0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
0: M2O.
8: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us. Of the musical transformation.

0: Le sexy lady che ascoltano M2O in questo momento. Era Shaggy dal 2002. Quindi siamo pronti, quindi la settimana è appena cominciata, quindi da oggi a venerdì tutti i giorni siamo qui in the place to be, M2O.
1: La sigla,
2: sì.
1: La sigla,
2: sì.
1: La sigla.

0: Lunedì 13, buon pomeriggio. Eccoci qua pronti per una nuova puntata di Albertino Everyday. Lunedì 13, infatti non ha portato la tortina ma dei dolci molto buoni, perché oggi, anche se in ritardo di qualche ora, abbiamo festeggiato il compleanno di Ale Lippi,
1: sì,
0: che aveva detto vado a festeggiare il mio compleanno, sto via 2 o 3 giorni, poi invece è tornato.
1: Sono passati 2 o 3 giorni, poi cosa dice il regolamento quando uno festeggia il compleanno nel giorno in cui non c'è la diretta? Cosa dice il regolamento?
0: Non lo so, ce l'ha Mario il regolamento. Cosa dice quando uno... Nonostante. Ma perché tutte le clausole cominciano con nonostante?
2: Questo è un contratto aziendale.
0: Nonostante.
2: Che parte proprio con quella parola. Nonostante il giorno del compleanno
0: si sia già
2: avvenuto.
0: Tutto sgrammaticato, tra l'altro.
2: C'è una clausola che può permettere anche di festeggiare in minima parte.
0: Ah, va bene,
1: quindi,
0: ok, dai.
1: Quindi vi ho portato i budini di Galliano.
0: Grazie.
1: Sono molto graditi da queste parti. Quindi.
0: Immagino che tu non abbia investito un centesimo in questo dolce.
1: Mi è toccato investire stamattina perché alla cassa non c'era il mio contatto. Quindi mi sono vergognato a dirgli. Ho provato anche a dirgli per Albertino, ma non ha funzionato.
0: Non ha funzionato. Con me ha funzionato invece.
2: Infatti volevo spezzare una lancia contro Ale Lippi.
0: No, di solito no. Spezzare una lancia di solito è a favore di qualcuno.
2: Contro.
0: Non c'è questo modo di dire. Il modo di dire è spezzare una lancia contro.
1: Dai, proviamo. Contro cosa?
2: Contro alle Lippi, perché è stato così carino a portare appunto questi.
1: Quindi a favore. Dai.
0: A favore.
2: Per me è sempre contro.
0: Ma
2: però
0: Mario?
2: È qua, Alberto.
0: Tra poco è il tuo compleanno.
2: Settimana prossima. Sì.
0: Pensate che per festeggiare il compleanno di Mario di domenica, la FIFA ha deciso di fare la finale dei mondiali.
1: Era tutto programmato da Infantino insieme a Mario per organizzare la cena di Fargetta con visione dell'Italia in finale.
0: Pazzesco.
1: Ma qualcosa è andato storto.
2: Infatti volevo ringraziare l'Italia che non si è qualificata e quindi non è andata in finale, se no mi rovinava pure la serata.
0: Del compleanno. Bravissimo. È tutto calcolato.
3: Incredibile.
0: Shorty.
4: Oh, ciao Albe, ciao ragazzi.
0: Dovevamo parlare venerdì, poi è successo un casino.
4: Interrotto.
0: Poi siamo stati a Viareggio insieme, che
4: anche
0: bello.
4: Anche lì, poi è arrivato quel tipo a interromperci.
0: Però che bella sulla spiaggia, anzi saluto tutti gli amici della Versilia che sono intervenuti. Bello ballare sulla spiaggia, che bello ballare in tutti, c'era i gabbiani.
1: In generale,
0: che bello ballare.
1: No, c'è i gabbiani lì,
0: Bello. Quindi grazie ancora, perché l'accoglienza della Toscana è sempre molto

0: molto calorosa. E noi insomma ci impegniamo a ricambiare il vostro affetto come possiamo.
1: Bravo, giusto.
0: Cosa vuoi?
2: Prossimo, bravo, giusto. Prossimo weekend, venerdì sera ad Alghero, Walter Pizzulli. Ci tenevo a dire questa cosa.
3: Non dovevo. Per una volta ha fatto bene.
0: Ha fatto bene.
2: Puoi,
0: dai, fatto
2: puoi spezzare un'altra lancia.
0: Ha fatto bene. Spezzare. Vuoi spezzare la seconda lancia che
3: è contro di lui.
0: Alla terza te la paghi, ecco. Ma la Ginger c'è.

0: pomeriggio.
1: Auguri Alessandro.
0: Ma ti ringrazio, Ginger.
1: Prego.
0: Ma dov'eri questo weekend? Ti aspettavo a Viareggio.
1: Non sono potuta venire, Ale.
0: Peccato, peccato. Ero in buona compagnia, Non so se
1: lo
0: hai
1: so,
0: visto, ti
1: so,
0: ho mandato qualche video.
2: Hanno chiesto tutti di te.
1: Di me?
0: Di te.
1: Bene, grazie.
0: C'era da spostare una macchina,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: perché detto, ma...
2: sì. Va bene, allora non ricordo il motivo per cui siamo qui e ci dobbiamo fermare per 2 ore. Non trovo proprio delle motivazioni valide, però se me le date, cosa,
3: sì,
2: perché siamo qua?
3: Innanzitutto per far sentire della buona musica.
2: La presunzione.
3: No, diciamo come stanno le cose. No,
2: beh, che poi dipende dai gusti, perché sai, non tutti amano questo genere di musica.
3: Ma noi siamo portatori di buon gusto, quindi...
2: L'umiltà,
3: se volete spezzo un'altra lancia.
2: No, Mario, lascia stare. A proposito, se vi piace la bella musica elettronica, c'è un altro festival al quale noi parteciperemo come media partner, M2O intendo, e voi siete invitati perché noi vi regaliamo 2 biglietti oggi. Volete partecipare al Panorama Festival? Backstage più Experience, quindi è un doppio biglietto, ma non è un biglietto come gli altri, insomma, è un biglietto...
0: Il biglietto che ti permette di stare dietro al DJ con il bicchiere in mano.
2: Quello lì, quello che usa le lippi, insomma. Esatto. È il suo biglietto, credo.
3: Sì, sì.
2: Sono 2 biglietti, il 15 di agosto, Cava del Duca a Lecce.
0: Molto
2: questo,
0: bello le Cave
2: del
0: Duca.
2: Questo è il regalo che vi faremo, quindi attenzione al 342-6543-210.
4: I love this part of the show because this is a part of the show where I get to take you guys through my journey.

0: coppietta, devo dire. Non credo e non ricordo che in precedenza avessero mai collaborato come produttori, però è una bella produzione. È una canzone nuova che abbiamo scelto per aprire questa puntata di Albertino Everyday di del 13 luglio. Perché non so se vi siete accorti, ma è il 13 luglio.
1: Sì.
2: Compleanno di Benny Benassi.
0: Compleanno di Benny Benassi. Non so se vi rendete conto che oggi anche Benny Benassi compie gli
3: anni. Zio Tommy fa 90 anni.
0: Tuo zio Tommy?
3: Sì.
0: Da quando hai uno zio che si chiama Tommy?
3: Lo zio Tommy, oltretutto, c'ha sempre sul cappellino, è un figo pazzesco e oggi fa 90 anni.
0: Ma il cappellino di M2O o un cappellino normale?
3: No, è il cappellino di M2O, E guai allora chi glielo ruba.
0: Vai Tommy, bella lì.
3: E anche del Colombo.
0: Chi è Colombo?
3: Anche l'anno scorso l'hai detto, è un mio amico, quello che fa la cacca a casa mia, ti ricordi?
0: Guarda, io
2: cos'altro?
0: Se questo è l'inizio del programma, non lo so, no, più pensa che il resto. Come
1: pensa,
0: sai,
1: che referenze ha Colombo? Colombo è famoso perché caga,
0: cioè,
1: a casa della gente.
0: Citofono e viene a casa tua a fare la cacca.
3: No, però quando è lì non si fa problemi.
0: Ah, bene, bene.
1: Questo è un tema, però, attenzione.
0: Cosa?
1: Farla a casa di altri. Qui si apre un tema.
0: Non mi interessa come.
3: Non l'hai mai fatta, Alberto?
1: A casa di un altro.
0: A casa di un altro?
2: Ma figurati, Alberto non la fa neanche qua in radio, figurati.
0: Ma cos'è che sta? Ma cos'è? Ma di cosa state parlando? Ma sono cose personali.
1: Ma farla a casa di altri è proprio un gesto molto intimo.
0: Beh, però una volta l'ho fatta al parcheggio del Pascià di Riccione. Se vi può interessare.
1: Che
0: sono stato malissimo. Sei mai stato male?
2: Sì.
0: Io sono stato male, non ce la facevo, sono uscito.
2: Sì.
0: Non mi ricordo che DJ c'era quella sera.
1: Non
0: c'era
1: lo dire, magari poi
0: magari è lui la causa.
1: No, magari, ecco, associano la musica, ma era un DJ di M. Non lo dirò.
0: Però è uno, adesso mi ricordo chi c'è. Chi era?
2: No, dai.
1: Ed è associabile.
3: Lo conosciamo.
1: Musica
0: no,
1: bella.
0: No, non è associabile perché musica. È molto bravo.
2: Se vuoi andiamo fuori onda.
0: Ma non è simpatico, quindi potrebbe. Okay. Vabbè, non importa. Comunque, dove ero rimasto? A Solomon e Skrillex.
1: DJ importanti.
0: Che sono due DJ importanti. Pensate che Solomon e Skrillex lo fanno di mestiere. Cioè, questo. Quindi dici, Solomon, tu che lavoro fai?
1: DJ,
2: giusto.
0: Allora la seconda domanda è: ma proprio di lavoro lo fai? Sì. Skrillex, tu che lavoro fai? DJ. Ah, di mestiere lo fai? Sì, perché adesso, cioè finalmente, dopo tutti questi anni, il DJ è diventato un mestiere. Come dice Checco Zazzalone, ma è del mestiere questo?
1: Eh sì, questi due sono del mestiere.
0: Questi sono del mestiere, anche noi siamo del mestiere, finalmente possiamo a testa alta uscire di casa e dire questo è un lavoro, non è uno scherzo.
1: E c'è un dato ufficiale che testimonia e sottolinea quello che hai appena detto, perché una nuova,
0: da dove arriva,
1: una
0: da dove
1: nuova
0: arriva?
1: Ricerca americana a livello mondiale. Ha sancito una cosa clamorosa,
0: sancito
1: che per la prima volta nella storia. Alla domanda fatta ai giovani da 25 anni in giù, qual è il lavoro dei tuoi sogni? Per la prima volta nella storia quasi tutti i ragazzi americani hanno risposto il DJ, e questo ha fatto sì che per la prima volta il DJ sia entrato nella classifica dei 10 lavori più sognati dai giovani ragazzi di tutto il mondo.
0: Però voi probabilmente vi state chiedendo quali sono gli altri lavori.
2: Quali sono?
0: Io non ve li dirò.
1: Scusa.
0: Vabbè, ve li dirò.
2: Alberto, quali sono?
0: Sono lavori più seri del nostro. Sì. Agente immobiliare.
2: Sì.
0: Agente di polizia.
2: Sì.
0: Assistente di volo. Veterinario. YouTuber. Al quinto posto YouTuber.
2: Sì.
0: Al 4 avocado, quindi insieme al
1: sushi.
0: Sì. Avvocato. Al 3 vigili del fuoco.
1: Boh.
0: Al secondo pilota, ma non si precisa di cosa.
2: Basta che guidi, va bene.
0: Al primo posto.
1: Qual è il lavoro più sognato dai giovani di tutto il mondo?
3: Cantante.
0: No. Lo dico o non lo dico dopo?
1: Io non lo direi.
0: Lo dite voi?
1: Io non lo direi.
2: Bravo, fai un sondaggio, vai.
0: Tu non mi devi mai dare degli ordini.
2: No,
0: perché tu mi dai

0: Let's go! Dai dai, che sono finiti i mondiali, quindi tra un po', eh.
1: Ah, dai dai, dice. Io ho capito ai ai.
0: No, no, dai dai. Ah, come okay, la okay. Cassatina dai dai. Era Shakira su M2O con la canzone che appunto. Dopo parliamo dei mondiali, dell'halftime, perché c'è uno spettacolo anche che non c'era mai stato per la finale dei mondiali, sì. Un halftime, no? Con delle esibizioni canore piuttosto importanti. Me lo state chiedendo in molti.
1: Ma chi?
0: Devi smetterlo oggi, perché guarda che
2: hai capito, no?
0: No, no, già
2: come si pone.
0: Che lui fa gli sgambetti.
2: Sì. Come si pone, capisci?
0: Ma al primo posto nella classifica che stavi elencando dei lavori più desiderati dai ragazzi che non hanno un lavoro.
1: Di donne? No.
0: Sì, se ce l'hai già il lavoro desideri un altro.
1: Parliamo dei giovanissimi che sono nell'età del sogno, no?
0: Sì.
1: E comunque è quel lavoro che si trova alla prima posizione, può, anche se non lo fai subito, puoi sognarlo per un po'.
0: Anche adesso tu, Mario, potresti sognarlo, questo lavoro.
3: Sì, ogni tanto qualcosa sogno di notte.
0: Tipo? Sì, no.
3: Adesso non entriamo nei particolari, però no, non mi ricordo, perché vai, la mattina ti svegli e non ti ricordi.
0: Sai cosa ho sognato l'altra notte?
3: No.
0: Che stavo per cominciare un DJ set, no? Mm. E non riuscivo a srotolare la cuffia e finiva il disco.
3: Beh, sono
0: un incubo.
1: Sono traumi questi.
0: No, ma una cosa terribile. No, te mai
3: devastante. Sì, sì,
0: cioè io ero lì pronto, ma siccome non si srotolava la cuffia, la cuffia è rimasta tutta. È presente il filo?
3: No, come no? Sì, è rimasta lì.
0: Comunque, il primo posto. Ginger! Cosa dicono gli ascoltatori del primo posto?
4: Allora, lavorare in banca.
0: No.
3: No.
4: Magistrato.
0: No.
4: Qualcuno dice calciatore dell'Italia che non fanno niente.
3: Non mi sembra un lavoro
4: era
3: che
4: una battuta.
0: No. No.
4: E basta.
2: Quindi non hanno indovinato?
4: No, nessuno ha indovinato.
0: Eppure è un lavoro.

0: lavoro molto ambito, no, dai.
1: Difficilissimo.
0: Sì, sì, sì.
1: Molto affascinante,
0: molto
1: però.
0: Impegnativo, molto faticoso.
1: Pescatore, cos'è?
0: Eh? No, pescatore. No. No. Lo dico
2: dopo, dai. Dopo. Dai,
0: dopo quando? Dopo vado via.
1: Dopo
0: va via, dai, lascia. Alle 7 vado via.
2: Lo dico, dico che fretta c'hai?
0: Maledetta primavera.
1: Fino alle 7 devi stare qui.
0: Il lavoro.
1: Sì.
0: Più desiderato, eh?
1: Sì.
0: Attore o attrice?

0: Do You Minchia, titolo del brano, che poi dopo lui l'ha modificato, ha dovuto togliere la C, la H, la I, la A.
1: Sarebbe interessante sapere di cosa parlano, la canzone che si chiama What Do You Minchia.
2: Ma scusa, hai detto minchia, veramente?
1: Sì.
0: Justin Bieber, inizialmente, per quando sei giovane, quando i giovani sono trasgressi, i giovani, gli teenagers, dicono le parolacce, fanno le risse, lo vedi come sono, no? Allora lui inizialmente, Justin Bieber, anche lui è stato giovane, adesso è un papà, insomma, adesso è diventato un uomo, così. Però aveva chiamato per tu, minchia. Allora dopo il discografico ha detto: "Ehi, ehi", col dito così.
2: Non si fa.
0: Cosa gli ha detto?
2: "Ehi, stag attent".
0: Bravissimo. Allora lui l'ha modificata e l'ha chiamata What Do You Mean? Che cosa vuoi dire? Che è la traduzione di What Do You Mean? E perché oggi abbiamo recuperato dall'archivio di M2O questa bellissima canzone di Justin perché lui sarà il protagonista insieme ad altri, devo dire, dello stesso livello, perché non è che, cioè, lui batte sempre ogni record, è sempre nel mio cuore, nel nostro cuore, Justin Nibia.
2: Ok,
0: anche sua moglie, devo dire che è sempre nel mio cuore.
2: Adesso si chiama Nibia.
0: E lui sarà protagonista dell'halftime della finale dei mondiali di calcio, che non è mai accaduto in

0: in passato.
1: Ah! Non è mica la finale del football americano.
0: Appunto. Però siccome si svolge... Alessandro.
2: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te.
2: Buon pomeriggio.
0: Ma secondo te questo accade perché... siamo in America o accadrà sempre anche nella dove ci saranno i mondiali?
2: Spagna, Portogallo, Marocco.
0: I prossimi 4 anni?
2: Sì, tra 4 anni. Io credo che sia una tradizione molto americana, perché molte cose che stanno accadendo in questo mondiale non piacciono al pubblico o tipo l'hydration break. Non piace né a molti allenatori, non a molti calciatori, al pubblico europeo non piace questa cosa qua, quindi non è detto che quello che vediamo in questo mondiale accada anche nel prossimo.
0: Però gli stadi sono bellissimi. Poi hai visto quanti LED wall?
2: Gli stadi sono pazzeschi. Gli americani da questo punto di vista non hanno niente.
0: È un'americanata.
2: Non hanno niente da chiedere al mondo. Hanno inventato l'entertainment di quel livello e dal punto di vista delle strutture, dei servizi, dello spettacolo non possiamo assolutamente dire niente.
0: Ma infatti non abbiamo detto qualcosa noi.
1: No, niente.
2: Tant'è che al MetLife Stadium del New Jersey, dove si giocherà domenica prossima la finale, c'è quest'altra grande novità che dobbiamo anche capire come influirà sulla partita. Perché per la prima volta a fine primo tempo ci si ferma un po' di più.
0: E quanto dura?
2: Non sarà un quarto d'ora canonico, saranno 20 minuti abbondanti di pausa. Però cambia.
0: Questo
2: spezza molto in mezzo al campo oppure in tribuna, non so dove, verrà allestito uno stage dove si esibiranno Justin Bieber, come hai appena detto, Burna Boy e Shakira che abbiamo sentito poco fa, e BTS Madonna, il tutto coordinato da un direttore artistico di un certo livello che si chiama Chris Martin.
0: Chris Martin. Anche i Muppets.
2: E faranno uno spettacolo in beneficenza, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa grandissima novità.
1: Qui usciamo dalle regole del calcio, perché i 90 minuti vanno giocati, insomma, nei due tempi senza fermarsi. Invece così spezzi tutto e magari la partita può cambiare addirittura a favore di un'altra squadra. Vai a capire.
0: Allora, questo che avete sentito era Fargetto opinionista, ha cambiato anche voce, l'avete notato tutti, no?
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: quando parla di calcio lui ha un altro proprio...
1: Però non è la prima volta.
0: Ha uno switch completamente.
1: Non è la prima volta che durante i campionati di calcio ci sono delle novità, tipo l'Italia ne ha fatte le spese tanti anni fa quando perdemmo ai supplementari, chi segnava vinceva.
2: Prima e ultima volta che c'è stata la regola del chi segna vince. Indovina un po'
0: come si chiamava quella regola.
2: C'è stato sia la sudden death, la morte istantanea, chi segna vince. Poi non vi ricordate, questa è una chicca da intenditore di calcio,
0: chi perde paga non
2: no,
0: c'è
2: no c'era il golden goal c'era
0: paga
2: il, gol,
0: ber,
2: c'era il golden goal che
0: il golden goal,
2: golden goal era questo goal. Se nei supplementari segnavi al quinto minuto del primo tempo supplementare, se non pareggiavi entro la fine del primo tempo supplementare la partita finiva.
1: Insomma, tutte regole delle cagate allucinanti
2: che hanno abbandonato, ma con la Francia europeo 2000, se non sbaglio, ne abbiamo fatto.
0: Vabbè, comunque io ho saputo che questo halftime show è stato pensato perché domenica è il compleanno di Mario.
2: Esatto. Era tutto preparato per?
0: È la sua festa di...
2: No, doveva suonare...
0: Dovevi fare un DJ set.
1: DJ set
0: invece niente.
2: No, nel comunicato ufficiale, quello di 2 anni fa, si legge Shakira, BTS, Madonna, Get Far Fargetta, Burna Boy.
0: E invece niente.
2: E invece Mario è stato...
0: Hanno scelto Justin Bieber.
2: No, per colpa dell'Italia.
1: Perché mi hanno cancellato il volo.
0: Era Viterbo quel giorno. Vabbè, adesso che
2: non c'era il Viterbo New York,
0: adesso c'è una canzone del passato, perché sono già le 5:30 abbondanti e c'è l'M2 Old delle 5:30, appunto.

anche Dig the Dagda. Era il 1996, Blackstreet and Dr. Dre.

0: Kings con Boys Noise era Do You Wanna Get Away. 20 minuti alle 18 di questo lunedì, di questo caldissimo lunedì pomeriggio 13 luglio, dal nostro studio The Cave qui al Palazzo della Radio di Via Massena 2 Milano, Italy Zona, Arco della Pace.
1: Sì.
0: Corso Sempione.
2: Non fa più caldo come gli altri giorni.
0: Come non fa più caldo?
2: No, non fa caldo.
0: Guarda che la terza ondata di caldo.
2: Si respira di più.
1: Sì.
0: Ma dove?
1: Guarda, forse ho sbagliato.
0: Hai sbagliato strada.
1: Sì, forse.
0: Ah, ecco. Allora, qui Matteo, che è un esperto di calcio, dice: di a Sapientino, che saresti tu, Alessandro, che sì, il golden dimmi. Goal era il sudden death, era la stessa cosa.
1: Sì.
0: Sembrerebbe.
1: Ah.
0: Mentre quello che lui ha catalogato come golden goal si chiamava silver goal.
3: Sì, sì, ti sono arrivati molti insulti.
2: Quindi
3: Ale,
2: abbiamo perso con il silver goal noi nel 2000. Sì. Ah, quindi Alberto, dimmi.
0: E io che mi affidavo a voi due come esperti di calcio e vi state facendo fare una figura di plastica.
2: Alberto, se vuoi spezzo un'altra lancia.
4: Si può sbagliare, come dice Tommaso Paradiso, quelli del metro e delle ferrovie sbagliano tutti i giorni, perché non posso sbagliare io.
0: Ma anche tu sbagli tutti
4: certo.
0: i giorni.
4: Certo.
0: Caro sì, mio. Certo. Allora diventa ministro dei trasporti a questo punto.
4: Non è così semplice come sembra.
0: Ma a me sembra semplice.

0: A giudicare dai risultati, Golden Goal ai mondiali del 1998, Euro 2000 e mondiale 2002, Silver Goal, Soro.
1: Te lo dico, te lo dico. Allora, Golden Goal mondiale 98 era gol di Biroff della Germania.
0: Ha sbagliato sicuramente
1: Ginger,
0: di nuovo.
1: Ginger, gol di Biroff. Sì, sì, invece il 2004 probabilmente è quello che dicono dell'Europeo dell'Italia.
0: Alessandro.
1: Con l'Italia che va in vantaggio con gol di Del Vecchio, se non ricordo male, con cross di Zambrotta.
0: Chi se ne frega. Tu puoi fare il figo solo con me perché sai che non so niente di calcio.
1: Pareggio di... Allora, segnarono per la Francia Trezeguet e Viltor.
0: Portalo fuori.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Franco, bravissimo Franco, fa tutto lui, bravissimo.
1: Ci dà delle soddisfazioni.
0: 10 minuti alle 18.
1: 10 minuti alle 18.
0: Sembra detto 19.
1: Alle 19.
0: Sempre in diretta.
1: Ah, dire. Sempre in diretta. Sì.
0: Allora, siccome di voi due non mi fido per niente, amici Fargetta e Alessandro, mi fido solo di Shorty praticamente. E della Ginger.
2: Con cui non parli mai, tra l'altro.
0: E quindi le vostre informazioni riguardo il calcio non mi
2: convincono.
0: Allora, vai. Secondo me la risposta ce l'ha sempre un ascoltatore.
3: No, Birov Euro 96, a Euro 2000 sempre Golden Goal di Trezeguet, il Silver Goal soltanto in una finale di Europa League.
0: Ecco, tra l'altro a me non me ne frega niente di questa informazione, però giusto per chi vuole esattezza, cioè pretende giustamente informazioni, se no sono fake news.
1: Giusto, giusto. Adesso, no, siccome noi ci siamo informati,
0: il buon Allippi deve
1: darvi due, di Euro 96 l'avevamo detto,
0: bravo.
1: Di gol di Birov. Tanto no, Mario ha riaperto un cassetto della memoria triste perché non ci ricordavamo che il gol della Corea contro l'Italia fu proprio un chi segna vince al 117esimo minuto.
0: Comunque non siamo al bar qui. Dove siamo?
1: Perché state parlando
0: come se fosse al bar.
1: Che su quattro volte che è successo, due volte c'eravamo di mezzo.
0: Racconta il gol di Trezeguet. Ma non mi interessa, ma chi se ne frega. Tra l'altro questo ascoltatore è veramente in gamba. Io veramente gli stringerei la mano. No, dico.
1: Sì. È giusto.
0: Ma forte gliela stringerei perché stringimi la
1: mano. No, la forte a me mi dà fastidio.
0: Stringimi la mano.
1: Sì.
0: Tu come stringi la mano?
1: No, normale, cioè
0: normale.
1: Non molle, però
0: no,
1: bella,
0: no, normale.
1: No, bella
0: non
1: decisa,
0: molle.
1: Decisa, ecco,
2: dai,
1: decisa.
2: Vai.
4: Brava.
0: Normale, così.
1: Normale, così.
0: Tu, Ale, vieni. Normale.
1: Normale,
0: guarda
1: senza
0: che
1: esagerare.
0: Ci sono anche quelli che la stringono forte forte.
1: Guarda che non si era lavato le mani alle lippe prima.
0: Va bene, allora le grandi inchieste di M2O. Più forte è la stretta di mano, più a lungo vivremo. Zio, cazzo sei? Oh.
1: Senti, non si può cambiare questa base che mi fa paura.
0: La presa è un indicatore. Racconta la forza muscolare, il sistema nervoso, il cuore, la circolazione e soprattutto negli anziani può segnalare la fragilità, rischio di cadute o perdita di massa muscolare.
1: Addirittura.
0: Quindi a me la mano molla...
1: Ma scusa, a te succede la stessa cosa che accade a me, cioè, se tu porti degli anelli
0: e qualcuno
1: ti stringe fa male,
0: sì.
1: Fa malissimo.
0: Tu non
5: Beppone
0: porti...
5: la stringe fortissimo.
0: Beppone
2: si diverte pure a far male quando
0: Beppone
2: stringe
0: non
2: la
0: lo
2: mano.
0: Fa neanche apposta.
2: Una delle sue mosse preferite è farti schioccare il mignolo della
0: Io mano. Ricordo una volta sono stato alla sagra della mano sudata.
2: Tra l'altro la stessa.
0: Che
1: allora,
0: schifo.
1: Questa è una citazione. Su questa
2: fiera potremmo dire due cose. Intanto che la stretta di mano trasmette più batteri del dammi un 5. Quindi se proprio dovete salutare qualcuno che non conoscete, si consiglia il batti 5 rispetto al dare la mano, perché il dare la mano trasmette tantissimi batteri.
0: Sì.
2: Il pugnetto.
0: Infatti io penso che io
2: il pugnetto ancora meno.
0: Io c'ho la mucchina sempre con
2: quindi,
0: me,
2: se siete schizzinosi,
0: soprattutto quando faccio le serate in discoteca, che non ci sono più le discoteche.
2: Non so,
0: però stringo tante mani, ma non perché mi fa schifo stringere le mani, però perché dico proprio per questa ragione.
2: Un'altra domanda.
1: E poi sì. Che ti togli le pellicine dalle dita.
5: La gente va in bagno, fa la pipì e non si lava le mani e poi dà la mano a te.
1: Ma se non lo tocchi, perché ti devi lavare le mani?
5: Non
1: se
5: esiste.
1: No, dipende.
0: Come fai la pipì senza toccartelo?
1: Certo, perché è un radar. Ginger!
5: Entriamo nel vivo del programma!
1: Ginger!
0: È un radar!
6: Siamo entrati nel vivo! Siamo entrati nel vivo!
1: Programma con il pistolino quando fai la che va da solo.
0: Ma fuori tempo.
2: Mario, ma cos'hai lì in mezzo?
1: Quello da che avete tutti, quello
2: io,
1: che avete tutti.
2: Io non so quant'è il tuo record di stretta di mano.
0: In che senso?

0: penso.
1: In una sera, qual è il tuo record di saluti?
0: Quante perché? Ne ho strette?
1: Ne so. Perché c'è un documento storico ufficiale scritto dal biografo personale di Theodore Roosevelt, presidente americano, che racconta che durante un incontro pubblico ufficiale il presidente strinse 8.000 mani.
0: Ah.
1: Salutò 8.000 persone in un pomeriggio. E racconta pure che la sera si lavò in modo molto accurato proprio le mani, tornando al discorso dei batteri.
0: E poi, scusami Alberto, se mi permetto, ci sono quelli che non stringono la mano, cioè ti danno la mano molla.
2: Mano
0: e
2: molla.
0: Lì è bruttissimo.
2: Mano molla.
1: La monchina.
0: Lì è brutto.
1: Lì è un indicatore di personalità.
0: Alberto, qua ci sta.
3: Cosa?
0: E voi?
3: E voi? Come la stringete?
0: No, è giusto. È giusto.
4: No, chi la stringe moscio non se ne
0: dice.
4: Rende conto.
0: Non lo dice. No. Non la faccio sta domanda.
1: Chi la stringe moscio non se ne rende conto.
4: Con la mano moscia uno non sa.
1: Chi la stringe moscio.
0: Chi la stringe la vince.
1: Chi la stringe moscio. Te la stringi moscio.

M2O.

0: 1, 2, 1, 2.
1: Ah no, ho sbagliato il programma.
0: Yo!
1: Però questa è la musica di 1, 2, 1, 2. Bellissima, Jerole e Ashanti dal 2002, Mesmerize è il titolo del brano. Siamo entrati nella seconda ora, me lo state chiedendo in moltissimi.
2: Qui, quanti? Quanti te ne stanno chiedendo?
1: Due. Cosa c'è? Cosa cambia dalla prima alla seconda ora? Zero. Niente, anzi, la seconda ora di sotto è più brutta.
3: No.
1: Quindi, se volete cambiare radio, approfittatene, perché questo potrebbe essere il momento propizio.
2: Vero.
1: Propizio è una bella parola.
2: Propizio, opportuno.
1: Opportuno, opportuno. Ma Mario?
2: È qua, sono qui, mi vedi? Sono
1: allora,
2: qua,
1: questo weekend abbiamo celebrato Alessandro Lippi e abbiamo festeggiato in spiaggia a Viareggio. E il prossimo weekend, appunto, domenica, è il compleanno di Mario Fargente.
2: Wow.
1: I festeggiamenti cominciano domenica sera e finiscono a settembre.
2: Sì. C'è un fitto programma di appuntamenti, di avvenimenti, un sacco di cerimonie.
1: Ma poi quest'anno fa la processione.
2: Sì, c'è la processione.
1: Sì.
2: Quest'anno ha scelto Viterbo, Mario, per onorare questa sua collaborazione, questo gemellaggio con questo.
1: Poi fa Orvieto e Orte.
2: Orvieto, potete trovare tutte le tappe della processione su mariofargetta.com.
4: Esatto.
2: Varie piazze d'Italia.
1: Sì,
4: vorrei
1: sì.
4: Farmi portare in alto con una sedia.
1: Bellissimo, bellissimo.
2: Sarebbe un sogno. Potete trovare tutte le

0: date.
1: Tra l'altro lui non mi aveva detto niente, io ho trovato la notizia sui principali quotidiani europei. Cosa dice
2: il resto del Carlino?
1: il Sun, The Sun, quello londinese.
0: È San Mario. È San Mario, due punti. Tutto pronto per le celebrazioni del compleanno di Fargetta. Vedi? Che eccezionalmente coprirà la penisola con una processione.
2: Sì.
0: E poi elenca le date.
1: Le Monde, quello francese, cosa dice?
0: In francese lo scrive Fargetta.
1: Fargetta.
0: La procession de Fargetta.
1: Vedi, tutti ne parlano. Complimenti.
2: Sono felice di questo e non vedo l'ora che accada, guarda, veramente.
1: Sì. Va bene. Dopo questo.
0: È un'idea fantastica. Mario, pensaci.
1: Sì, tu, tu vestita da vedova, vieni alla processione.
3: come faceva. Ho già comprato il ventaglio.
0: Scusa, come faceva Michael Jackson quando arrivava nelle città. Tu, Mario, quando vai nelle città fai il DJ set.
2: Giusto.
0: Nel pomeriggio organizzi la processione che ti porta dall'albergo alla discoteca dove suoni.
2: Giusto, si può fare.
1: Dai, ragazzi, forza che venerdì devo andare a vedere Babbani. Vado nella casita,
2: Questa è bella.
1: C'è la casita col drink a farmi vedere sui social.
0: Un altro sogno che non si avvererà mai, però.
1: Di chi?
0: Che tu andrai nella casita.
1: Che cazzo me ne frega a me nella casita. Però Babbani mi interessa.
2: Arrivavo con la processione.
0: Guarda che non è male,
1: Grazie della processione, Felisandro, e tutta la equipe dello staff, del cast. La prima, Cosa vuoi? La prima notizia arriva da Pitigliano, in provincia di Grosseto. La gaffa al museo, sbaglia traduzione e l'assunzione in cielo di Maria diventa l'assunzione in un posto di lavoro.
0: Benissimo.
1: Vabbè, dai.
0: Vabbè, dai, uguale.
1: Dove che sia. Melbourne, Australia. Uomo scala una torre di 140 metri, dipinge un uccello e chiede un panino al burro d'arachidi per scendere.
2: Che uccello era?
0: No. Non ha fatto quel disegnino.
2: Ma scusa, fate pensare sempre male.
0: Comunque quel disegnino lì è il più
1: Una pogliana, mi hanno appena detto.
0: Quel disegnino lì è più disegnato.
1: È più diffuso.
2: Scusa, un'altra domanda lecita. Sì. L'hanno arrestato poi.
1: Non lo so, Mario.
0: E come lo fai quel disegnino?
1: E dopo te lo faccio. Roma parcheggia sulle strisce bianche e la mattina dopo le trova blu. Multato. Gli hanno fatto le strisce sotto la macchina. Di notte. Ma povero. Ma non si fa. Cremona, gli ritirano la patente per guida in stato di ebbrezza, assolto perché il suo corpo produce alcol.
0: Evidentemente.
2: Ma dove? Non l'ho mai sentita questa.
0: Esistono casi del genere.
2: Veramente. L'hanno arrestato comunque.
1: No, Mario, no. Bologna supera di 3 volte il limite dell'alcol test, ma per lui la causa era il troppo aceto messo nell'insalata. Sarà vero?
2: Quindi l'hanno arrestato?
1: No, Mario. No. Roma, al campo estivo fanno cantare ai bambini l'inno della Roma, protestano i genitori laziali.
0: Giusto.
1: L'ultima notizia da Caserta, 50enne trovato a dormire in un loculo del cimitero, era nudo ed ubriaco.
2: L'hanno arrestato?
1: Secondo me l'hanno tenuto lì al cimitero.
2: Anche secondo me.
1: È tutto per le news, la prossima edizione domani a ore 18, M2O.

0: I Talking Heads, il gruppo di David Byrne. Questa è una canzone degli anni 80, molto bella nella sua versione originale, molto carino anche questo remix dei miei amici Cube Guys. Le 6:15, siamo in diretta come sempre fino alle 19. Buon ritorno per coloro che si fossero sintonizzati in questo momento e che sono appunto in viaggio.
1: Tornano dal lavoro.
0: Beh, non necessariamente da lavoro.
2: Questa superficialità, poi.
1: Perché mica vanno a lavorare.
0: Uno può tornare anche da
1: dalla standa.
0: C'è ancora la standa?
1: Non credo,
0: non c'è più.
2: Che esempio è?
0: Non lo so. Fa caldo.
1: Ci vorrebbe un'anguria.
0: C'è una canzone bellissima di Venditti, ti ricordi?
1: Me la ricordo.
0: Volevo salutare gli amici del mattino a proposito del ritorno dell'andata. L'andata la fate con Walter Pizzulli. Noi l'andata siamo in replica la mattina presto, perché ci sono tanti ascoltatori che ci seguono dalle 4 alle 6. Ci sono tante persone che si svegliano molto presto. Quindi saluto anche loro, i nostri amici replicanti. Eravamo rimasti al compleanno di Mario, appunto, sì. Le celebrazioni che si svolgeranno a partire da domenica
2: è tipo il giubileo. Che poi non è neanche un'età tonda, no? Strana questa scelta. Di solito si fanno in anni particolari.
1: Si va a crescere piano piano.
0: Quindi tu parti domenica, che è il tuo compleanno, e fino a settembre
1: ci sono diverse lunga tournée dove
0: diverse iniziative. La processione a Orvieto, Orte,
1: sì,
0: Viterbo.
1: Quelle zone lì sono perfette, lì va benissimo. E toccherò un po' di zone italiane, soprattutto del centro.
0: Fai solo l'Italia?
1: Per ora ci stiamo organizzando per l'Italia. In Italia, sì, poi toccheremo anche l'estero, ma vediamo come va quest'anno.
0: Questo dimostra quanto Mario sia una persona, diciamo,
3: bravo,
0: piena di iniziativa. Poi lo sapete, le sue attività imprenditoriali vanno alla grande. Adesso col caldo torrido, questa terza ondata, ha venduto solo nel weekend 2000 pezzi di Ventilamario, che è questo ventilatore appunto che ha questa caratteristica,
1: che va al contrario,
2: cioè non ti risucchia quando ti attrae, tu vai dentro,
0: ma quindi ammazza anche le zanzare,
1: tutto è un vortice,
0: è bravo comunque. Tu come combatti il caldo, scusami?
2: Il ventilamario l'ho provato e funziona, devo dire che è un'ottima idea. Potrei prendere spunto da quello che accade dall'altra parte del mondo, anche se non sempre è giusto prendere spunto. Ad esempio, in Cina hanno un metodo ormai sdoganato che riguarda gli uomini di ogni età che girano per le strade arrotolando la maglietta fino alle ascelle in modo da lasciare scoperta la pancia.
0: Bello da vedere.
2: Sì. Si chiama il
0: è un po' anni 70, si faceva qui negli anni 70.
2: Beijing bikini, cioè il bikini di Pechino. Ormai è una pratica assai diffusa, non vengono neppure o più multati, fermati, redarguiti. Gli uomini per le strade della Cina vanno in giro in questa maniera.
0: Ma lo possono fare tutti o solo chi non ha la panza?
2: No, lì lo fanno proprio tutti, ed è proprio questo che è diventato anche oggetto di scherno, no? Perché circolano delle foto in cui l'uomo cinese che mette in pratica questa pratica, scusate il gioco di parole, non è che abbia proprio tutti questi addominali, diciamo così.
1: Ma scusa, a proposito di questo, io avrei qualcosa da dire sul tessuto dell'abbigliamento della maglietta che portano questi uomini, perché se il tessuto fosse leggerissimo non c'è bisogno di tirare su.
2: No, sono magliette di cotone che vengono arrotolate per fare ancora più aria alla zona dello stomaco, del pancreas.
1: Ma chi soffre di stomaco come fa? Dopo gli viene un colpo di pancia, lì è un problema.
0: Però per esempio io vedo che molte ragazzine, soprattutto molto giovani, a Milano hanno tutte questa canotterina con la panzetta di fuori. Le vedo anche d'inverno con la panzetta di fuori, o freddo guardandole.
2: Sì, molto, molto il croppato va molto anche per gli uomini, quindi.
0: Mario cosa fa? Aderisce a questa iniziativa?
1: No, ma per me è impossibile. No,
0: quindi non vuoi essere uomo arrotolato 2028?
1: No, non è il caso.
0: Tu, Shorty, aderisci?
3: No, zero.
0: E anche tu, gli ascoltatori e i maschi aderiranno, secondo me.
3: Possiamo provarlo a chiedere.
1: Ma guarda che questa cosa favorisce la diarrea.
2: Guarda che ha ragione comunque. Senti
0: famoso colpo di freddo.
2: Se entri in un negozio con la maglia arrotolata a Milano, dove ci sono meno
0: intanto ti cacciano, secondo me.
2: Sicuro. Però se tu entri in quei negozi e poi esci, lo sbalzo di temperatura
0: è vero,
2: stimola.
3: A me è successo venerdì sera.
0: Ecco, ecco, ecco, ecco. L'aneddoto di Shorty. Vai.
3: Eravamo a cena lì a Viareggio, Alb, e ero a cena da un'altra parte rispetto a voi, e faceva molto freddo nel ristorante. Quindi prima del set, per prima della serata, sono passato in hotel perché non ce la facevo più. Ho preso un colpo d'aria alla panza.
0: Bello, stiamo parlando di cacca dalle 17, ve lo dico, eh.
2: Oggi va così.
0: Chissà se gli ascoltatori aderiranno all'iniziativa Rotolati la maglietta ed esci con la panza di fuori. 342 65 43 210.

0: Moving to the Sun. È una delle hit estive di M2O, era cantata da Oltran A Te, che però in questa canzone ha una voce quasi maschile. Così come nella canzone di Peggy Gou di prima, la cantante femmina Ayra Starr ha una voce quasi maschile. Quindi io dico, qui non c'è più, che, perché fare distinzione di generi? Basta, togliamo l'omino dalla porta delle toilette.
1: Bravo,
2: esistono
1: bravo.
2: Già,
0: basta.
2: Esistono già iniziative del genere, ancora bagni inclusivi,
0: vedo,
2: no?
0: Ancora vedo bagni gentlemen col cappello e il bastone.
1: Allora Alberto, lasciamelo dire.
0: Ma

0: La cover.
1: Ma non è una cover.
0: Non è una... Scusa, hai detto...
1: Sei distratto.
2: No, parlava della voce maschile che sembra femminile, anzi la femminile che sembra maschile.
1: Sì, sì. Allora, se non segui la trasmissione...
0: Ma è che io quando dico basta mi viene sempre da dire le
1: ho
0: cover.
1: Ho capito, quella, no. Quindi è... Allora, sono le 6:31 minuti, tutto va molto bene, la terza ondata di caldo a che ora va via? Perché...
2: no, dicono che è proprio questa la settimana con un picco tra martedì e mercoledì, quindi stiamo aspettando la terza ondata
1: il
2: di
1: picchio?
2: Caldo. Il picchio tra martedì e mercoledì.
0: Quindi non si dorme.
1: Questo non è picchio? A me mi sembra già picchio,
2: no,
1: adesso.
2: Però sì, dicono che incrementi ancora più la temperatura, bisogna aspettare un paio di giorni.
0: No, non si dorme di notte allora.
2: No,
0: non si dorme,
2: sì,
0: non
2: sì.
0: Si dorme.
1: Un saluto a un ascoltatore che è sul trattore. Ascoltatore, trattore.
2: Sì. Ascoltatore, quindi.
1: Un ascoltatore che. Tre punti per Alelippi, che ha detto una mattina.
0: Giramela
1: anche
0: a me.
1: Lui, dai, poverino, gli era il suo compleanno.
0: Giramela a me, giragli
1: a lui se vuole. Che dice: sono sul trattore, ascoltatore, senza maglietta perché il clima raffredda poco.
2: Evidentemente è così. Non riesce a raffreddare.
1: Vabbè, dite qualcosa, non lo so, Mario. Devo sempre dire qualcosa.
3: Stavo
1: io.
3: Controllando il picchio,
1: E com'è il picchio?
3: Il picchio è da domani. Picchio da domani al 15. Masse d'aria molto calda proveniente dal Sahara.
0: Non era mica massa isterica.
1: Ma Sahara con la H?
3: Sahara con la H.
2: Sahara.
1: Perché sai che c'è quelle. Sahara, il deserto del Sahara.
2: Sì.
1: È scritto con la H.
2: Certo, Sahara.
1: Dopo la.
2: Sahara.
1: Dopo la prima.
2: Sì.
1: Poi
2: Sahara.
1: Ci sono le ragazze che si chiamano Sahara.
2: Alcune con la H.
1: Alcune con la H.
0: No, lì.
1: Dove va la H delle ragazze che si chiamano Sahara con la H?
2: In fondo per ultima.
1: Non dopo la prima.
2: In fondo per ultima.
0: Io sapevo che Sahara svegliati che è primavera, sapevo.
2: Ma quella Sahara era con la H o senza H?
1: Questa è la domanda.
0: Senza H.
1: Senza sicuro?
0: Sì, sicuro.
1: Confermato?
0: Sì.
1: La tua Sahara la H?
4: No, no, senza H.
1: Senza H.
4: Senza H.
1: E voi conoscete Sara con le H o senza H? No, no, no, no.

0: Whatever Turns You On, il titolo del brano, la radio sempre M2O, più musica con Albertino Everyday nella puntata di lunedì 13 luglio. E non tutti gli ascoltatori sono favorevoli all'unificazione delle toilette.
1: Ma sì. Il motivo non è quello che sembra.
0: No, perché Siri non è un fatto di generi.
1: Sì, infatti.
0: Alessandro di Trieste dice: togliere l'omino dal bagno. Sì, così aspetti mezz'ora per andare in bagno.
1: È vero, vero.
0: Perché di solito nella toilette delle femmine c'è molta più coda.
2: È vero.
0: Come mai? Chiedo alla Ginger.
3: Perché abbiamo più difficoltà nello spogliarci, nell'abbassare i pantaloni, nel pulire tutto prima di...
1: Le operazioni sono un po' più macchinose rispetto al radar di cui abbiamo parlato poco fa.
3: Sì.
2: Lì basta che tiri fuori,
1: punta,
2: è un attimo, è come un navigatore, tu dai le istruzioni,
0: tu gli parli.
1: Nel caso femminile,
0: senza mani.
1: Nel caso femminile è un po' più complicato.
3: Fa gli squat, insomma.
1: È un po' più complicata l'operazione.
0: Ma tu mi stai guardando e ne parli come se fossi esperto di come fanno la pipì le donne.
1: No, ti sto guardando perché ti sto parlando.
3: Lo saprà.
0: Chi lo so?
3: Anche tu lo sai.
0: Sì.
3: Vedi?
0: Va bene, con questa base di Love Boat dove vogliamo andare oggi? No,
2: raccontiamo quello che accadrà nel weekend, dai.
0: Ma è appena finito il weekend.
2: Oggi che giorno?
0: Parliamo di cose serie, voi due che siete esperti di calcio, si è rivelato che non capite una mazza alla fine.
1: Esagerato.
0: Siete due da bar.
1: Esagerato, stiamo andando a memoria, Fargetta, dovresti apprezzare gli sforzi.
0: Allora, non c'è l'ampia pagina sportiva, bensì... le due semifinaliste chi sono?
1: Da domani si gioca.
0: Quando è che giocano?
1: Francia e Spagna domani sera alle 21.
0: Francia e Spagna?
1: Mercoledì sera invece alla stessa ora alle 21. Argentina contro Inghilterra.
0: Bello, le guardo tutte e due.
1: Chi perde gioca sabato il finale terzo e quarto posto. Chi vince festeggia il compleanno di
0: Fargetto. Mi garantite anche il supplementario?
1: Quello dipende dai calciatori.
0: Tutto può accadere. No, io voglio la garanzia che ci sono anche i supplementari, se no non le guardo.
2: Comunque a me dispiace molto per la Norvegia. E quel lì, il balloon lì, da dove da quell'alter lì, davanti alla porta.
0: Quando parli così non si capisce.
2: È
0: inutile che parli così.
2: Che la palla, quel lì.
0: Sei di Catena Nuova, provincia di Enna, vuoi fare il milanese.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Allora, partiamo col regalo, perché magari non eravate all'ascolto all'inizio del programma, vi siete persi qualcosa. Oggi vi regaliamo due biglietti per il Panorama Festival. È un festival di musica elettronica con un sacco di DJ fighissimi, più backstage experience. E questo accade il 15 di agosto 2026 alle Cave del Duca a Lecce. E noi M2O siamo la radio partner di questo evento e documenteremo attraverso i nostri social quello che accadrà in tempo reale. Il vincitore del Play With Us che si è chiamate i vigili,
3: Mario,
2: qualcuno.
3: Mario, un filino meno.
2: Chiamate un ausiliario.
4: Si attorciglia la lingua, no? Non riesco a fare.
2: Il vincitore, che giustamente è di Lecce, quindi può andare.
3: È
2: a pochi passi dalla location.
3: Chi è?
2: È Sandro da Lecce.

0: Corriere.
1: Della sera.
0: 38 anni.
1: Della sera.
0: Pronto, Sandro?
2: Albertino, caro, buonasera.
0: Ma carissimo,
2: ciao.
0: Sandro, come sento
2: sono
0: la...
2: contento, sono contento di risentirti.
0: Ci siamo... quando ci siamo sentiti l'ultima volta?
2: 2 anni fa, ho vinto di nuovo il Previdal.
0: Ma questo dimostra che sei veramente un fedele ascoltatore di M2O. Questo è molto
2: bello. Voglia, voglia. Sono un fedelissimo, sono.
0: Mi fa molto piacere. Mi è venuta la voglia di bere un caffè Leccese quando ti sento al telefono.
1: Che buono.
2: Guarda, Albertino, se vuoi ce lo beviamo l'8 di agosto a Galatina, perché so che sei a Galatina, vero?
0: Esatto. Sì. Esatto.
1: Perfetto.
0: Allora ci vediamo là.
1: Perfetto.
2: Ci vediamo prima a Galatina, vengo con la maglietta e magari mi fai pure...
0: Va bene, va
1: fatti
0: bene.
1: Riconoscere e fatti offrire il caffè d'Albertino.
0: Tra l'altro mi permetto di aggiungere che a Galatina è il luogo dove c'è la pasticceria che ha inventato i pasticciotti.
2: Grande, hai studiato allora, Albertino.
0: Ho studiato, sì. Figurati.
1: È laureato grande in questa materia, Albertino.
0: Senti, abbiamo 2 biglietti per il Panorama Festival, quindi hai un impegno anche il 15 di agosto. Decidi tu chi portare, perché i biglietti sono 2, caro Sandro.
2: Grazie tante, grazie Albertino.
0: Grazie a te, grazie a te, fatti riconoscere quando vengo.

0: businessman. Dito nella piaga a chiudere la puntata di oggi di Albertino Everyday. Noi ce ne andiamo così, col sorriso, esattamente come siamo arrivati.
1: Che peccato, ma che peccato veramente.
0: Cosa?
1: Che peccato per andare via così, sul più bello. Noi potevamo rimanere almeno un'ora in più.
0: Ma poi c'è Andrea Mattei, non senti il profumo?
1: Ah sì, allora sì, è vero.
0: È arrivato,
1: Giusto.
0: Col monopattino e lui lascia la scia quando arriva.
1: Col monopattino?
0: Eh sì.
1: Lo porta il casco?
0: Profumatissimo. Penso di sì. Sì. Allora si va via, si va a mangiare. Dove si va?
1: A mangiare, è l'oretta questa.
0: Dove si va?
1: Questa è l'oretta che si
0: fa l'aperitivo.
1: No, lunedì no, lunedì pausa. Dai.
0: Beh, la puntata com'era?
2: Ma bella, dai.
0: Ma secondo voi resterà qualcosa di questa puntata? Cosa resterà di questa puntata? Ce lo dice la Ginger.
3: Il motivo di queste due ore è quello di far ascoltare della buona musica e noi siamo portatori di buon gusto.
0: Questo l'ha detto Mario,
4: guarda i brividi,
1: parole sante.
0: Sì, parole un po' presuntuosetto.
1: Scrivetevele.
3: Ale Lippi ha pagato i budini di Gagliano perché alla cassa non c'era un suo contatto.
4: È andata esattamente così.
0: È andata male.
4: Caro Francesco.
3: E oggi Fargetta ha spezzato ben due lance a favore di Ale Lippi.
4: No, in realtà le ha spezzate contro.
0: Vabbè. Comunque,
3: Albertino una volta ha fatto la cacca al parcheggio del Pacià di Riccione.
4: Ma veramente?
0: Bisogna dirla per forza questa cosa qua.
3: Mentre l'altro giorno Albertino ha sognato che non riusciva a srotolare la cuffia mentre finiva il disco.
0: Sì, un incubo. Terribile.
3: Il discografico a Justin Bieber dopo What Do You Minchia gli ha detto: Uè, stai attenta, eh?
0: Sì.
3: E gli ha fatto paura.
0: E gli ha cambiato il titolo in What Do You Mean?
3: Sì. Diventare ministro dei trasporti è semplice, parola di Albertino.
0: Penso.
4: È un po' un velo polemico questa doppia frase, diciamo, ambigua.
0: Dipende dai risultati.
4: Esattamente.
0: Ecco.
3: Per le grandi inchieste di M2O, vive più a lungo chi stringe la mano forte e chi la stringe moscio non lo ammette.
0: Pensateci.
3: C'è gente che non si tocca il pistolino quando va a fare la pipì, ma va a radar.
0: questa è una leggenda, secondo me.
4: Voi non ci credete.
3: Ale Lippi è esperto di come le donne fanno la pipì.
4: No, adesso, detta così.
3: E ricordiamo che è tutto pronto per le celebrazioni del compleanno di Mario.
0: Sì.
3: Già allestita la sedia che lo eleverà in processione. Da domenica a settembre toccherà varie città italiane.
0: Sì.
3: Le date saranno pubblicate a brevissimo sul suo profilo Instagram.
0: Bravo. Ciao, bellissima Mario. Iniziativa. Mario. Complimenti.
3: Poi... rinnoviamo gli auguri a Benny Benassi, Colombo e lo zio Tommy e vi auguriamo una buona serata.
0: Buona serata a tutti.
4: Ma
0: grazie.
4: Ma quando hai fatto la cacca al parcheggio? Come ti sei pulito? Ho capito.
5: Domani raccontiamo come si è pulito.
0: Dai, sì.

0: Allora, domani forse non vengo.
1: No, domani vieni.
0: Ciao.
2: Ciao a tutti.
3: Ascolto Walter la mattina presto. E mica soffesso.
4: Ciao Walter, con la tua

0: numerosissima, ogni mattina più di 200.000 persone tutte le mattine si riuniscono. Tutto vero, eh? Più di 200.000 questa. Ma non avete una famiglia anche voi, qualcosa da fare?
1: La famiglia.
0: Ah, ok, la famiglia è questa. Allora, come fare? Basta mandare un messaggio a questo numero con la vostra voce, se volete, con un messaggio di testo. Mi raccontate se siete nuovi?
2: No.
0: Dai, fatemi sapere se avete mollato una radio in questo momento, da pochi giorni, da poco tempo, poche settimane. Sai che da qualche mese che vi ascolto, Walter, e non riesco più a mollarvi. È una delle cose più dette in questo periodo. Che non è merito mio, ma va, io potrei anche non esserci. Ma in effetti lo sto dicendo. Lo dico io.
3: Se
0: lo dico io, fa meno.

0: Siete, vai. Yeah. Senti cosa.
1: Buongiorno, volumi. Famiglia. Strepitoso Walter stamattina. Buongiorno a tutti. Cristiano da Torino.
0: Allora, Torino, il Piemonte c'è. Vai, dammi l'altro.
2: Torino, buongiorno.
0: Ciao, ciao.
2: Da proprio così iniziamo.
0: Hai visto?
2: Bene, bene.
0: Bene. Bene, ma benissimo, direi.
3: Vai, Walter. Milano tangenziale ovest c'è.
0: Boom, boom, Milano. Come direbbe Shiva.
3: Andiamo, no, ragazzi, testa allo schienale, si va al contrario.
4: E allora rimanete ignoranti.
0: Ciao, Eugenio.
5: Buongiorno, Valterino.
0: Ciao. Oh, uno pacato. Dai,
5: una famiglia. Uno pacato. Buongiorno a tutti. Hai Lorenzo da Firenze.
0: Da Firenze, Lorenzo, il magnifico.
6: Buongiorno, Walter. Domenico da Pugno. Che,
0: da dove
6: oggi
0: è Pugno?
6: Oggi fa caldo.
0: Fa caldo oggi, raga. Oggi fa altro picco, dicono. Picco proprio.
7: Oh, Walter, oh, come fa caldo.
0: Lo so, stamattina fa caldo, è per quello che siamo qui. Ma le donne dormono, ragazze.
8: Valterino, buongiorno. 5.54.
0: Ciao, ciao, raga.
8: Toscana presente, Barbara, yeah, da Lucca, pronta per le consegne, San Montana.
0: Che devi consegnare i gelati e consegna quasi.
9: Buongiorno, Mattinieri. 5.51, Cutrofiano, Lecce.
0: Oddio, Mattinieri è anche il nome di un altro programma. Noi siamo il Morning Show di M2. Secondo me lui è scappato da quella radio, non perché non sia una bella radio, ci mancherebbe, ma perché noi siamo più bravi di loro.
10: No.
0: Allora siamo meno bravi.
10: No.
0: È che noi siamo...
8: la famiglia.
0: Capito, allora ciao.
11: Buongiorno, Walter.
0: Dai, Mark, ciao. Rosario, ciao, li leggo i WhatsApp.
12: Buongiorno,
0: Walter. Lui e Rosario, ve ne faccio sentire al volo perché sennò facciamo tardi. Chi è lui?
11: Walter, oh, buongiorno. Sono le 5.40.

musicali li scegliete voi, l'importante è cantare un pezzettino di una canzone italiana al 3:42-6:54-3:21-0. Questo è il Morning Show. 0.

0: Walter.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Qualcuno ha visto Walter?
3: Qualcuno ha visto Walter? Intanto abbiamo sentito Rax Anthony, Capturing Matrix.
4: Solo il Morning Show, posso dirlo ragazzi?
3: Solo il Morning Show su M2O con Walter Pizzulli che ti dà la sveglia alla radio.

0: basta cantarne un pezzettino. Ma scusa, ma solo Italo Dance?
1: No.
0: No, qualunque genere musicale in estate, perché dobbiamo compilare la compilation, quella fatta di musica italiana. Fuori una canzone italiana, pop, dance, rock, rap, trap, trip, trop.

0: un pezzettino della canzone che proponete di mettere dentro la compilation italiana del Morning Show di M2.
1: Buongiorno da Taranto.
0: Taranto, sai che mi mancava? Tarde nuestra. Come
1: buongiorno Valterino, Daniele da Firenze.
0: Ciao Dani.
1: Coca-Cola.
0: Ma sai dove me la porto
1: con
0: la Coca-Cola?
1: Tutte quelle bollicine.
0: Bravo amico. La Coca-Cola me la porto a scuola. Vai Vasco.
2: Coca-Cola.
0: T'ho detto che valgono tutti i generi musicali, basta cantarne un pezzettino.
2: Bevi la Coca-Cola che ti fa bene.
0: Siamo la famiglia del Morning Show di M2O. Che cosa avevi capito?
2: Bevi

0: vinto lui, punto, capito qual è il senso?
1: Buongiorno Walter, Ale d'Alessandria.
0: Ciao Ale.
1: Questo ci sta bene. Alzati la gonna, fammi vedere.
0: Vedi che è tutto legato. Ciao. No, sì, amico mio, ma è tutto legato anche a Vasco, lo sai, no, Massimo Riva. Alzati la gonna, allora ditelo stamattina.
2: Cosa c'è da fare?
0: Mamma raga.
2: Alzati la gonna, non ci pensare.
0: Facciamo la 1988, capito come funziona stamattina?

0: Mister Luigi da Lecce.
1: Ciao.
0: Sono giorni che ti chiedo di salutarmi i miei colleghi pinguini.
1: Pure tu però, se mi dici di salutare i tuoi colleghi pinguini, dimmi.
0: Fabio, Gaetano, Matteo e Sandrino della Fuentes.
1: Della Fuentes, ma che è?
0: Ti prego, salutami. Fatto,
1: ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao. Tutti
2: ciao. Ma parte lì, levate gli erbina sta gente.
1: Non è facile,

prime tre canzoni ti fanno capire più o meno come andrà il programma di oggi. È puntatona, raga, buongiorno. Anche Max Pezzali e gli 883, l'avete visto il concerto? Avete fatto in tempo?

0: Sandra, sei nuova? Sono in diretta tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, bonus extra con una puntata in più anche al sabato. Fino al 31 di luglio, poi da agosto invece ci fermiamo, tutto il mese di agosto si ferma.
1: Basta, Renone, andare tutto agosto.

mattina da lunedì al sabato e mi troverete. Poi invece tutto il mese d'agosto racimoliamo un po' di idee buone. Apposta tra quelle rimetteremo in campo dal 7 di settembre, stagione nuova, la New Seasons, anche le nuove cose, ma anche le cose che vi sono piaciute di più proprio

0: mare stupendo, favoloso, il mare della Sardegna, per il Beach Like a DJ con Radio DJ. Ci vedremo proprio questo venerdì sera in piazza, perché la prima serata, quella del venerdì, è proprio dedicata alla musica di M2O, e ci sarò io e sarò ad Alghero, ragazzi.
1: Il 17 luglio vado ad Alghero.

0: che svegliati i zombie così.
1: Hai capito? E quella è un po' l'idea di questa mattina.
2: Buongiornissimo, Valterissimo. Ciao. Davide da Civitanova Marche.
1: Nelle Marche vengo, ho saputo questa mattina. Ma che ora ti chiamano, Walter? Alle 3 per dirti le cose. Sì, beh, mio amico Roby mi ha appena fatto sapere che il 18 sarò vicino a Fermo. Poi vi faccio sapere.
2: Io stamattina non solo ti canto una canzone italiana,
1: vabbè,
2: ma
1: 18 agosto,
2: anche super estiva.
1: Vai.
2: Te la ricordi quello che faceva questo senso di festa?

la compilation italiana dell'estate del programma Il Morning Show di M2O. Allora, fuori una canzone italiana, unica regola è cantarne un pezzettino. Valgono tutti i generi: pop, dance, rock, tap e rap, quello che volete. Prima c'è lui, Raff.

0: Walter! Dalla Ford, Walter! Dammi due! Dammi
1: due! Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O!

0: Su quasi un'oretta di programma. Beh, un'ora proprio no, ma insomma, abbastanza per capire che si tratta di una puntata speciale, che è una puntatona. Un po' tutte quelle d'estate sono delle puntate speciali, perché richiamano proprio la Summer Edition. Tipo, questa mattina abbiamo aperto il Canta Italia, almeno una puntata alla settimana ce l'ha io e la T, Imola e Torino sta per Italia. Canta Italia che funziona così: compilate la compilation italiana dell'estate del Morning Show di M2O. Quindi vi chiedo di tirar fuori una canzone italiana e vale qualunque genere musicale, non deve essere soltanto Italo Dance, perché sapete che M2O è a vocazione, è DNA dance. In realtà ve lo chiedo di qualunque genere musicale, perché quando una canzone è bella, quando una canzone esprime l'estate dentro, non la devi neanche contestualizzare, capito? Quindi può essere pop, dance, rock, rap, trap, trick e track. 342-654-3210 il numero di telefono.
1: Con le pinne, fucile ed occhiali,
0: come il mare.
1: Quando il mare è una tavola.

0: è un contest, è un gioco. Provare a usare della creatività vostra, come solo voi membri della famiglia del Morning Show di M2 sapete fare, e provare a dire: estate con noi, perché nulla è come sembra.
1: Estate con noi, brava, perché nulla è come sembra.
0: Brava, le donne devo dire che qui ci battono 10-0. Allora, datti da fare, Ale!
2: Walter, metà anni 80, brava, una canzone che 80 la sentivo al mare. Località Mazzanta.
0: Dov'è?
2: Vada.
0: Toscana.
2: Livorno.
0: Livorno, Livorno, certo.
2: Quando tramonta il sole, oh oh, la gente balla.
0: Però...
2: e non mi ricordo più, faccela sentire.
0: Era Ivan
2: grande Walter.
0: Ciao amico mio.
2: Grande M2O.
0: Ma grande
2: ciao,
0: tu, caro
2: Alessandro.
0: Ciao.
2: Da Peccioli.
0: Alessandro da

0: non comincia il morning show.
1: Pensa che appena iniziato sto per mettere anche Giulia con Gabri Ponte. Dammi un minuto. Arrivo, arrivo.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Every day.

mezzo della mattina ci sono pure loro, Noi però siamo qui principalmente, è vero, per accompagnarvi anche oggi. Magari state partendo anche per la vostra meritatissima, guarda come si dice in questi casi, di invidia, bro, meritatissima vacanza, bro. Ma

0: insieme anche oggi. Moni!
1: Ciao Walter, sono Monica da Sirone, ciao. Provincia di Lecco.
0: Stavo per chiederti, dov'è Sirone?
1: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa.
0: Forse quelli della mala.
1: Forse quelli della mala, forse la pubblicità.
0: Allora, molti appena arrivati proprio alle 6:30 della mattina ascoltando la radio si chiama M come Milano, 2 a numero e O come un po' di stupore, quindi M2. Io sono Walter Pizzulli, si domandano come mai stiano cantando gli ascoltatori, i membri della famiglia.
2: La famiglia!

0: show di MLO. Quindi vi chiedo di tirar fuori, dopo il vostro nome e la città, una canzone italiana che può essere legata ad un qualunque genere musicale che vi piaccia, tipo pop, dance, rock, rap, trap, new age, quello che volete. 342 654 3210.
1: Dai tan
0: uno per tre
1: e tre per uno, perché
0: vedi che vale tutto, ve l'ho detto. Bravo Gabri.

0: amico, scatta. Ma tu ci sei amico, dai, canta. Evviva l'Ele André.
1: Se esistesse davvero. Dai.

0: anni che vi conosco qui su M2O, membri che abbiamo messo insieme, abbiamo fatto la famiglia del Morning Show. Adesso tirerete fuori tutte le canzoni dei cartoni. No!
1: No!
0: Vi chiedo di tirar fuori una canzone italiana, vale qualunque genere musicale, datevi da fare questa mattina. Ma è Cri che compie gli anni, è lui?
2: Ciao Walter!
0: Ciao!
2: Fammi gli auguri, auguri, che oggi compio 54 anni.
0: Ehi, vecchio!
2: No, no, dimmi. Sei da Bergamo, ciao, ti ascolto Chris sempre tutte le mattine.
0: Grazie Cristian.
2: Un bacione a tutta la compagnia.
0: Grazie Cristian, un abbraccio grande. Auguri augurissimi, riprenderà il 7 di settembre. Ma noi ne approfittiamo quando me lo dite in corso d'opera per farvi gli auguri.
3: Walter, famiglia, buongiorno. Ciao, sono Paola da Umbertide.
0: Aspetta, da Umbertide, ma Paola è nuova. Sai che non ho sentito uno o una che abbiano detto di essere nuovi ascoltatori? Forse sono lì in questo momento e ci stanno testando. Può essere. Sei un nuovo ascoltatore?
4: Beh.
0: Sei una nuova ascoltatrice?
4: Beh.
0: Ti va di farmelo sapere al 3 4 2 6 5 4 3 2 1 0, che devo sapere se devo mettere qualcosa per tenerti incollato, incollata qua alla radio e membri della famiglia. Paola è nuova?
3: E che cosa ne pensiamo del tuca tuca tuca?
0: Chi è che l'ha inventato?
3: Io.
0: Brava Paola.
3: Ciao, buongiorno. Ciao.
0: Fammi sapere Paola, buongiorno. Chi è? Ivan.
5: Buongiorno Walter, Ivan da Torino.
0: Che vuoi?
5: Mi piacerebbe sentire, ma quanto è bello andare in giro.

0: Ci voglio fare l'amore.
1: M2O80.
2: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: Shake, Donna Rouge.
1: E tra parentesi che c'è scritto voglio fare, ok. 6:37 della mattina, buongiorno miei cari vicini. Ma ciao mia cara vicina, che c'è?
2: Un'entrata al mare.
1: Stile balneare.
2: Voglio dire mare.
1: Ragazzi, stanno cantando, eh.
2: Il bagno all'arco.
1: Perché?
2: Per guardare gli ombrelloni, oni, oni, oni, oni.
1: Brava Isa, brava.

0: Ma mi metti Anna dai capelli rossi, ti prego.
1: Ma io non
0: lo sapevo. Sandra.
1: Ma è quella che facevo. Oh, è quella. Ma non era un cartone in cui si piangeva questo?
2: Vabbè.
1: Tipo Kenny, sì, vero? Ma non era Anna River of Babylon? È quella?
2: No.
1: A me sembra. Anna dai capelli rossi. Com'era il cappello sulle 23, ragazzi?
2: Non lo senti la tristezza? Don't

0: bello tipo Remy, capito?
1: Vabbè. Io sono il nuovo ascoltatore.
0: Oh, è arrivato, raga. Mi chiedevo se ci fossero nuovi ascoltatori, nuove ascoltatrici che ci stessero dando fiducia.
1: Vuoi sentire piccoli problemi di cuore? Salutare tutti e tutte le nefaste del mondo.
0: Ciao, non ho capito niente, ho capito solo che sei un nuovo ascoltatore. Ciao amico mio, vedrai che diventeremo amici. Benvenuto nella
2: la famiglia.
0: Roby,
3: tu sei cattivo con me perché ti svegli alle 3 per guardare quei film un po' porno.
0: Popcorn.

0: esisteva peraltro all'epoca. Beppe, che non è
1: Valterino, di... buongiorno. Dove arrivi? Beppe da Cugnasco.
0: Allora Beppe, aspetta un attimo, sai che tu mi hai confuso le idee, ma tanto proprio.
1: Visto che ieri sera sono stato al concerto a Locarno di LP e Jamiroquai.
0: Allora, LP e Jamiroquai, no? Io pensavo adesso mi darà qualche titolo di JK e Jamiroquai. Stavo già preparando Space Out Cowboy, invece...
1: E stamattina sto partendo già a direzione svizzera francese. Mi sento all'ombra dell'ultimo sole. C'era subito un pescatore che aveva un solco lungo il viso con una specie di sorriso.
0: Poi mi devi spiegare cosa c'entra e perché è così che è messo lui e così che si sente.

0: dammi un minuto.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre. All weekend long. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
2: hit. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: su M2O. Suona così.
1: Oh, ancora fa baldoria, assai.

0: 10 minuti alle 7 della mattina, vi gira la testa, ragazzi. Beh, la capa gira anche per il caldo a quest'ora.
1: Faccio freddo.
0: Un abbraccio grande dal Polo Nord, grandi ragazzi. Allora, ciao, 10 minuti alle 7, entro le 7 del mattino devo farvi anche un regalo con molto piacere, apposta per accreditarmi pure quelli che sono appena arrivati questa mattina o quelli che ci ascoltano, senti, da una settimana. Siamo la famiglia del Morning Show di M2O, no?
2: Buongiorno Walter. Allora, la famiglia, senti, io sono nuovo, è una settimana che ti ascolto, mi sei già entrato nel cuore.
0: Che grande.
2: Ciao.
0: Da dove? Mi è toscano, sarà sicuramente, Roby, leggo dal tuo WhatsApp, Roberto. Roberto, oh, ciao, un abbraccio. Mi fai sapere che radio ascoltavi prima di arrivare da noi? Uno però che non sa, che non mi conosce, che non ci conosce così bene, può pensare che noi si vada al bar a lamentarci, oppure in questo caso a vantarci.
3: No!
0: E solo per sapere cosa posso fare per tenerti

0: lo seguo anche su Instagram. Chi se ne frega, vada. No, Snoop Dogg mi fa molto sorridere, però. Chaka Khan, hai capito? Mamma, ragazzi, che due pezzi da 90 fanno 180 insieme. Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogies in My Soul, il titolo della canzone. Sure.
1: Che c'è?
2: Walter, non mi chiami mai! M2O
0: Play with us. Lo so! Play with us. Ma guarda, prenditela con Luca e con Marta. Luca! Senti, allora, ma hai detto al telefono Valterino, cioè sei andato in punta di piedi, hai detto mica che è qualcuno che mi vuole affibbiare qualcosa a quest'ora, vero? Luca San Benigno, beh, bello il nome. Caravese, Caravese, giusto?
3: Grande, grande Valter.
0: Hai visto? Quanto da Torino? Quanto?
3: Ma per mezz'oretta.
0: Dai, si può fare. Anche sai che sono stato a Torino lo scorso weekend e non facevo un giro in città. No, mi sono fatto proprio un giro in città. Avevo un po' di tempo e abbiamo girato la città. Un caldo bestiale, ma bella che è. Sempre più bella Torino, mi piace molto. Senti Luca, tu non sei da solo in questo momento. Ma perché?
3: No.
0: Marta, ciao. Marta, lo ciao. So che non mi vuoi più bene, vero Marta? Da quando ho detto
4: quello. No, ti voglio benissimo, ma
0: cara che sei, perché loro stanno insieme da 2 anni. Io nella telefonata di 20 secondi ho capito che loro stanno insieme da 2 anni tra poco, vero?
4: Sì.
0: Quando festeggiate, ragazzi?
4: A settembre.
0: Lui non se lo ricordava. Vedi, ha lasciato parlare lei, ha detto se sbaglio sono morto. Ma voi lavorate insieme anche?
4: Ebbene sì, siamo colleghi.
0: Ma vi siete conosciuti? No, scusate, devo saperlo. Ma vi siete conosciuti sul posto, sul luogo del fattaccio, cioè sul posto di lavoro?
4: Esatto.
0: In mezzo all'acqua, perché loro lavorano all'acquedotto. Io so tutto, ragazzi, in un minuto ho saputo tutto. Ecco, com'è stato? Lui ha cercato di avvicinarsi o sei stata tu? Lei, sicuro.
4: Ma diciamo che è stato lui.
0: E meno male, raga, un minimo, e che cavolo, dai. Ecco, che tipo d'approccio ha funzionato? Devo sapere.
4: Eh beh, certo, altrimenti non staremmo qua adesso.
0: No, vabbè, dico, ha funzionato subito oppure un po' a distanza? Cioè tu all'inizio, appena l'hai visto, lui si è avvicinato, cosa hai pensato? Se vuole quello.
4: Era molto così. Carino.
0: Ah, davvero bello. Senti ragazzi, siete fantastici, vi voglio fare un regalo, anzi ve ne faccio un po', poi ve li dividete senza litigare. La t-shirt nuova di M2O, il portapass, il cappellino e ci aggiungo di mio anche gli adesivi, gli stickers della radio, va bene?
4: Ciao, grazie.
0: Vi voglio bene, ciao Luca, ciao Marta.
4: Anche voi, ciao. Ciao.

0: di giocare? Stiamo per giocare con tutta l'Italia al Quizzo. Dammi un attimo.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung.

0: sono Walter Pizzulli, piacere di conoscerla signora.
1: Buongiorno Walter.
0: Buongiorno, dai che giochiamo.
2: M2O. M2O. M2 Hit.

0: così.
1: Sono le
0: 7
1: già.
0: Le 7:07, ragazzi, buongiorno.
2: Caffè che fuma. Radio M2 o qua.
0: Questa sigla ve lo ricordo se siete arrivati magari solo in estate, solo in questo mese qua.

0: fiamme però.
1: Dimmi già.
0: Dai che ho scorto lì in mezzo, che brutta parola. Anche un'ascoltatrice nuova la devo cercare. Allora inizio di qua, tra quelli mai salutati alla radio. Massimo da Miggiano Lecce, non mi saluti mai Walter. Buongiorno, ho la lampada un bonifico, Gabriele da Torino. Ho la forza, la vita. Ciao a Giovanni da Aliterme. Cos'è Ali? Walter, buongiorno. Carmine da Lecce, oggi mi avvicino sempre più agli Anta. Vai ai 40, ai 50, ai 60, ai 70, ai 80 o 90. Filippo e Michelle da Milano, ciao tesori. Sandro da Modena, Walter mi saluti. Angela da Ginosa. Uey, conosco. Non Angela, ma conosco il paese, il paesello. Famiglia Walter, non mi saluti mai. Giovanni, buongiorno, non mi saluti mai. Vladi da Novara, buongiorno Walter, eccola qua. Deborah, nuova ascoltatrice. Happy. Parliamone adesso però, anche se tu dovessi farti venire la voglia di farmi sapere qual è la radio che hai mollato per stare con me, temo che in mezzo a tutti gli altri non riuscirei più a trovare il tuo messaggio. Scrivimi anche su Instagram, scrivetemi anche voi, seguitemi, anche perché tutta l'estate poi lì vi racconterò il mondo del morning show di M2O, dove sarò, dove saremo, dove potremo abbracciarci per l'estate. Paola da Ortona, buongiorno Walter. Luca e la piccola Lavinia da Visco Udine, ciao. Aurora da Calco, Walter non mi saluti mai. Gioia da Roma con i bambini, Valerio e Leonora, buongiorno. L'ultimo, dai, Giovanni da Roma, non mi saluti mai. Bene, allora solo su M2O. Allora il gioco è questo, quello di questa mattina. Come sempre, se siete nuovi, lo dico a Deborah, che è una nuova ascoltatrice appena arrivata, chissà quanti ce ne saranno. Basta mandare un messaggio col vostro nome, la città, la risposta corretta, la domanda che faccio ora, e entro le 8 potreste ricevere la telefonata. Ci sono io, che chiamo io davvero, eh. Quindi doveste sentire la mia voce, vuol dire che vi regalo la lampada del morning show di M2O, perché avete risposto bene. Nel 2000 Manu aveva il doppio degli anni di Enrico. Nel 2010 Enrico aveva 30 anni. Quanti anni avrà Manu nel 2030? Manu! Allora, nel 2000 Manu aveva il doppio degli anni di Enrico. Nel 2010 Enrico ne aveva 30. Quanti anni avrà Manu nel 2030? È la domanda di oggi. Se siete pronti a giocare? Oh, yeah, go, go. Io ho bisogno di vacanza, raga, ve lo dico. Se no, veramente che sclero, eh.

0: Alza la voce, Pizzulli, alza la voce.
1: Allora, pronto a farmi sentire anche questa mattina, là dove posso arrivare, in tutta l'Italia, ma anche nel resto del mondo, se avete scaricato l'applicazione della radio. La radio è M2O, sono Walter Pizzulli, vi invoglio, vi invito a giocare stamattina. È bello, è molto bello. Nel 2000 Manu aveva il doppio degli anni di Enrico, Manu Enrico. Nel 2010 Enrico aveva 30 anni. Quanti anni avrà Manu nel 2030? È la domanda del quiz di oggi.
2: Quizzo!
1: Allora, la regola è solo uno, signora.
3: Buongiorno, Walter.
1: No, dico, la regola è solo una. Mandare un messaggio al 342-6543210. Per quelli nuovi, il numero di telefono, quando uno non è fidelizzato alla radio, ma questa è una delle regole generali che tutti dovremmo conoscere, è la roba più complicata da ritenere, come la ritenzione idrica, a mente. Ed è per quello che abbiamo un numero semplice, signora. L'abbiamo fatto anche per lei, per averla nuova. 342, il prefisso, il numero è un countdown. Non si deve ricordare niente. Dal numero 6 allo 0. 342-6543210. Manda un messaggio prima delle 8 della mattina, aspetto la chiamata, chiamo io e le regalo anche, o gli regalo, o vi regalo la lampada del morning show di M2O. Allora, pronti a giocare?
4: Buongiorno, Angelo da Costanzano.
1: Raga, è così difficile abbassare il volume della radio quando mandate un audio, se no non si capisce una mazza, vai.
4: 50.
1: 50 ha detto, credo. Vedi, Angelo, faccio fatica a capire poi.
4: Ciao, Valterino, Izzo da Torino.
1: Così si fa, vai.
4: È 40 anni.
1: È 40 anni, vedi che è. No, sbagliato? Allora, altra regola, quando sentite Mava Like, che l'Italia, proprio il morning show, si gira di schiena con la mano a cucchiaio e dice: ma che... Mava là, no. E no! Allora, nel 2000 Manu aveva il doppio degli anni di Enrico. Nel 2010 Enrico aveva 30 anni. Quanti anni avrà Manu nel 2030? Si gioca?
5: Sono 52 anni.
1: 52 va. Anni! La precisione proprio, mi piace. È sbagliato, amico mio.
5: No!
1: Ma scusa, io credevo sarebbe stata semplice quella di oggi. Secondo me qui arriviamo a 6000 audio e... chissà se là dentro riusciremo a trovare uno, una o più di uno che indovinino questa mattina. Giocate, giocate.
6: Buongiorno, Andrea di Padova.
1: Ciao, Walter da Milano.
6: Ancora 50.
1: Sempre 50, dice lui.
7: Ciao,
1: vedi,
7: Walterino.
1: Ciao.
7: Sono Lina e Giancarlo dalla Calabria.
1: Dalla Calabria dove?
7: Gli anni sono 25.
1: C'è 25. Da che posto della Calabria? Ma no, è sbagliato. Allora, vengo in Calabria, il 20, vedi, 25, hai detto il 25 di luglio.

0: un aiuto, o Walter, dacci un aiuto.
1: Come? Dove te lo do l'aiuto?
2: En español, ayuda la queremos en español.
1: Ragazzi, abbiamo l'aiuto la queremos en spagnolo e in giapponese, come se... mi sa che questa non è spagnolo, io credo sia giappo questa. Sì, perché sento l'organo quello. Sì, dozzinale, sì. Aspetta che quando si capisce quando. Occhio per ora si è capito, senti. Si è capito, ragazzi, perché si è capito? Allora, si è capito quando.
3: Scusa, Walter, dice dai che si è capito, ma non so se era giapponese o

0: Funk Dead. Sai, mi piace molto la l'inflessione di questa ragazza, Vaslinka. Nel 2000 Manu aveva il doppio degli anni di Enrico. Nel 2010 Enrico aveva 30 anni. Quanti anni avrà Manu nel 2030? Vaslinka è lei, senti.
1: Ciao, Tatiana da Roma.
0: Tatiana, no.
1: Avrà 100 anni.
0: Ah no, 100 anni, no. Mi piaceva molto Tatiana da Roma. Mi piace molto Tatiana da Roma. Allora, giocate al 3426543210. Vi do un aiuto tra poco, qua nel Morning Show.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5

0: 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: on. Sound like this.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta.
2: Voi picciulli a tutto fuoco!

0: Marta, sto parlando con la redazione, ti ho voluto far trovare proprio Life is Life, questa canzone dedicata a te, guarda.
1: Ma grazie.
0: Ma tesoro, ma stai scherzando, ma è un piacere. Tra poco l'aiuto qua. Fino alla fine, prima le ultime.

0: A mezzanotte iraniana gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid contro l'Iran, immediata la risposta di Teheran che ha colpito due petroliere emiratine e infrastrutture del Bahrain e lanciato missili sulla Giordania intercettati dalla contraerea. Vola il prezzo del petrolio. Bombe anche su Kiev. Ieri nella riunione della coalizione dei volenterosi, 9 paesi tra cui l'Italia hanno dato vita a una coalizione per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Lo sport, il calcio, stasera si gioca la prima semifinale dei mondiali 2026 alle 21 in campo Francia-Spagna, domani la sfida tra Inghilterra e Argentina. E ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Sole protagonista su tutte le regioni, anche in montagna, temperature elevate già nelle primissime ore della giornata. Nel pomeriggio temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est, altrove canicola con il termometro che toccherà i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Ed è tutto con il meteo.it, una buona giornata.

0: Walter.
1: Sono qua, sono qua.
0: Hey Walter.
1: Mi sto pre-

0: che nulla è come sembra.
1: Ma poi che vi conviene stare con noi, capito? Capitano tante cose anche nella prossima mezz'ora. Buongiorno anche a quelli che si sposteranno, a chi è già in vacanza. Mi fate salutare Antonio? Certo che sì. Questo venerdì per la tappa del Beach Like DJ con Radio DJ sarò da voi a suonare in Sardegna. Finalmente torno in Sardegna e sarò ad Alghero in
2: compagnia. Il 17 luglio vado ad Alghero a cantare con Valteri.
1: Guarda che sì, ti voglio vedere, voglio sentirmi cantare. Quindi questo venerdì sera ci vediamo ad Alghero.

0: Dimmi.
1: Allora, nel 2000 Manu aveva il doppio degli anni di Enrico. Nel 2010 Enrico aveva 30 anni. La domanda del quizzo di oggi: avete mezz'ora, anche qualcosa di meno, prima delle 8, prima di vincere o provare a vincere la lampada del morning show di MWO, è questa. Quanti anni avrà Manu nel 2030? Giocate al 342 6543210. Inizia!
2: Vai. Buongiorno Walter, Joe Bergamo.

0: detto proprio che vuol dire che è tutto sbagliato, andando
1: è tutto sbagliato,
0: sta andando tutto, tutto al contrario
1: di come l'ha immaginato.
0: Davide da fare, allora giochiamo.
2: Inizia il gioco.
3: Vai. Walter, buongiorno. Nicola da San Giovanni Rotondo, Foggia.
0: Foggia,
3: per
0: ciao.
3: Me sono 60.
0: 60, raga. È sbagliato anche 60. Ma dai, che risposta è questa? Scusami, ma nel 2000 Manu aveva il doppio degli anni di Enrico. Nel 2010 Enrico aveva 30 anni. Quanti anni avrà Manu nel 2030? La domanda di questa mattina. Roby!
4: Walter! Oh! Manu c'ha 60 anni! Roby da Varese!
0: Ciao Roby da Varese!
2: Buongiorno Walter!
0: Ciao, ciao!
2: Secondo me è 80! Ma va là.
0: Non lo so se ma va là, non è che le posso sconfessare tutte, capito? Potrebbe essere e potrebbe
5: buongiorno
0: anche...
5: Buongiorno Walter, oui. Manu avrà 80 anni.
0: 80, vedi che sull'80 appoggiano moltissime fondamenta di quelli che hanno ovviamente la matematica proprio si scorre nelle vene, proprio allora. Antonio!
6: Buongiorno.

0: Buongiorno famiglia, buongiorno Valterino.
1: Ehi.
0: L'ho capita dall'aiuto che ci hai dato.
1: Attenti, perché fosse quello giusto, hai visto mai che...
0: Che anche quest'oggi non si vince.
1: Io credevo che...
2: Allora Valter, dopo sto aiutino che ci hai dato che non si è capito niente, l'unica cosa che si è capito è che sei solo. Poi per quanto riguarda il quiz di stamattina è un problema loro, vero? Non è un problema.
1: Ma che filosofia di vita è, Gianni? Gianni da Roma, ciao. Cioè dici comunque un problema loro. Ho capito, ma il quizzo è così.
3: Ciao Walter, sono Giora Como. Ciao. Gli anni sono 100.
1: Gli anni da Rodel, grande Real. Scusa, ma nel 2000 Manu aveva il doppio degli anni di Enrico. Nel 2010 Enrico aveva 30 anni. Quanti anni avrà Manu nel 2030? Ma è difficile.
4: Ciao Walter, Marcello da Caltanissetta.
1: Ciao Marce.
4: Voglio l'inno della spocchiosità perché oggi è facilissima.
1: Sei arrogante, sei in questo momento.
5: Ti faccio i complimenti.
1: Cioè, ti senti più gnegne o più... non lo so.
5: Ti lascio con i tuoi gnegne.
1: A me sembrava più arrogante, è vero? Secondo me è più arrogante.
6: Sono sì, arrogante.
1: Ciao amico mio, chissà che non aveva ragione.
7: Batterino, buongiorno, dello Max da Barletta.
1: Ciao.
7: Per me sono 80.
1: 80 anche a Barlette.
3: Walter, sono 80, scusami.
1: Ciao, figurati.
8: Ciao, sono Daniele da Feltre.
1: Che dite?
8: Secondo me 60.
1: 60, ragazzi, secondo lui. No, è sbagliato 60. No.
9: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
1: Come lo volete?
10: Valterino in Piemonte.
1: Senti, guarda, fermi tutti per favore. Il morning show di M2O, vado che ve lo ricordiate, possiate dirlo anche agli altri. Senti che aiuto che ti do.

0: posso lasciare tutta, raga.
1: Beh,
0: può essere un aiuto questo.
2: Dai, giocate, datemi da fare, anche se qui nulla è come sembra.

0: mandare messaggi a me destinati ad altri. Senti, guarda.
1: Buongiorno patatona, so che sei ascolto, ti voglio bene, ciao ciao.
0: Buongiorno patatona, ha detto così, veramente.
1: Buongiorno patatona.
0: Dai, giocate con me, nel 2000 Manu aveva il doppio degli anni di Enrico, nel 2010 Enrico aveva 30 anni, quanti anni avrà Manu nel 2030? Gioca anche tu, patatona.
2: DJ Time. DJ Time in the mix.
3: Prezioso lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
2: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time
2: su M2O. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Marra

0: Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
13: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
12: 13.750 euro?
13: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
14: M2.
15: Tonto, mica tonto, tonto, yo quiero tonto, está rica pa' hacerle.
16: Every day.
0: L'estate su M2O suona così.
17: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: anche al sabato. Come dite, siete nuovi ascoltatori, ma sai quanti ne stanno arrivando a quest'ora? Beh,
1: che bello, grazie.
0: Beh, allora mi chiamo Walter, Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia. Chiamatemi come vi piace.
2: Ciao Amedeo.
0: Amedeo, vabbè, Amedeo, chiamatemi Amedeo, chiamatemi come volete, l'importante è che ricordiate il nome della radio M2O e che tutte le mattine vi troverete qui dal lunedì fino al sabato dalle 6:15 alle 9, ma si gioca per un'ora prima delle 8 del mattino. Tra poco, tra quelli che avranno vinto, sceglierò uno di voi, verranno scelti in mezzo alla fortuna di quella che vi siete portati con voi stamattina in ufficio, in fabbrica e dai clienti, dal capo, oppure per quelli che stanno ancora sostenendo l'università, gli esami, gli ultimi appelli, uno di voi, una di voi, al 342-654-3210. Allora, la domanda è questa: nel 2000 Manu aveva il doppio degli anni di Enrico, nel 2010 Enrico aveva 30 anni. La domanda è, ma scusa, ma allora quanti anni avrà Manu nel 2030? Gioca.
3: Ciao Walter, sono Ilenia da Trivolzio.
0: Non esiste Trivolzio, dov'è Trivolzio? È un nome di fantasia, vero? Esiste?
4: No.
0: Esiste.
3: Avrà esattamente 80 anni.
0: Grande.
3: Dai, che ho vinto stamattina. Chiamami.
0: Chiamami.
3: No, raga,
0: non lo so. D'accordo.

0: No,
1: è sbagliato tanto.
2: Ci manchi ma a settembre torni in radio e finalmente staremo con te.
1: Cariche sia.
2: Vabbè, arriviamo da Milano.
1: Vabbè, ma guarda che ancora c'è, ce n'è di settimane da passare insieme fino al 31 di luglio, ma è voglia.
3: Buongiorno Valterino, ha detto anche il patatone.
1: Dai, smettete.
4: Oh, Walter, ma ti è da utta. Sinceramente non ho capito bene la domanda. Sto andando a fare l'esame della patente C. Datemi un buona fortuna. Grande, grande, grande.
1: Vai.
4: Dico così, boh, 15.
1: Speriamo che vada meglio l'esame,
0: allora, no.
1: No, come no, in bocca al lupo, fammi sapere, dai.
5: Buongiorno Valterino, ciao. Buongiorno famiglia e
1: dai,
5: buongiorno
1: dai.
5: Patatona.
1: Dai, no, per favore, perché altrimenti questo torna ci... Ha detto proprio così prima, ha detto...
6: Buongiorno Patatona, so che sei ascolto, ti voglio bene, ciao ciao.
1: No raga, smettetela, dai, Nadia continua.
5: Nadia da Guidonia.
1: Ciao Nadia.
5: La risposta di oggi è 40,
0: no,
5: 40 anni.
0: No.
5: Ciao.
1: Di più, molti di più di 40.
7: Walter, oh. Gianluigi da Salerno.
1: Ciao.
7: 50 anni,
1: no,
0: no,
1: di più di 50.
8: Buongiorno Walter, sono Gloria da Feltre, per me è 40.
1: No, di
9: dacci
1: più.
9: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
1: Ma raga, non dovrei
9: dacci
1: dare.
9: Dacci l'aiuto.
1: Come?
10: In piemontese, Valteri.
1: Allora, è vero che lo scorso weekend mi sono fatto il fine settimana in Piemonte, ma non è che ve ne posso dare. Senti che aiuto che ti do. Mamma.
11: Ma ti ricordi l'acqua verde noi?
1: Feroce.
11: Feroce bianco.
1: Perché metto lui? Perché metto la canzone da sole?
11: Ti

0: Sai che cosa faccio? Questa fuga ogni dubbio.
1: Mamma!
0: Do you remember September? Quando torneremo con la stagione nuova del Morning Show di M2O? Sarà il 6, stavo dicendo il

0: coglioni, ragazzi.
1: Walter, non mi chiami mai.
2: Aspetta che faccio la telefonata a quella bella delle 8 della mattina. Se siete appena arrivati alla radio M2O, sono Walter Pizzulli e faccio la telefonata bella. Vira!
3: Buongiorno!
2: Buongiorno!
4: Buongiorno a tutti!
2: Ma scusa, ma Vira sta per Elvira, può essere?
3: No, no, è soltanto Vira, che bella sorpresa, non mi aspettavo sinceramente.
2: Carina che sei! Senti, ma Vira da dove arriva questo nome?
3: Di Ucraina, sono origine di Ucraina.
2: Oh, e sei qua da quanto tempo? Cioè qua, là, sei a Varese tu, giusto?
3: Allora, sì, però in questo momento sto andando a Torino per il lavoro. Uh-huh. E in Italia sono da 13 anni.
2: Da 13 anni, ragazzi, ci ascolta da sempre, non lo so, provo a indovinare. Stai con me da quanto, Vira?
3: Sì. Vabbè, tanto tempo che sto ascoltando.
2: Allora, che sei, grazie.
3: Però aspetta.
2: Ti piace quello che facciamo la mattina?
5: No.
2: Perché dovete dire no? Scusa. Vira, mi fa piacere averti qua nella famiglia del Morning Show di M2O. Ti arriva l'idea proprio di famiglia la mattina?
4: La famiglia.
3: Sì, sì, tanto.
2: Sono contento, sono veramente contento. Che lavoro fai, Vira?
3: Sono detta alla vendita, vendo i profumi.
2: Vendi profumi? Lara, sai che io sono un appassionato di profumi. Non pensare neanche lontanamente che io ti stia chiedendo a gratis un profumo.
3: Guarda che... No, facciamo sconticino se vieni.
2: Bene, ragazzi, abbiamo ottenuto almeno un paio di sconti, ve lo dico, lo sto dicendo anche agli altri. Senti, Vira, nel 2000 Manu aveva il doppio degli anni di Enrico. Nel 2010 Enrico aveva 30 anni. Quanti anni avrà Manu nel 2030?
3: 70.
2: Ma c'è! Raga, ma era difficile oggi, ma non lo...
5: no.
2: Ma infatti era quello che dicevo io. Allora, Vira, devi provare a fare gnè gnè, che è dedicata a quelli che non hanno vinto, così che si arrabbino tanto. 1, 2, 3.
5: Gnè gnè gnè gnè gnè
2: gnè. Ma lo fa con dolcezza, lei non è cattiva, si capisce. Ma si capisce, ragazzi.

0: Senti, Vira, ti faccio arrivare la lampada del morning show di M2O, creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Stai con me, stai con noi, ti do un bacio grandissimo e guida piano, ok?
1: Ok, grazie mille.
0: Ciao tesoro, ciao, buon lavoro.

0: pezzo da bravo.
1: Lui lo sa.
0: A parte il fatto che stamattina scelte musicali da paura. Da paura.
1: Grande amico mio da bra. Allora siete pronti, perché questa è la giornata bella. Lo sapete che almeno una volta alla settimana c'è la I di Imola, la T di Torino. Datevi da fare, tirate fuori una canzone italiana cantandone un pezzettino. Vale pop, dance, rock, rap, trap, tutti i generi. Capito? Dobbiamo compilare la compilation italiana. Valgono tutti i generi musicali. Cantate con me, datemi un minuto, arrivo. Inizia l'ora bella.
2: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach like a DJ. Terza tappa, Alghero con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Torni sempre al tuo paese.
1: Ieri puntatona
11: sull'app canale 715 digitale.
1: Sta per iniziare proprio adesso come ogni mattina l'ora bella.

0: trap.
1: Vale tutto, ora 8,90.
2: M2O.
3: M2O. 8,90. Gli anni 90.

8:10 della mattina. In questo momento state ascoltando il programma Il Morning Show di M2O. Là dentro c'è il nome del programma e anche il nome della radio per risparmiare tempo, capito? Ma sono grandi emozioni tutte le mattine.

0: e lo stalo dello studio di canto. La regola è quella di tirare fuori, compilando la compilation italiana del Morning Show di M2O, una canzone italiana, una canzone che però può essere di qualunque genere musicale: pop, dance, rock, rap, trap, ma track. La regola è cantare, quindi questa, cantate un pezzettino. Il numero è il 342-6543210. Alessio!
1: E Gianna?
2: Ma che ci aveva Gianna?

0: che capiterà. Silvia!
1: Ciao Walter, ciao. Buongiorno, Silvia da Roma.
0: Ciao,
1: credo
0: Silvia.
1: Che in questa settimana sia d'obbligo
0: sì, sì.
1: una delle canzoni italiane per eccellenza.
0: Ma sai che lui mi è sempre piaciuto per il

0: senti, deve festeggiare la fine di un amore, capito?
1: La fine di un amore.
0: Che meraviglia. Cameriere, oui.
2: Cameriere. Champagne.
0: Oh, vabbè, meraviglioso. Grazie Silvia, grazie per averlo ricordato. Io stavo aspettando che qualcuno facesse e tu hai fatto,
3: ciao,
0: per conto mio.
3: Sono Francesca da Tortona.
0: Franci, ciao, ciao.
3: Oggi canterei voglia di ballare un reggae in spiaggia. Voglia di riaverti qui tra le mie braccia in una piazza piena.
0: Ma non era questa?
4: Voglia di
0: ballare. Ah, sì, è questa, era karaoke, sì.
4: In spiaggia, voglia di riaverti qui tra le mie braccia in una.
0: Col balletto anche, raga, che meraviglia, raga.
5: E allora rimanete ignoranti.
4: Quello che non si poteva.
0: Bello. Questa piace molto alle signore, lo so.

0: perché vi è rimasta attaccata addosso. Ale, dici.
1: Walter, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ma nelle Marche quest'estate non vieni mai?
0: Sai che sì, l'ho saputo.
1: Alessia Dafano.
0: Ma guarda, l'ho saputo proprio pochi minuti fa. Stamattina lo dicevo anche, adesso io spero di non sbagliare la data. Ma il 19 di agosto sono a Cascia, il giorno prima, così mi ricordo le cose io. Il 18 sarò vicino a Fermo. Spero che stai fermo, va. Spero che sia vicino a te. Poi vi faccio sapere esattamente dove, che non me lo ricordo, ma verrò anche nelle Marche, tesoro. Quindi spero di vederti.

0: Misteri. Oi. Chiami tutti tranne me, tranne me.
1: Questa è l'ora dei patatoni.
2: Dai raga, smettetela, perché altrimenti sai, secondo me questa è la cosa che poi può essere, che uno ha in rubrica, in agenda, tra i favoriti, proprio il nostro numero, che è il numero della famiglia.
3: La famiglia.
2: E quindi poi pensa di mandarlo a noi invece che...
4: Buongiorno patatona, so che sei ascolto, ti voglio bene, ciao.
2: Gli ho cambiato la voce, quindi non vi preoccupate che
5: ciao,
2: non si capisce.
5: Buongiorno, dato che non c'è più... Auguri.
2: Sì, torna però,
5: Ti fare gli auguri alla mia mamma Elena.
2: Elena,
5: un bacio, ti segue sempre.
2: Grazie,
5: ciao.
2: Mamma Elena, ti voglio bene, un bacio grande. Allora, sapete che intorno alle 8 della mattina c'è auguri augurissimi. Ricominceremo a prenderlo tra le mani, quella rubrica e quel momento che è deciso è quello che piace di più in assoluto a quell'ora, all'inizio dell'ora bella, per chi festeggia cose, ma anche per chi semplicemente ama ascoltare quelli che festeggiano, dal 7 di settembre. Quindi prenotatevi già da adesso, mandate una mail ad auguriaugurissimi@m2o.it. Come sempre il vostro nome, la città e il nome e il telefono della persona che volete, io chiamerò.
6: Ciao Walter, sempre da Vercelli.
2: Ciao.
6: Sì, voleva festeggiare la fine di un amore.
2: Ah, stiamo parlando di champagne di Peppino Di Capri. Io infatti l'ho detto, io voglio festeggiare la fine di un amore. Hai ragione.
6: Peppino Di Capri con champagne.
2: Grande Peppino, è vero.
6: Cosa più assurda, sì, è che tanta gente, sì, non ha capito il significato, no, di questa canzone.
2: No, la usano ai matrimoni, è vero ragazzi.
6: E quindi chiaramente la mette su ogni volta in un matrimonio.
2: È vero, ma sai perché? Perché loro la legano allo champagne, capito? Non al fatto che si trattasse di un amore clandestino, e lui è in questo posto con il boccale di champagne, mettiamola così, con l'ampolla, capito, in mano, mentre vede la sua lei e la storia è finita con un altro, però è questo.
7: Yo, baby K! Così ti frega perché ho voglia di far festa, sono nel porto zucca, la bellezza in testa.
8: Levate gli erbini a sta gente.
2: Questa è già più facile da cantare nella famiglia del Morning Show di M2O, Samurai J. È flamenco, ma è pure paranoia.
9: Tell me

0: culo secca, capito? Che perché mi aspettavo dicesse flamenco paranoia, non l'ha detto prima. Oh ragazzi, ragazzi, provate a dire state con noi, perché nulla è come sembra qui nel Morning Show di M2O.
1: Noi, perché nulla è come sembra.
0: Dammi un minuto, arrivo.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatina!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snack.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
12: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
13: Cosa?
12: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
13: Ma arriva per le vacanze?
12: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAG 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
14: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
15: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
17: Mi manchi ma domani torno.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
19: Torni sempre al tuo paese.
20: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
21: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
20: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
22: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
18: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
22: 13.750 euro?
18: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Ciao testa loca. Una canzone del 1989 che piaceva.
1: Are bueno.
0: Non ho mai capito cosa dicesse. Are bueno, dice.
1: Ale bueno.
2: No.
0: The Latin.

0: pista loca. Sai che si lega al fatto che stiamo cercando di fare questo contest dall'inizio dell'estate, che è sta loca, estate con noi.
1: Estate con noi.
0: Perché nulla è come sembra. Allora, se siete appena arrivati, buongiorno, il morning show di Emerwall, edizione quella estiva. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Oggi abbiamo aperto il Canta Italia. Tirate fuori la compilation e compilatela con noi, con me, la compilation italiana dell'estate del morning. Fuori una canzone italiana, pop, dance, rock, rap, trap e trick. Valgono tutti i generi musicali. Ci sarà un motivo se vi viene in mente una canzone per più. Però non fare il furbo, Michele. Sì, ma non c'è il testo lì, Gigi, Gigi. Ciao Michi, grazie. 342-654-3210.
2: Ciao Walter, sono Lu. Da badan dan dan dan dan da badan da badan da badan dan dan dan dan da badan da badan da badan dan dan dan tu.
0: Brava. Tu, ah, la finita così. Tu.

0: andavano al mare con questa canzone. Può essere che vi ricordasse proprio quel periodo là, quel momento. Da madame, da madame. Umberto Tozzi.
1: Non sarai
0: bello, ragazzi.
1: Una saponetta tu. Scivolando non c'è.
0: Ma è una canzone senza tempo questa.
2: Beh. Beh.
1: Che ossigeno di più.
0: Vabbè, dai. Dan dan dan dan, che poi dobbiamo chiudere, sono le 8.35 della mattina, se no ci giochiamo tutto il tempo qui, ce lo consumiamo, certo, lo passiamo bene, però vogliamo mettere anche altre cose.
3: Ciao Valterino.
0: Ciao
3: Daniele da Ruffina.
0: Dov'è Ruffi?
4: E lasciami gridare!
0: Ma che gli è venuto?
4: E lasciami cantare!
5: Ma Valteri, levate gli erbina sta gente!
0: Ciao, dov'è Ruffina, Dani? Fammi sapere, Cosimo, dove
6: se
0: sei?
6: Se cercassi qualcosa.
0: Cos'è?
6: Io lo so cosa c'è.
0: Non lo so, raga. Non lo so, non lo so. Sì, perché la regola è cantare un pezzettino della canzone che si capisca però,
7: Ciao Walter, Francesco Lafano.
0: Ciao.
7: Comunque anch'io quando mi sono sposato abbiamo messo come canzone sottofondo al matrimonio Rose Rosse.
0: Allora aspetta che spiego. E questo è un po' le canzoni sbagliate. Potremmo aprire una rubrica, la facciamo, magari la faremo nella stagione nuova che riparte il 7 di settembre. Siamo partiti dal grande Peppino che ci ha lasciati proprio poche ore fa con Champagne, che è una canzone che prova che stra

0: anche nei matrimoni, ma che invece ha un significato diverso. Cioè, non andrebbe utilizzata, però, da utilizzata per la bellezza, e perché uno però la lega allo champagne. E invece quella è una storia clandestina finita, lui è lì con la boccia in mano, con lo champagne, mentre vede la sua ex, mettiamola così, con un altro, era questo il senso. Stessa storia anche per Rose Rosse.
1: Neri. Che in effetti era una canzone invece di una storia finita, se non erro. Però sì, il nostro matrimonio ancora dura da 23 anni.
0: Ma la faccia delle canzoni!
1: Andiamo bene anche champagne.
0: Ma ci manca, no, però ciao, è diversa. Allora, la storia di Rose, ma la metti, ma Rose Rosse è un po' diversa. Era finita la storia e lui cerca di riprendersela la storia, capito? Quindi c'è un finale che speriamo sia buono. Rose, senti, questo compra le rose apposta per chiedere scusa. Dice, mi sono pentito, capito?
2: Ho comprato stasera.
0: Quindi questa la possiamo usare.
2: E il tuo cuore lo sa.
0: Lo senti, il tuo cuore lo sa cosa voglio da
2: cosa
0: te, capito?
2: Cosa voglio.
0: Ad amore non si muore. Scusate, ma è estate, anche per noi, però.

0: del morning.
1: La famiglia.
0: Ci sono tantissimi bambini che ci ascoltano sempre, tutte e quattro le stagioni. È chiaro che in questo periodo se la prendano un po' più con calma. Però in rappresentanza.
2: Noemi da Ortona.
0: Ciao.
2: E ti voglio tanto vedere.
0: Amore, dove ho?

0: la ruina que cuando
1: c'ho la casa da sola praticamente, capito? Che tengo mi casa da sola, che
0: por el sendero quiero más
1: camisa. Tengo la casa libera, credo di che no.
2: Che gusto c'è, yeah. Se la mattina non c'è Walter con te.
1: Ma c'è per tutto il mese di luglio. Che carina che sei, tesoro. Allora, è dalle parti dell'Abruzzo lei, la piccola, senti?
3: In Abruzzo al mare. Senti, ascolto tutte le mattine con la mia mamma.
1: Un bacio anche alla mamma. E poi Ruffina, dov'è?
4: Ruffina è in provincia di Firenze.
1: Anche Certaldo è in provincia
5: Certaldo
1: di Firenze.
5: Certaldo è in provincia.

0: più musica. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer, vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
10: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia,

0: Soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico. I costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile, compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. La assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: volte devo dire che funziona anche in questo modo, cioè tu se non hai il coraggio, ti manca un po' il coraggio di mandare un messaggio a qualcun altro, non messaggi brutti, messaggi belli, magari lo fai passare tramite noi, eh.
1: Buongiorno patatona, so che sei ascolto, ti voglio bene, ciao ciao.
0: Vi ricordo che la voce che avete ascoltato è stata modificata, quindi nessuno pensi

0: mescolano tutti i generi musicali. Robby!
1: Walter, buongiorno, Roberta della Spezia. Na na na na na na na na na.
0: Ma non è italiana quella.
1: Na na na na na na na na na. Na na na na na na na.
0: Guarda che se tu l'avessi cantata quella parte lì, la parte, avresti capito che non.

0: bisogno di vacanze, questo è il periodo. Fede!
1: Ciao Walter, Federico da Varallo Sesia.
0: Ciao, ciao.
1: A me viene in mente il remix di Gigi D'Agostino di con il nastro rosa.
0: Allora,
1: scopriremo solo vivendo.
0: Senti, io credevo che tu cantassi male finché non ho sentito, intercettato un altro amico che ha cantato la questa stessa canzone. Eccolo qua, senti come la canta.
1: Chissà, chissà chi sei, chissà che sarai, chissà che sarà di noi.
0: Lo scoprire. Vabbè, senti amico.

0: mi sa che ho bisogno di vacanza, lo sai amico mio?
1: Beh,
0: non mi veniva poco fa il chitarrista, uno dei più grandi, Mike Oldfield. Cioè, non ho capito come sono messo io, quindi vado in vacanza.
1: Era un quiz?
0: No, no, non era un quiz, era...
1: Perché
0: era
1: a prenderti il caffè, Walter. Sì.
0: Hai ragione, ho bisogno.
1: Io tuo stagista oggi, vado a fare le fotocopie.
0: Sei pronto?
1: Io sono prontissimo.
0: Hai visto il gadget nuovo? Ma quello lo regaliamo e solo per noi, non lo posso dire.
1: Non lo so, lo decide la Ginger.
0: Il problema è come si chiude, ma adesso lo capisco.
1: Chiede ad Alba, lui lo sa.
0: Ah sì, certo, adesso lo sveglio, guarda, ciao.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Walter, piegalo bene, non è un parapendio, è un parabrezza. Com'è che si chiamano?
1: Parabrezza.
0: Walter Pizzulli e il nuovo gadget di M2O, in tutte le edicole e anche qui in diretta, sempre, tutti i giorni. Buongiorno. M2O.

un tocco un po' indiano per la canzone di Punjabi MC Mundian to Becky. Questa è la canzone che avete ascoltato alle 9:04 minuti. È martedì mattina, me lo confermano anche i miei colleghi che sono corsi qui immediatamente, mentre io e Pizzulli così stavamo commentando il nuovo gadget di M2O, che non è un parabrezza, giustamente mi fanno notare, è un parasole. Avete in mente un po' quelli con la carta rifrangente e la carta trasparente che mettete proprio lì sul parabrezza quando parcheggiate l'auto e non ritrovarla come se fosse una fornace durante le giornate estive? Ecco quello, chissà se verrà messo in premio. Noi adesso abbiamo qui dei prototipi che stiamo provando anche a chiudere e aprire. Molto bello, molto simpatico. E no, cara Beatrice, non lo puoi trovare in edicola. Era una battuta che ho fatto perché comunque è martedì mattina anche per me. Solo per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Lo sapete che questo è il nostro matinè, una sorta di festicciola mattutina dove ci ritroviamo dalle 9 alle 12 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per commentare le notizie della giornata. Io sono Davide Rizzi e vi dico già che questa prima ora il nostro Edoardo Re voleva affrontare un argomento con voi molto importante. Vi dico solo che il 47% della Gen Z ha interrotto un'amicizia perché non può permettersi le abitudini di spesa dell'altro. Ecco, la questione economica nei rapporti di amicizia secondo me è un tema che merita di essere approfondito perché non viene tanto raccontato. Pensate anche un po' magari alla vostra disponibilità economica o quella delle persone che vorreste frequentare, a volte non si trova un punto d'incontro perché le voglie, le pretese, le serate possono avere un costo diverso e un'importanza diversa rispetto alle proprie tasche. Ecco, questo è un tema che andremo a raccontare e potete dire già la vostra al 342-654-3210. Coordinate che vi serviranno anche per giocare con Play With Us, e oggi la canzone è quella di Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogies In My Soul. In palio i gadgets di M2O, tra cui anche la nuova t-shirt Dance With Us.

0: sua Sweet Lovin', appena ascoltata alle 9 e 11 minuti su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e stanno già arrivando tanti, ma tanti messaggi al 342-654-3210. Sentiamo!
1: Dai, avvocato, eccolo. Difendici tutti!
0: Ma certo, sono pronto, devo difendervi questa mattina. Giovanni, dimmi!
2: Buongiorno Davide!
0: Buongiorno
2: Giovanni! Di Bolzano!
0: Benvenuto! Dimmi!
2: Non è giusto però, cambiate gadget!
0: Ah, certo.
2: La nuova maglietta, io ho appena preso il Plevidas con i vecchi gadget e mi perdo la nuova maglietta. Mi
0: cambiano sempre
2: adesso.
0: Giovanni,
2: come facciamo?
0: E come facciamo? Bisogna avere
2: un
0: pazienza.
2: Un abbraccio dall'Alto Adige. Ciao,
0: ciao
2: da Giovanni.
0: Giovanni, ma che bello, vi sento molto allegri questa mattina, belli carichi. Allora, ricordiamo che intanto in questa prima ora parleremo del fenomeno della friendflation, ossia quando gli amici si perdono per una questione di soldi, perché le entrate, le esigenze, le volontà di spesa sono totalmente diverse. È un argomento abbastanza ostico, ma quanto mai attuale, rispetto ovviamente alle diverse capacità di spendere denaro. Stanno già arrivando anche tante opinioni, tante idee al 342-654-3210. Ma ovviamente, essendo le 9-12 minuti, non posso mancare un po' di notizie da sesta pagina. E andiamo a Venezia, dove una dipendente dei vaporetti di Venezia ha rinvenuto a bordo di una delle imbarcazioni una borsa contenente $7,000 in contanti. Dopo averla denunciata e portata all'ufficio oggetti smarriti, dove è rimasta per un anno senza che nessuno la reclamasse, la lavoratrice ha chiesto il riscatto della somma. All'inizio il comune non era d'accordo, l'ha portata in tribunale e allora il giudice ha dato ragione alla dipendente, che ha detto sì, è un ritrovamento di un tesoro, quindi spetta a lei dopo un anno

0: certezze nella vita come la presenza di Axwell in questo M2 Hot. Whatever turns you on. Questo è il titolo della novità ascoltata alle 9:15. Messaggi degli ascoltatori, ne abbiamo?
1: Appena lasciato i bimbi al campus, sì. Sono nel traffico di Milano, ma meno male che c'è il matinè Davide Rizzi che mi dà tanta carica.
0: E
1: ciao Blasco da Milano.
0: Ciao Blasco, ma c'è traffico a Milano anche in questi giorni? Tutti in giro per portare i figli ai campus? Beh, potrebbe essere ovviamente un'osservazione, ma qui almeno in zona i parcheggi li vedo più liberi, almeno qui in via Massena 2 Milano, perché tante famiglie se ne sono andate in vacanza, almeno ci lasciano un po' di posto per trovare agevolmente parcheggio qui sotto la radio. Detto questo, andiamo avanti con ancora notizie da Sesta Pagina, perché abbiamo una notizia che arriva diretta da Bologna, dove una pattuglia della polizia stradale ha fermato a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, un furgone in cui c'era il conducente che viaggiava senza cintura di sicurezza. Male, malissimo, ma non è il fatto più grave di questa storia, perché all'apertura del finestrino, visto che gli agenti gli avevano appunto

hanno sentito un fortissimo odore di alcol e allora tac, è partito subito l'alcol test. Ora però l'autista ha tentato di giustificarsi sostenendo di trasportare bevande alcoliche. Visto che non le stava trasportando, hanno verificato, hanno fatto l'etilometro che ha riscontrato un tasso alcolemico nel sangue dell'autista superiore di oltre 3 volte il limite di legge. Male, malissimo. Allora l'uomo che cosa ha fatto? Ha voluto provare a difendersi raccontando e verbalizzando: scusate agenti, ho esagerato con l'aceto balsamico nell'insalata.

0: canzone che avete appena ascoltato su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e messaggi ancora.
1: Buongiorno,
0: prego.
1: Davidino, ben arrivato. Buongiorno, Monica di Trento.
0: Buongiorno Monica, benvenuta anche a te e anche bentornata. Detto questo, proveremo ad affrontare insieme con le vostre opinioni un argomento abbastanza spinoso: quando un'amicizia finisce per una questione di soldi, diverse capacità di spesa. Sì, ne parliamo.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già.

0: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.

0: una canzone molto evocativa, molto emozionale. John Summit con Shades of Blue, appena ascoltata alle 9:28. Mentre su M2O proviamo a fare ordine, vista la quantità di messaggi che avete inviato al 342-654-3210, su un tema che definirei tanto spinoso quanto figlio dei giorni nostri. Quando un'amicizia, un rapporto amicale finisce, non pensiamo magari per un litigio, per una diversa visione della vita, perché si è cresciuti in maniera diversa, ma per una questione molto più materiale, il conto in banca. E sono tanti anche gli esempi che state portando e tra poco vi farò sentire. Intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old. Stiamo per andare nel 1998, ma prima ancora il meteo e tutti gli aggiornamenti della nostra redazione. M2O
1: DJ Station. Nuova notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump annuncia al Congresso che la guerra è ripresa e impone nuovamente un blocco alle navi iraniane nello stretto di Hormuz. Vola il prezzo del petrolio, tutte in ribasso le borse europee. Maxi operazioni anti-ndrangheta all'alba, Reggio Calabria, in manette 79 persone legate agli storici clan. Oggi in aula alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Lo sport, il calcio, stasera si gioca la prima semifinale dei mondiali 2026 alle 21 in campo Francia-Spagna, domani la sfida tra Inghilterra e Argentina. E ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Caldo intenso già dalle prime ore della giornata, con sole protagonista su tutte le regioni nel pomeriggio, temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est, altrove canicola con il termometro che toccherà anche i 40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Ed è tutto con il meteo.it, una buona giornata.

0: Proprio a capofitto in questo tema che a volte le persone hanno paura ad affrontare. Amicizie che finiscono, si modificano proprio per diverse abitudini di spesa. Partiamo dalle vostre opinioni che generosamente avete mandato al 342-654-3210. Simone, prego.
1: Da Simone d'Avanzago. Le amicizie non finiscono solo con gli amici per questioni economiche, anche con i parenti.
0: È vero.
1: E finiscono le amicizie proprio per questioni di soldi economici, si litiga, non solo con gli amici, anche con i parenti si litiga. Ciao,
0: insomma,
1: buona giornata.
0: La questione economica che riguarda ovviamente anche tanti diversi aspetti delle relazioni umane, ma come sempre vogliamo partire da un dato. Beh, secondo una recentissima indagine, il 47% delle persone appartenenti alla Gen Z, quelli un po' più giovani, e il 36% di millennial, ha ammesso di aver preso in considerazione l'idea di chiudere un'amicizia proprio a causa delle abitudini di spesa dei propri amici. Quindi stiamo parlando di più di un terzo di questi intervistati che ha partecipato al sondaggio, sono uno specchio un po' della nostra realtà, hanno dichiarato di avere un amico che li spinge sistematicamente a spendere molto di più di quanto vorrebbero, arrivando spesso anche ad indebitarsi pur di reggere il ritmo del gruppo.

0: Friday Night, appena ascoltata alle 9:38 minuti, martedì mattina 14 luglio 2026, la Bastille, sì, dopo parleremo anche della Francia. No, non dobbiamo parlare di questo, parliamo invece della friendflation, ossia tutte quelle situazioni ormai comune a molte generazioni per cui le amicizie a volte trovano un punto di scontro quando c'è una diversa capacità di spesa. Pensate che tra i millennial si arriva addirittura all'88% delle persone coinvolte.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Hai fame?
6: Sì.
7: Molta?
6: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
7: Fritto?
6: No.
7: Croccante?
6: Sì.
7: Dici sempre sì e no?
6: Sì.
7: Sì e no fiorentini?
6: Sì.
8: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
13: Ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito.
14: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Another Day, la canzone di Avicii che avete ascoltato alle 9:45 minuti. Siete su M2O, più musica sì, ma anche più messaggi e più esperienze che state raccontando al 342-654-3210. Perché il fenomeno della cosiddetta friendflation non è qualcosa di nuovo, ma è qualcosa che esiste da sempre, ma che solo il Financial Times ha voluto analizzare proprio in questi ultimi giorni. Tra l'altro, avrete capito, è un termine che unisce friend e inflation per descrivere una situazione ormai comune a molte generazioni, ossia quella in cui il caro vita, le differenze di reddito all'interno di un gruppo di amici rendono sempre più complicato condividere magari delle esperienze, delle cene, dei viaggi o anche delle semplici serate fuori. Sentiamo qualcuno, prego, chi abbiamo?
1: Ciao, secondo me non è questione di soldi,
0: sì.
1: Purtroppo sarà così, ma è sempre questione di intelligenza, principalmente da parte di quello più abbiente.
0: D'accordissimo.
1: E poi anche dall'altra. Le vere amicizie che verranno coltivate nel tempo superano anche queste cose qua. Germano da Treviso.
0: Che il rapporto umano sia fondamentale è tutto vero, ma ci sono comunque delle situazioni di amicizia in cui magari la persona che ha meno disponibilità economica si porta anche dietro dei debiti pur di rimanere parte di un gruppo. E a dirlo non siamo noi, ma è proprio questa indagine. Tra poco andiamo avanti. Intanto, fratelli Savino, wanna!

0: Shower.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: M2O.
3: Play with us.
2: Play with us.
4: La canzone di Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogie's in my soul, è protagonista per tutta la giornata del nostro momento ludico. Play with us, così lo chiamiamo, e vi premia con la nuova t-shirt Dance with us di M2O, il cappellino, il portapass e gli stickers. Chi è il vincitore?
5: Andrea da Roma, play with us. Dagli tutta.
4: Bravo, dagli tutta, lo dico anch'io, hai vinto tu.

0: bello quel periodo di Elton John dove andava a riprendere le pop star del momento, qui nel caso Dua Lipa con la sua Cold Heart, per andare a rivisitare magari dei grandi classici del baronetto Sir Elton John. Ascoltata alle 9:55 minuti su M2O mentre ci stiamo interrogando su un argomento tanto spinoso quanto delicato rispetto al rapporto tra soldi, capacità di spesa e amicizia vera e reale. Sentiamo un po' le vostre opinioni che generosamente avete mandato al 342-654-3210. Monica, prego.
1: Ciao Davide.
0: Ciao.
1: La questione economica anche nell'amicizia, come nella parentela, nei parenti, spesso provoca, diciamo, un brutto sentimento che è l'invidia. Okay. E questo fa finire molti rapporti.
0: Ok.
1: E niente. Ciao a tutti, Monica di Trento.
0: Ciao, grazie. C'è anche Paolo, prego.
2: Ciao Davide, per esperienza, parenti serpenti, gli amici non ci si litiga mai se c'è la vera amicizia.
0: Ecco,
2: ciao.
0: In un mondo ideale questo potrebbe essere. In realtà, dati alla mano, e anche l'articolo del Financial Times pubblicato proprio in questi giorni è andato a descrivere una fotografia totalmente diversa. Ora, dobbiamo pur sempre tenere in mente i presupposti culturali rispetto agli Stati Uniti, dove l'interesse economico, il business la fanno da padrone, rispetto magari a dei rapporti un po' più umani, un po' più reali, un po' più familiari per noi italiani. Ma il punto è un altro. Adesso voglio farvi una provocazione. È stato analizzato che nel Regno Unito partecipare ad un addio al celibato, al nubilato, che fa piacere ovviamente andare a portare il proprio amico, la propria amica, insomma, alla festa, all'addio al nubilato, all'addio al celibato, costa 779 sterline a persona, cifra che sale fino a 1200 sterline se il viaggio è all'estero. Ora, chi è l'amico che magari non può permettersi una spesa del genere? Bene, proprio in quel caso si arriva anche a farsi debiti pur di non rimanere esclusi.

0: ascoltata su M2O. Gabriele, dimmi.
1: Prego. Secondo me non è per cattiveria che poi magari si litiga per il fattore economico, è chi ha una vita più agiata, un diverso modo di vivere da uno che magari è più povero.
0: Ok, e poi la soluzione potrebbe essere anche più semplice: l'amico più ricco offre per tutti o no?
2: M2O, in tour, insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Terza tappa, Alghero, con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: M2O Cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Martedì 14 luglio 2026, le 10:01. Flauzio, che cosa vuoi? Perché sei qui? Perché vuoi ballare e cantare con noi l'M2 Hit? Arriva subito.
2: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

0: tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate a spot qui da noi durante le nostre dirette. Talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2Hit. Appena ascoltato le 10.05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinè su M2O, la nostra sorta di festicciola mattutina, dove abbiamo la possibilità di commentare le notizie che la nostra fantastica redazione, anche il sottoscritto, troviamo in giro per il mondo, perché vogliamo discutere anche di costume, società e fenomeni sociali. In particolare, quello che abbiamo provato ad affrontare in questa prima ora riguarda un po' tutti noi, perché chiunque, secondo me, nella propria cerca di amicizie ha magari un amico che ha una possibilità di spesa, di economica molto maggiore magari rispetto a quella media. E è appunto lì che si vengono a creare dei contrasti rispetto alle volontà di una persona o dell'altra, per la scelta del ristorante, per la scelta della vacanza o anche di un'esperienza. E spesso e volentieri le persone che non hanno la stessa capacità di spesa, pur di rimanere parte del gruppo, arrivano anche ad indebitarsi. Direte voi, no, a me non succede, l'amicizia, tutto bello, tutto romantico. In realtà questo fenomeno tocca l'88% delle persone intervistate. Sentiamo qualcuno, prego.
1: Ciao, Michele da Bari. Ciao, l'amico Michele. Se è amico non, sì, la prende a male se non riesci, ti, beh, capisce.
0: Ok.
1: Quindi gli amici sono amici se non ti fregano la bici. No. Quello che diciamo noi qui da queste parti.
0: No, guarda, non solo da quelle parti.

0: Bulletproof, appena ascoltata su M2O, le 10 e 11 minuti. La questione, amicizia e soldi, anche un po' cuore e denari, sta tenendo banco ancora al 342-654-3210. Siete talmente tanti e talmente anche, diciamo, vigorosi rispetto alla tematica che voglio farvi ascoltare, prego.
1: Davide, i ricchi sono ricchi perché sono tirchi.
0: Ma no, dai.
1: Ma proprio tirchi.
0: Ma non è vero. Poi,
2: ciao,
0: abbiamo?
2: Sono Cristian da Bologna.
0: Ciao,
2: il problema
0: Cristian.
2: Sai cos'è? Che più che altro quando uno magari a Bologna, diciamo, è spanista di manica larga, che offre, che è, c'è chi se ne approfitta sempre, e allora lì sì che si rompono le amicizie. Vabbè, per

0: questo è un altro tema. È un altro tema. Ciao, però mi sembra di capire, caro Christian, che comunque la questione economica tocca inevitabilmente anche i rapporti di amicizia. L'abbiamo raccontato, abbiamo fatto anche diversi esempi. Eppure pensate che sempre secondo questo sondaggio, quasi 4 americani su 5, parliamo dell'80%, provano ansia economica quando escono con gli amici, proprio perché hanno diverse capacità di spesa.
1: M2 Hot. Le hit di domani.
2: The

Musica nuova appena ascoltato alle 10 e 15 minuti. Allora, mi sembra di capire che la tematica soldi, amicizia, comunque relazioni sociali stia tenendo banco al 342-654-3210, vista la quantità impressionante di messaggi, anche molto ampi e dibattuti, che state inviando. Però ve lo ricordo sempre, messaggi vocali tra i 15-20 secondi, massimo 30, non di più, perché altrimenti se mi mandate proprio delle grandi

0: Michelle, Moving to the Sun. Come dici, Stefano, prego?
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: Questa ho già capito che è la tua canzone dell'estate.
0: Hai ragione, hai ragione. Io totalmente pazzo di questa canzone di Ugel e non solo, perché è un periodo molto creativo per Ugel e per tanti artisti che potete ascoltare su M2O. Ma in questo momento alle 10:21 minuti vorrei provare ad affrontare con voi tutta la polemica che è nata intorno a Google riguardo alle fonti preferite. Ne parliamo.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
9: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare

0: conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica. La pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: miei colleghi qui fuori dallo studio della diretta di M2O la stanno ballando. Peggy Goo, Ayra Starr, la sua Woman, appena ascoltata alle 10:29, mentre ci interroghiamo rispetto agli effetti che potrebbero avere queste fonti preferite, questa nuova modalità di Google, visto che la questione fake news, affidabilità delle fonti, è una questione prettamente dei tempi nostri, motivo per cui anche i giganti dei motori di ricerca hanno deciso di dare questa possibilità ai propri utenti. Tra poco racconteremo nel dettaglio di che cosa si tratta. Intanto però preparatevi a cantare, perché abbiamo un M2 Old che è più karaoke che altro. Stiamo per andare nel 1998 con Britney Spears. Ho detto tutto. Prima però abbiamo il meteo e gli aggiornamenti della redazione.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Avvio in calo per le borse europee, in scia alla tensione tra Iran e Stati Uniti, vola il prezzo del petrolio dopo la terza notte di attacchi statunitensi in Iran e la rappresaglia di Teheran contro i paesi del Golfo. Maxi operazione anti-ndrangheta all'alba a Reggio Calabria, in manette 79 persone legate agli storici clan. La premier Meloni definisce l'operazione un durissimo colpo all'ndrangheta. Oggi in aula alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Lo sport e il calcio, stasera si gioca la prima semifinale dei mondiali alle 21 in campo Francia-Spagna, domani la sfida tra Inghilterra e Argentina. E ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Caldo intenso con sole protagonista su tutte le regioni nel pomeriggio, temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est, altrove canicola con il termometro che toccherà anche i 40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Ed è tutto con il meteo.it, una buona giornata.

0: mancava anche la Carmine Burana come fonte di ispirazione per la nuova canzone di Alan Walker insieme a Deva Max, si intitola Fate, appena ascoltata alle 10:40 minuti. Martedì mattina su M2O abbiamo fatto le prove anche noi, rispetto alle fonti preferite di Google. Voi andate lì, cercate una notizia nel motore di ricerca come se nulla fosse, poi arriva il box delle notizie e in alto a destra c'è la stellina per la serie. Seleziona le fonti preferite, ne parliamo nella pausa caffè.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Mi manchi ma domani torna.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
4: Due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, 2 show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
2: Non voglio nuovi friends.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro. E da giovedì, cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Allora, com'è andata la serata?
7: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto 2 amici. Abbiamo fatto 4 chiacchiere.

0: preso giusto un aperitivo.
1: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
0: Nah, non ti sei persa niente.
2: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
3: M2. Every day. Su M2O suona così. M2.

per la loro All Night, ascoltata alle 10:46 minuti, dove anche oggi abbiamo preparato tutto per fare la nostra pausa caffè. Una pausa caffè a tema notizie, a tema affidabilità delle news, perché è proprio di questi giorni la notizia di Google che dà la possibilità ad ogni utente di selezionare nella sezione news le fonti preferite. Ora, per quanto magari l'idea sia assolutamente positiva, che dia la possibilità ad ognuno di noi di scegliere l'affidabilità o le fonti dalle quali vogliamo ricevere e apprendere le notizie, sia assolutamente tutto positivo, ci sono anche dei rischi che vengono già lamentati sia negli Stati Uniti sia in India, dove questa possibilità viene ovviamente già testata da diverse settimane. Si parla del cosiddetto rischio bolla, ossia è una domanda che si fanno in tantissimi, oppure, come direbbero i dottori in scienze della comunicazione, c'è un rischio che viene chiamato echo chamber, così un po' alla francese, diciamolo all'italiana, la camera dell'eco, che non è più un sistema a chiuderci in una nicchia, ma siamo noi a farlo attivamente e consapevolmente, scegliendo sempre quelle fonti. Ora la domanda è: ognuno può scegliere le fonti di affidabilità come gli pare e piace? Il punto è un altro: se ci chiudiamo in una nicchia di fonti, poi magari perdiamo le altre, diciamo, fonti che possono avere un punto di vista diverso, sono quelle che ci aprono la mente, sono quelle che ci fanno fare le riflessioni, così anche come tutti i messaggi che mandate al 342-654-310, che pongono sempre dei punti di vista diversi, anche perché la soggettività rimane sempre qualcosa di importante per l'analisi di un fatto, al di là magari di un dato oggettivo, poi tutto può essere discusso rispetto un po' alla crescita, alla personalità, insomma, sono tante le questioni.

10 e 53 minuti, durante una pausa caffè dove ci stiamo facendo una chiacchierata rispetto all'affidabilità delle fonti, vista appunto la nuova possibilità data da Google News. Ora però, visto che stiamo parlando di informazione, canali di informazione in generale, andiamo a vedere un po' gli italiani cosa tendono affidabile, com'è un po' la situazione rispetto a dove andiamo ad apprendere le notizie. Allora, possiamo dire che dall'ultimo rapporto Censis sulla comunicazione si conferma la televisione proprio così al primo posto tra gli strumenti utilizzati dagli italiani, seguita poi da internet e dai social network. Quello che fa specie è che il telegiornale guida ancora questa classifica, perché di per sé è qualcosa di istituzionale, forse anche per età, forse anche per possibilità, rimane comunque una fonte affidabile, per quanto a volte sia criticabile nelle notizie, nelle modalità, viene sempre molto discusso, però c'è una sorta di affidabilità quasi certa rispetto a una notizia che viene data in televisione, vista anche la vastità di pubblico che può raggiungere. Ora però c'è da dire anche che chi usa i social network per informarsi sono 7 persone su 10, sono sempre di più, ma le fonti che vanno a cercare non sono quelle alternative, sono quelle che vengono considerate affidabili, che vengono ricercate anche sui social network.

0: delicatezza e l'eleganza di D.O.D. e la sua Closure, che ci porta alle 10:59 minuti. Affidabilità delle fonti di informazione, Vittorio, dimmi.
1: Io mi fido solo di M2O in ogni caso.
0: No, ma di questo ti ringraziamo, è ovviamente un grande complimento. Non affidarti solo a noi, ci sono tante ovviamente fonti super affidabili e qualificate, però per quanto riguarda la musica e l'intrattenimento, modestamente ne sappiamo qualcosa.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: In FM Lab su M2O.it.
0: Martedì 14 luglio 2026, le ore 11:01 su Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati. Ricominciamo subito con Supermode, Tell Me Why.

Dietro il progetto musicale denominato Supermod, che avete appena ascoltato con questa Tell Me Why, c'erano i nomi di Steve Angello e Axwell, non proprio gli ultimi arrivati, anzi hanno proprio rivoluto andare a riprendere un classico degli anni 80, più precisamente del 1984, Small Town Boy di Why, appunto una canzone che ci riporta quelle sonorità meravigliose che hanno fatto grande poi la musica degli anni 90 e successivi. Quindi un po' di commozione, quel tocco di malinconia che ci sta, ripensando agli anni 80 che avete ascoltato alle 11.04 minuti nel matinè di M2O, la nostra festicciola matutina dove andiamo a raccontare un po' le notizie della giornata. Grazie anche ai commenti che state inviando al 342-654-3210. E la questione che abbiamo affrontato nella nostra pausa caffè rispetto all'affidabilità delle fonti e alla possibilità di scegliere queste pone in cima a questa classifica per gli italiani l'ANSA, ecco, che agli occhi del pubblico italiano resta la più affidabile in assoluto. Ora, sempre guardando questa classifica, noto come gli italiani abbiano una propensione a preferire sempre un tipo di giornalismo oggettivo, quindi quello che racconta un fatto. Ecco, io personalmente preferisco anche un giornalismo soggettivo, il che non vuol dire che sia di parte, ma che sia di opinione, cioè dove un giornalista professionista di una parte, di un colore politico o dell'altro, possa raccontarmi magari una sua opinione, una sua visione del mondo. Cioè lo reputo una cosa assolutamente interessante che può aprire la mente. Chiaro, poi ognuno deve avere uno spirito critico molto sviluppato.

È la canzone dei matrimoni, vista anche la stagione delle nozze. Ed Sheeran e la sua Perfect, una versione remix di Robin Schulz, anche se a dire la verità, da appassionato di musica e non di matrimoni, devo dire la verità, la versione con Beyoncé è ancora molto più romantica, molto più bella. No, lo dico ai novelli sposi che magari hanno scelto questo periodo per convolare a nozze. Buongiorno, benvenuti e bentornati, l'abbiamo detto, sì, l'abbiamo raccontato, che sono in diretta io, sono Davide Rizzi, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 c'è il nostro matinè, dove raccontiamo un po' le notizie della giornata, grazie anche ai vostri commenti al 342-654-3210. Perché a dire la verità, leggendo un po' e scorrendo i messaggi che state inviando, non tutti sono d'accordo con il giornalismo di opinione, perché dicono diventa troppo soggettivo e non c'è mai una realtà dei fatti. Ora, possono convivere anche diversi tipi di giornalismo, così anche come è la realtà dei fatti. C'è un giornalismo oggettivo che è semplicemente fattuale e poi da lì ognuno si può fare un'opinione, ma così come abbiamo diritto anche noi ad avere un'opinione, per quanto giustificata da una crescita, da una cultura, da una personalità e tutto quanto, motivo per cui non ci trovo nulla di male che anche un giornalista sia d'opinione o d'inchiesta addirittura, che vada a scovare delle cose e possa raccontare la realtà dei fatti. Ecco, non capisco questa critica che arriva da alcuni, però è una mia opinione appunto. Detto questo, se c'è una cosa che va ad uniformare le fonti di informazione, oggettive o non oggettive che siano, è quando vogliamo parlare di una notizia che è talmente importante che diventa quasi luogo comune. Per la serie, adesso leggete ovunque

Set, musica nuova da queste parti da parte di Jonas Blue, lui tra l'altro che si chiama Guy James Robin, però tutti lo conosciamo come Jonas Blue, è il suo pseudonimo che ormai l'ha reso famoso nel mondo, vista la sua carriera ormai comprovata e ormai più che decennale, visto che ha iniziato tutto nel 2015 con la sua reinterpretazione in chiave Tropical House di Fast Car di Tracy Campan. Ecco, questo nuovo singolo, questa nuova canzone, l'M28 si intitola Girl e l'avete appena ascoltato alle 11:14, mentre dovremo un po' andare ad affrontare questa linea di mezzo un po' tra il luogo comune e la grande verità, perché stavamo parlando appunto delle fonti di informazione sull'attendibilità o meno, però c'è una cosa che riguarda tutti i grandi titoloni dei giornali, visto che si deve parlare di questa terza ondata di caldo che sta per abbattersi sull'Italia. Fa veramente caldo in questi giorni qua, è talmente vero che diventa luogo comune, diventa anche grande argomento e grande motivo di dibattito al bar, al lavoro, insomma da qualunque parte, poi senza contare anche magari i dibattiti sull'aria condizionata e sull'utilizzo del condizionatore. Ora, noi diciamo che si fa caldo in questi giorni, ma sono ancora momenti di preparazione. Sta per arrivare un'apocalisse, ora non vorrei utilizzare dei termini nefasti, ma la situazione non promette nulla di buono, anche perché, come stavamo raccontando, sta veramente bussando alla porta questa terza ondata di calore, che sarà la più diffusa delle tre, perché a differenza delle prime due, che avevano colpito soprattutto il centro-nord, stavolta coinvolgerà pienamente anche il sud Italia, e in particolare in Sardegna sono previste al centro punte di 43 gradi. C'è qualcosa che non va, ma noi tanto ce ne stiamo fregando.

0: locale, 11:21 minuti. Come dice Vittorio,
1: che dovremmo provare a fare un po' di più nel nostro piccolo, certo, tutti. Certo. Invece in tabaccheria ci si va in macchina, sì, devo andare a comprare un articolo, ci vai comunque in scooter.
0: Sì.
1: Anche nelle piccole cose, però provare a stare un po' più attenti, ma questo io per primo, cioè bisogna provarci, non, guarda, ci stiamo proprio nemmeno provando. Questo,
0: chiarissimo, come ho detto prima,
1: dai,
0: ce ne stiamo fregando, ma non tutti la pensano così, eh. Parliamo di caldo.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo.

0: Biglietti in vendita su ticketsms.it.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

alle 11:30 su M2O. Le chiacchiere stanno a zero quando ci sono dei dati oggettivi, e anche perché possiamo dirlo che la causa principale di questo aumento delle temperature è proprio la concentrazione di anidride carbonica dall'atmosfera, la CO2, un nome carino che invece ci porta tanti problemi. E da chi è prodotta? Ecco, dalle attività umane. Ma c'è un dato che fa veramente molta impressione, l'avrete sentito anche voi. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più velocemente al mondo dopo l'Artico, circa il doppio della media globale. Ed eccoci qui che dobbiamo affrontare queste ondate di calore. Vedete, questi sono dati oggettivi, le chiacchiere stanno a

1996 era il ritmo di Living Joy, questo progetto formato da due fratelli italiani. Don't Stop Movin' invece è il titolo della loro canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, dove lo dico, lo ripeto, lo ribadisco, le chiacchiere stanno a zero quando ci sono degli studi scientifici e delle istituzioni che vanno a provare appunto questo aumento delle temperature. Anche perché a dirlo non siamo noi, non è un'opinione, sono dati oggettivi, lo stavamo raccontando di come l'Europa sia il continente che oggettivamente si sta riscaldando più velocemente al mondo, dopo l'Artico, che comunque non è un continente ma non vogliamo fare una lezione di geologia. Ecco, tutto questo è confermato anche dall'ultimo rapporto di Copernicus, che è il programma europeo di osservazione della Terra, secondo cui giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale. Fateci caso, anche qui su Milano, parlo magari dei concittadini qui vicino che vivono anche la città, insomma, toccare i 37 gradi è il risultato quasi essere la normalità, anzi ormai ci si dice dai oggi è fresco, 34 gradi, ma veramente lo stiamo dicendo, forse ci stiamo abituando. Motivo per cui anche l'OMS stesso ha rilasciato un vademecum con una serie di consigli utili per affrontare queste ondate di caldo che saranno sempre più frequenti, a meno che ci sia una scelta draconiana e drastica per andare a migliorare il nostro clima, che ovviamente non può essere fatta in poche settimane. Il primo, il più banale, il più ovvio, ma beviamo tantissima acqua. Dicono ovviamente come minimo vogliono 8 bicchieri d'acqua al giorno. Non vuole essere luogo comune, ma ovviamente è la prima cosa da fare appunto con questi sbalzi termici. Altra cosa, bisogna fare attenzione allo sbalzo termico in sé, un po' come quando la nonna, la mamma ci dicevano guarda aspetta 3 ore prima per fare il bagno, non è tanto l'acqua quanto invece lo sbalzo termico. Stessa cosa vale anche per l'aria condizionata, non è che il bagno nell'acqua ghiacciata sia meno pericoloso di un condizionatore a 16 gradi sulla faccia.

0: novità, a parlare di soldi, così al mattino alle 11.40 minuti. D'altra parte la canzone dei Posa era allora Dirty Cash Money Talks. Sì, ci hanno portato alle 11.40 minuti e questo vuol dire solo una cosa: arriva il bagno di cultura generale su M2O.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: Sì.
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al

0: mesi in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui! Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Tonto, mica è tonto, tonto, giocherò tonto. Da rica passerle.
5: Every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Mick, la sua Fabulous in una versione remix di Rivaz, appena ascoltata alle 11:47 minuti. Ma come fai oggi, 14 di luglio, a non fare il bagno di cultura generale, visto che oggi davvero è fondamentale per l'esistenza delle democrazie del diritto contemporaneo, visto che il 14 luglio, guarda che interroga, ma del 1789, durante la rivoluzione francese, il popolo di Parigi assaltava la fortezza prigione, simbolo dell'assolutismo monarchico, evento e fatto

Day, questo è il titolo della canzone ascoltata alle 11.53 minuti. Nilde mi ricorda, sempre il 14 luglio del 1789, moriva Lady Oscar. Questo per i diversamente giovani o i millennial che ovviamente hanno imparato un po' la rivoluzione francese grazie ai cartoni animati. Oggi 14 luglio, ma del 1989.

0: 1913 nasceva anche Gerald Ford, no, non Ford le macchine, il 38esimo presidente degli Stati Uniti. 1921 Sacco e Vanzetti negli Stati Uniti venivano giudicati colpevoli, era proprio la scintilla per le successive rivolte dei lavoratori e degli emigrati italiani negli States. Oggi, ma nel 1963 nasceva Calimero, e sempre oggi, ma nel 2015, per la prima volta la sonda New Horizon della NASA riusciva a sorvolare Plutone per intero. Da lì era proprio una grande rivoluzione per quanto riguarda l'astronomia contemporanea. Ne mettiamo un paio. Arriva Marlene.
1: Malagia,

0: era del maestro Ennio Morricone. Disclosure con She's Gone Dance On, per farvi dire che ci sentiamo domani dalle 9 alle 12 su M2O. Ciao.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
9: Grazie Davide. A domani, mezzogiorno. Che facciamo? Tre non stop li mettiamo su? Vabbè, ma certo che sì.

I Bonnie M, M2O, mezzogiorno e 8 minuti. Che giorno è oggi, scusate? Martedì. Beh, certo, è il giorno vostro non preferito della settimana, si dice così. Vabbè, ma dai, d'estate vale tutto, non

Non è la prima volta che lavorano insieme. Tornano a farlo e ci regalano questa Shine. Stiamo parlando di Ugel e David Guetta con French Montana e Adam Martin. M2 Hot.

Due. Mezzogiorno e 15 minuti, siamo appena partiti con il nostro viaggio musicale che facciamo insieme tutti i giorni da mezzogiorno alle 2. Ciao, sono Marlene, il numero so che lo avete segnato, non è ancora il momento del Play With Us, ma arriverà. Rosalind.

0: Businessman, la canzone di Dito nella piaga. Li abbiamo salutati i lavoratori oggi? Li abbiamo salutati quelli che lavorano all'aperto durante la terza ondata di caldo? La terza, ma quando, nel senso, quante ce ne dobbiamo aspettare? Mi auguro che siate al chiuso, al fresco, radio accesa e tutto va bene. Tra poco vi porto indietro.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Mi manchi,
0: ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 € oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 €, 35 rate da 99 € al mese. Rata finale 8.000 €. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 € su Fiat.it.

it go. Cedric, chi è Cedric? Si chiama Alessio Pranteddu ed è un giovane cantante italiano che ha passato gli ultimi 3 anni in giro tra Francia, Belgio, Olanda e ha avuto la fortuna di lavorare e passare del tempo in studio con tantissimi artisti internazionali. Lo abbiamo sentito adesso, ma è anche il fondatore di Sun and Friends Camp, un campo dedicato alla scrittura musicale che fonde la musica, il benessere, il territorio. Siamo in attesa di scoprire dove lo faranno quest'anno, ma se volete dare una sbirciata, se siete del settore, prego.

the City, Charlie XCX, Sam Smith. Che ore sono? Mezzogiorno e 36. Ah, martedì e tutto va bene. Questa è bellissima poi, se vogliamo di più. I Don't Mind, si chiama così, Sam Jacobs, Ezra Nurey.

0: droga.
1: La sveglia è una cosa seria, molto seria.
2: Sveglia! Hey! Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ma da quanto siamo su quest'isola?
7: Bah, ho perso il conto.
6: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
7: Stappiamola.
6: Allora, che c'è scritto?
7: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
6: Allora l'aperitivo è salvo!
7: L'aperitivo sì, ma noi?
6: No, non pensiamoci adesso.
8: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco Maschio. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: every day.
1: Let me take you higher so I can show you love.
0: L'estate su M2O suona così.

Run, la nuova di Peggy Goo insieme ad Ayra Starr. Che programmi avrà Peggy Goo per quest'estate? Beh, sicuramente moltissimi. Uno lo sappiamo. Lo sappiamo perché ci riguarda in parte. Venerdì 15 Peggy Goo sarà alle Cave del Duca a Lecce. Perché? Che cosa succede? Succede che M2O è radio partner di Panorama Festival, che torna per la sua quinta edizione. 3 giorni di musica, i migliori DJ internazionali. Sì, ma quando? Allora, da venerdì 14 a domenica 16 agosto. Quindi vi abbiamo praticamente apparecchiato il Ferragosto. E qui, primo punto a nostro favore. Dove? All'anfiteatro naturale Cave del Duca a Lecce, che è un posto straordinario, veramente stupendo. E quindi 2 punti per noi. Quando dicevamo chi c'è, per esempio giovedì 14 c'è Mochak, c'è un bel back to back a 3 tra Jamie Jones, Seth Roxler e i The Martinez Brothers, poi c'è Blondish, Vintage Culture, Gennaro. Venerdì 15, come abbiamo detto, è la giornata di Peggy Goo insieme a Solomon, vabbè ragazzi. Sabato 16, per dirne altri, Posa, Mau P, Josh Baker. Ogni elemento del festival viene progettato per costruire un'esperienza assolutamente immersiva. Il concept è Your Frame in Puglia, che rappresenta proprio quella visione lì, fare della Puglia non solo uno sfondo ma una parte attiva dell'esperienza. Tutte le info sono su m2o.it oppure panoramafestival.it. E non è l'unico regalo che vi facciamo anche il Play With Us come regalo ogni giorno quando si gioca. Oggi si gioca con la canzone di Chaka Khan. Quando la sentite, messaggino e si prova a vincere i nostri gadgets.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: M2O.
2: Play with us.
0: Play with us.
3: Boogies in my soul, la canzone di Chaka Khan con Snoop Dogg. Questa è la canzone fortunata di oggi, quella che quando sentite dovete subito correre ai ripari o meglio, correre a prendere il telefono e mandarci un messaggio al 342-654-3210 per provare a giocare al Play With Us e vincere i nostri gadgets. Oggi cosa vi regalo? La nuova t-shirt Dance With Us e poi portapass, cappellino e stickers, pacchetto completissimo. Allora, chi premiamo oggi?
4: Play with us, Ezio Donne, 4 dai Marlene, scegli me, ciao.
3: Come hai parlato velocissimo. Allora, bravissimo, hai vinto tu, non devi fare nulla perché ti chiamiamo noi. Ah, e questo è andato, potete riprovare a giocare più tardi con Ilario.
0: M2O.

0: Robin Schulz, Dennis Lloyd, Young Right Now. Salutiamo il martedì mattina.
1: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Terza tappa, Alghero, con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
2: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
0: Luna in punto, martedì pomeriggio. Ma che si fa a quest'ora? La pausa pranzo a ritmo di M2 Hit.
1: M2O. Più musica. M2 Hit. The Italian Remix. Hit.
6: No.

2 hit The Italian Remix. Martedì pomeriggio, ciao, sei decisamente nel posto giusto. Questa è M2O. L'una e tre minuti, sono Marlene. Fino alle 2 insieme ci sono i The Bowser. Andiamo in Norvegia. Magnetic.

Guru Josh Project Infinity M2O. Ciao, sono Marlene, siamo a metà del nostro viaggio musicale. Buon inizio di pomeriggio, lo iniziamo insieme. Fatemi aiutare questo ascoltatore o ascoltatrice. Allora,

0: Ora non lo so perché ha un nickname, si firma così: Mare Mare Vieni a Me. Nickname stupendo. Allora, voleva info per l'evento di Jamie Jones Paradise il primo di agosto. Dove lo trovate? Tutte le info dove sono? Sono tutte sul nostro sito m2o.it.
1: M2Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

Meet Me in the Dark. Si chiama così l'M2 Hot dell'1 ai 10. Ave si chiamano loro. Sono un duo e vengono dal Trentino. Subito c'è Dua Lipa. You

si chiama Fate, la nuova potente collaborazione tra Ava Max e Alan Walker, che ha anche instaurato un'altra bella collaborazione con la Formula 1. Addirittura ha creato una canzone

0: prendendo i suoni da lì, i suoni dei rombi dei motori. E quando un appassionato, che fa? E quando il suo canale comunicativo è la musica, che fa? Questo.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già,
4: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatina!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
11: Due leggende del rap italiano in concerto all'ippodromo SNAI San Siro. Marrai

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it. Non voglio nuovi
1: friends. Allora, com'è andata la serata?
2: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
1: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
2: Nah, non ti sei persa niente.
3: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

fratelli Savino, si è capito che sono della Puglia? Puglia Caput Mundi comunque. Lo sapete che il Beach Like a DJ chiude proprio lì il suo viaggio per l'estate 2026 e che Radio M2O, quindi proprio noi, saremo lì ad accendere la spiaggia libera di Ponente con una serata speciale con ovviamente tanta musica. Musica suonata da chi? Da Fargetta, quindi venerdì 24 luglio.

Una volta all'ora succede questa magia. Vi sblocchiamo qualche ricordo. Questo arriva direttamente dal 1994. I Blast con Vito De Canzio.

0: 2요.
1: M 2 O. 1212 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica. La pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.

White Girl Wasted, la nuova di Anna dal suo nuovo album che è uscito qualche giorno fa, è uscito venerdì se non mi ricordo male. Anna sempre sulla cresta dell'onda, ha già tirato fuori le date del nuovo tour autunnale, ci sono già 2 sold out, che dobbiamo dirle. Se pensiamo ad Anna pensiamo anche a un colore nello specifico che è un po' il suo colore distintivo e dappertutto, è il rosa, che è un colore che spesso si presta per iniziative particolari o anche per casi straordinari come quello legato al film di Barbie. Ve lo ricordate? Quell'anno lì era finito il rosa in tutto il mondo perché il film andò talmente tanto bene che gadgets, magliette eccetera eccetera finì quella tipologia di rosa. Adesso arriva una notizia dalla Finlandia.

vera, nessuna leggenda metropolitana, hanno messo a disposizione dei cestelli rosa per fare la spesa. C'è un'unica regola: se tu arrivi al supermercato, prendi il cestello rosa, poi puoi parlare solo con altre persone col cestello rosa. Cioè, pensa alla sfiga: tu arrivi al supermercato, hai il carrello normale, ti innamori, perdi completamente la testa per una persona col cestello rosa, non puoi. Non puoi attaccare bottone. Oh, è la regola, eh. Se devi andare a cercare un altro single, devi munirti di questo cestello. Pensa come siamo messi, altro che le app di incontri. Spese, cestini

0: Madan, Jonas Blue, Salif Keita, vedi Rossana dice: ah, se trovo qualcuno che mi piace, faccio lo sport del lancio del carrello. Ehi, ma è arrivato Ilario?
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Aspetta che mi scanso, vai, che se lanci sto carrello. Ma grazie Marlena, domani ore 12 e nel frattempo si sono fatte le due.

0: giornata è lunga, ma le notti sono bollenti.
1: Anche le giornate non scherzano in quanto a essere bollenti.
0: The Silence of Lesbos, Long Days, Hot Nights. Canzone che ci piace riascoltare ogni tanto e

0: tutti i giorni senti qualcuno che dice: ah, domani c'è il picco. Ma come, non doveva essere già ieri? Vabbè, arriverà sto picco. Ciao a tutti, da Ilario qua fino alle 5. Ora canzone nuova.
1: M2 Hot.

di martedì. Vabbè, quel giorno lì della settimana tornerà Dance With Us con dei DJ Mag Sessions che apriranno all'una e ci sarà il DJ set di Viti Lucchi e subito dopo Alok dalle due. E questa è un'anteprima invece del DJ set di Alok. Dance With Us.

0: with us.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.

prima e quella prima ancora. Capita, non spesso, però capita che una canzone rimanga alla numero uno della M2O Chart per diverse settimane. È il caso di quella di Yücel and Ultranate, Moving to the Sun. Chissà se rimarrà al primo posto anche con l'ultima classifica, rimanendo quindi la numero uno fino a settembre, quando poi ricominceremo ad aggiornare la M2O Chart. Sarebbe un bel podio per Moving to the Sun. 2:30, martedì pomeriggio, e adesso siamo pronti.

0: Poi uscì questa canzone degli M People, gruppo dance inglese famosissimo per il suo sound elegante. Questa canzone ne è la massima espressione. One Night in Heaven.
1: Più musica.
2: M2O.

0: Voce generata in AI.
1: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
5: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Pluma, che è soltanto uno dei talenti dentro a questa canzone. Mix Bizarrap Yeet, che ci ha messo la voce insieme appunto a Peso Pluma. Fuego. Allora, ci sono molte definizioni del sound che abbiamo appena ascoltato, posto che comunque le definizioni, quando si parla di musica e arte più in generale, lasciano sempre il tempo che trovano. Però qua c'è della trap futurista, musica elettronica, e fin lì quella era forse la più chiara, e sound latini, che in effetti, cioè, è un esperimento non da poco, beh, visti anche i nomi che abbiamo citato, quello di Bizarrap soprattutto. Vabbè, veniamo a cose più che da toccare con mano, tipo, qualcuno la vuole la nuova t-shirt Dance With Us di M2O, quella con il fit per l'estate 2026? Con quella non sfiguri, proprio per niente. Qualcuno se la aggiudicherà, beh, più volte nel corso della giornata, perché capita più volte Play With Us, ma una capiterà entro le 5, perché ancora non abbiamo giocato. Oggi lo facciamo con la canzone di Chaka Khan e Snoop Dogg. Quando sentite Boogies in My Soul, solito messaggio al solito numero. Ce l'hai il numero? Va, segna 342 654 3210.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: In FM, Lab, su lvo.it.
5: Martedì pomeriggio è il 14 luglio e ormai sono le 3.
6: Guarda, per fortuna che c'è la musica di M2O.

0: tornato da Ibiza Johnny, che controlla com'è la gente. Chissà come sarà la stagione 2026. Beh, all'altezza delle aspettative, direi. M2O, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica. Si sente?
1: Si sente.
0: Da poco passate le 3, ancora ciao a tutti. Da Ilario qua dalle 2 alle 5 esattamente come ogni giorno per mettervi la nostra musica. Adesso con una novità delle ultime ore, al massimo degli ultimi giorni, 2 o 3. Si intitola Girl ed è di Jonas Blue.

volte poi diventa irresistibile, come può capitare in alcuni casi, non sempre così, eh. A volte senti delle canzoni che non ti fanno nessun effetto nemmeno dopo 100 volte. Questa no, l'effetto te lo fa. La prima, la seconda magari no, ma la terza comincia a fartelo. Appena riascoltata, Peggy Goo qui su M2O alle 3.18. Curiosamente è lo stesso orario, nello stesso giorno in cui è successo la settimana scorsa che mi è venuta una gran voglia della musica del DJ Time. Così è stato anche per oggi. Per fortuna che c'è l'anteprima di DJ Time in the mix. M2O.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village.

0: Village, quello che non ti aspetti.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo €5,650. Rata finale €9,486.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

recuperare l'informazione. Mamma mia, che giro per ricordare il numero di M2O. Che, e beh, ma c'è qualcuno che non se lo segna mai, che poi te lo segni e successivamente potresti memorizzarlo nello smartphone. Così può funzionare, ma se non lo segni... 342-654-3210, potete usarlo per qualunque cosa, ma quando c'è Play With Us, se non ce l'hai memorizzato, come fai? Adesso andiamo indietro di qualche anno con i...

Benissimo i Dario G, che per un periodo pensavamo tutti che fosse uno solo, che si chiamasse Dario e gira l'iniziale del cognome, tipo. Invece no, era un duo inglese che nel 97 ha pubblicato questa canzone. Si chiama Sunshine.

voci come quella di Chaka Khan ne nascono una ogni 8 milioni di anni. Esagerato, però non frequentemente, diciamo. Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's in my soul, è la canzone con cui oggi si gioca Play With Us. Dai, che c'è ancora qualche secondo di tempo. 342-654-3210 per vincere la nuova t-shirt Dance With Us di M2O con cappellino, portapass e stickers. La t-shirt è quella nuova con il fit pensato per l'estate 2026. La vincitrice stavolta è Melissa di Taranto.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che...

0: Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snackini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini!
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

every day. L'estate su M2O suona così.

Era la primavera di quest'anno quando abbiamo iniziato ad ascoltare Free Your Mind dei Prospa and Clooney. Gran bella collaborazione, anzi sai cosa ti dico? Che a questo punto del 2026, che poi siamo solo a metà luglio, quindi a voglia quante cose ci auguriamo che escano e che vengano pubblicate da qui alla fine dell'anno, però ad oggi è ancora una delle più belle collaborazioni che abbiamo sentito, o no? E se ci sono pareri discordanti possiamo anche approfondire e confrontarci. 10 minuti circa prima delle 4, M2O, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica quando mi sembrava importante condividere con voi quella che potrebbe essere la exit strategy, ok, diciamo una strategia risolutiva nel momento in cui dovessero diventare noiose le vacanze estive. Si sa mai, e guarda che ci sono delle persone che si annoiano quando vanno in vacanza, e potrebbe essere la soluzione imparare una nuova lingua, ma non tanto per l'utilità di poter parlare una nuova lingua, che tanto comunque una nuova lingua, soprattutto se sei adulto, non la impari in 3 settimane, ma te lo scordi proprio. Magari un abbozzo ce la puoi fare. Ma perché parlare più lingue fa bene al cervello. Hanno misurato quanto il parlare più lingue abbia un effetto biologico sull'età del cervello, proprio quantificato. Allora, una persona che parla 2 lingue ha il cervello di 6 anni più giovane rispetto a una che ne parla soltanto una di lingua. Se parli 3 lingue ce l'hai di 7 anni più giovane, se ne parli 4 di 13 anni più giovane addirittura, quindi immagino, qui è finito il conteggio, uno che parla 6 lingue al cervello di un bambino probabilmente. Allora, è importante, o meglio sarebbe importante, imparare le lingue fin da piccoli, perché così il tuo cervello si mantiene più giovane fin da prima, però poi si fa quello che si può, e anche imparare l'età adulta può avere una sua utilità.

0: musica. M2O. M2O. M2O.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
6: M2O, ci pensiamo noi a mettervi la musica. Fate pure le vostre cose, alla musica pensiamo noi.

0: seconda maniera, però. Allora, la prima maniera, la prima metà della vita artistica di Kelis era folta chioma, riccia e musica hip hop. La seconda metà della sua carriera è sempre folta chioma, però non necessariamente sempre riccia e arruffata, ma con acconciature diverse, ma soprattutto musicalmente parlando con una svolta più elettronica, più house. E noi abbiamo sentito la seconda maniera, giusto? A cappella fa parte della seconda. Qua su M2O, poco dopo le 4 di martedì pomeriggio, con Ilario qua fino alle 5. Ancora ciao a tutti. E adesso con la nuova di Ugel and David Guetta.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: Action si intitola così e l'avete appena ascoltato su M2O.
1: Guarda, per fortuna che c'è, per fortuna che c'è
0: la musica di M2O. Senti qua che roba. La canzone con l'inizio più grosso che sia mai stata prodotta negli ultimi 20 anni. E l'inizio più grosso l'ha prodotto Alan Walker. Qui è con Eva Max.

0: Hey, how does it feel? Dub Gods, questa è la canzone che avete appena ascoltato qua su M2O. Mentre vedo, guardando, scorrendo i messaggi che arrivano qua in diretta al nostro solito numero, che sono arrivati gli ascoltatori della seconda metà del pomeriggio, quelli del ritorno per intenderci, che iniziano il ritorno un po' prima rispetto alla media. È finita la giornata lavorativa e si comincia ad alzare il volume. E questa è M2O.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3

0: E paghi due. Acquista tre prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza.

0: formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Entri da Roma Antica, davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi, come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore ha fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAEG 5,14. Anticipo 7.650 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scortes.

qualcuno mi dovesse chiedere qual è la tua canzone dell'estate quest'anno, al momento risponderei The Wave dei Jungle. E non smetterò mai di ringraziarli, non sarà mai abbastanza il grazie che diremo ai Jungle per la canzone che abbiamo appena ascoltato. Qui su M2O ovviamente, dove se no? 4:30 ormai, martedì pomeriggio, ancora ciao a tutti, da Ilario, fra mezz'ora nuova puntata di Albertino Everyday. E a proposito di canzoni dell'estate, guarda con quale disinvoltura passiamo dalla una delle canzoni dell'estate 2026 a una di quelle più ballate ascoltate del 99. M2O.

musica. M2O. M2O. La musica del momento.

0: M2O.
1: M2O.
2: Più musica.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Marra e Gue, sabato 12 e domenica 13 settembre.
6: Gioia e fama, Vuitton e Prada, non conta nada se tu non sei con me.
5: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
6: Non voglio nuovi friends.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
9: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

Mauri Savino, Wanna, la loro canzone qua su M2O, 10 minuti prima delle 5 di questo martedì pomeriggio. Avete sentito le buone notizie che sono state stabilite? No, non è che le buone notizie sono state stabilite, le buone notizie sono quelle che raccontano che ci sono le nuove regole stabilite dall'Unione Europea per chi viaggia in aereo, e sono le nuove regole per le compagnie aeree, non per noi che dobbiamo star lì a misurare il bagaglio con il centimetro, con i millimetri, che lo devi pesare col bilancino della cucina, che lo devi fare ancora comunque, fidati, da quel punto di vista non ci avranno semplificato molto la vita. Allora, le novità di cui avevamo anche già fatto un cenno un po' di tempo fa, però adesso sono diventate proprio regole, però occhio perché hanno diversi giorni, 20, perché diventino efficaci, e poi le compagnie aeree hanno un anno per adeguarsi, quindi a voglia, dobbiamo tenere in considerazione per le vacanze della prossima estate del 2027. Allora, le novità più importanti riguardano i rimborsi. In caso di cancellazione o ritardo superiore a 3 ore, che non sia causato da maltempo, calamità naturali o scioperi, c'è diritto ad un rimborso e la compagnia aerea te lo deve comunicare entro 4 giorni, e poi tu hai addirittura 9 mesi di tempo per portarli a casa i soldini del rimborso. Così, cioè, non puoi dimenticarti, 9 mesi prima o poi ti verrà in mente. Poi ci sono degli altri rimborsi o delle agevolazioni nel caso di ritardi di 2 ore o di 3, ti devono dare la camera d'albergo se ce n'è bisogno. Sai che non mi sembra così semplificata la situazione, va approfondita.

0: Day. Ciao a tutti, da Ilario.
1: M2O, in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach like a DJ. Terza tappa, Alghero, con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività.

0: e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia. M2O Cinema.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: M2O Cinema.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
6: Ilario! Ciao Ilario! Da tutti! È andato via Ilario, che peccato. Ma adesso tocca a noi fino alle 7. Sono le 5.

0: E Beyoncé! C'è! Beyoncé!
1: Ciao!
0: Chi è? Guido Meda?
1: Esatto.
0: Era Crazy in Love, Beyoncé, Jay-Z.

0: Dalle magiche frequenze sparse in tutta Italia, macchia di leopardo, va ora in onda una nuova puntata di Albertino Everyday. Hello everybody, buon pomeriggio a tutti. Ciao, sono Albertino, Alba on the mic. Ti sei
1: qui,
0: spaventato, no, hai avuto paura?
1: Ma è qui, sei tu.
0: Ti si stringono le chiappe,
1: Le chiappette, sì.
0: Buon pomeriggio, fargetto Mario. Ma Mario?
1: Grazie, sono qua.
0: E grazie di cosa? Ti ho solo salutato, non è che...
1: Grazie per avermi salutato.
0: Ah, solo perché ti ho salutato.
1: L'educazione è buona cosa.
0: Grazie a te allora.
1: Prego, figurati.
0: Accomodati pure.
1: Sono in piedi.
0: Sei in piedi?
1: Sì.
0: Rimani in piedi?
1: Sì, devo crescere.
0: Albertino Everyday è un programma condotto completamente in

0: No, questo è un dettaglio mica da ridere, perché magari uno si immagina che noi siamo seduti comodamente su un divano.
1: È giusto.
0: E invece no. No. Chi se ne frega, l'avete. No, no, no, vogliamo. No. Ho visto la nuvoletta col pensiero dell'ascoltatore che diceva chi se ne frega. Allora, con noi c'è anche Ale Lippi di Viareggio.
2: Buon pomeriggio, ragazzi, come va?
0: Ormai bene, grazie. Tutto bene, ormai da tempo.
2: Ormai siamo viale del tramonto.
0: Adottato ormai. Milanese, diciamo. No?
2: Da più di 20 anni ormai.
0: Adottivo.
2: Adottivo, sì, adottivo. Milanese d'adozione da 20 anni. Ormai.
0: Molto bene, stai lì, non ti muovere. Stai anche zitto se puoi.
2: Quello è giusto. Fermo ci si può lavorare.
0: Devi stare abbastanza zitto.
2: Sullo
0: perché
2: zitto
0: no,
2: non ma ci questo si fa.
0: Tu lo dovresti sapere molto bene perché lo dice anche il regolamento, no?
2: Io l'ho letto,
0: Mario,
2: molto bene, ma.
0: Pagina 3, cosa dice il regolamento?
3: Ce l'hai?
0: Oh.
1: Nonostante.
0: Cosa? Ma sempre che comincia sempre con nonostante?
1: Nonostante uno ha voglia di parlare, deve sempre rendere conto al capo.
0: No, ma non quindi, per quello.
1: Se lui decide, allora puoi parlare.
0: È un po'.
2: Ha dei retaggi un po' dittatoriali.
0: Leggermente. Il regolamento è il regolamento.
1: Giusto, bisogna rispettarlo.
0: Shorty?
3: Ciao Albert, ciao ragazzi.
0: Ho 3 punti,
3: Così, proprio.
0: Siamo vestiti uguali.
3: È vero, siamo proprio vestiti uguali.
0: Abbiamo
3: oggi
0: la t-shirt aziendale io oggi. Con il logo di M2O davanti.
3: Veste di un
0: dietro
3: fresco.
0: Dietro con scritto Dance with Us.
3: Veste freschissima proprio.
0: Ma guarda, lascia stare, va. Meno male.
1: Non lo so, devo aver sbagliato il lavaggio perché una volta che lo lavate è sparito il logo.
0: No, ma
1: è sparito anche.
0: Vabbè, dai, te ne faccio avere una nuova.
1: Grazie.
0: Ci pensa la Ginger.

0: pomeriggio.
1: Vincitrice per il secondo anno del premio miglior stilista dei gadget delle radio italiane, la Eleonora Ginger, che ha in serbo un'altra novità per l'estate, vero?
0: Verissimo, e lo regaleremo ai nostri carissimi ascoltatori da settimana prossima.
1: Vogliamo già anticipare di cosa si tratta o deve rimanere?
2: Io lo so,
1: tu lo sai.
2: Io lo so, è la grigliata, parliamo, la grigliata di M2O.
1: No,
0: ne parliamo da un anno e sì, finalmente è arrivato.
3: Mimiamolo senza dirlo.
4: Vabbè, diamo degli indizi, tipo
3: mimalo senza dirlo.
0: Per questo terza ondata, per questa terza ondata è perfetta.
1: Sì,
2: ho capito.
1: Cosa?
2: Il panettone.
0: No, no, no.
3: Dillo
2: il panettone a luglio.
3: Dillo al contrario, dai. Dillo al contrario.
4: Ok.
1: Ah, lo dico.
3: Dillo al contrario.
1: E lo sarap.
3: Vale, ok, ah, basta, okay. Basta.
4: Vabbè, ormai,
3: non lo ripetere.
1: Però non lo regaliamo oggi, lo regaliamo dalla prossima settimana, ma è fighissimo, è venuto molto bene. Oggi regaliamo due biglietti al Play With Us per il Panorama Festival Backstage Experience 15 di agosto 2026, quindi fra un mese esatto. Cave del Duca a Lecce, un grande festival con i migliori DJ del mondo. Attenzione al 342 65 43 210.
5: Oh, bussano, hai sentito?

0: 14 luglio 2026. Si intitola One Tonight ed era di uno che sembra che è invece no.
1: Cioè, spiega bene.
0: Si chiama Silva. Silvia Bumba si chiama.
1: Senza la I.
0: Io Silva ho detto.
1: Silva. Dovrebbe essere il figlio di Silvan il mago.
0: Dici?
1: Dovrebbe essere. Sì.
0: Però è un attimo sbagliarsi e chiamarlo Silvia. Attenzione, invece via la I.

0: Silva, Silva. Silva.
1: Dovrebbe essere il figlio di Silvan il mago.
2: Dici?
1: Dovrebbe essere, sì.
2: Però è un attimo sbagliarsi e chiamarlo Silvia, eh. Attenzione, invece via la I, attenzione, lo dico anche all'ufficio musicale Cernobbio di M2O, tutti i suoi collaboratori in barca, in canoa.
1: Tutto quell'odore di lago deve dare un po' fastidio ogni tanto.
2: Comunque, me lo state chiedendo in molti.
1: Quanti? Quanti
2: te lo stanno? Non nessuno, Mario. Vabbè. È un modo di dire, dai.
1: Ok, va bene.
2: Perché devi sempre smontare tutto questo mondo dello spettacolo fatto di finzione?
1: Hai ragione.
2: Me lo state chiedendo in molti. Ma... Che musica era questa qua? Era UK Garage. Wow. Sai che adesso, cioè, ci sono tantissimi generi, no? Però alla fine c'è tanta confusione, è vero, Sapientino?
1: Ci sono tantissimi sottogeneri, tantissime sfumature che creano un po' di confusione, però diciamo anche un po' da un po' da appassionatissimi dividere un po' per tutte queste categorie, no?
2: Noi tu dici che è inutile?
1: No, allora, questo è un genere che non è secondario nell'ecosistema della musica elettronica. Per gli appassionati è un genere
2: UK Garage
1: conosciuto, per i non appassionati potresti spiegarglielo.
2: Allora, la UK Garage è un genere di musica elettronica nato in Inghilterra nei primi anni 90. C'eravamo noi?
1: Sì, certo che sì.
2: La mettevamo noi?
1: Sì, certo che sì.
2: Tre punti per Fargè. Derivato dalla house americana, si distingue per ritmi sincopati, linee di basso profondo, hi-hat incalzanti e campioni vocali frammentati con un tempo solitamente compreso tra i 128 e i 140 bpm.
1: Sì.
2: Sai che mi sono rotto i coglioni io a leggerlo? Figurati l'ascoltatore medio che non sarà interessato.
1: Molto settoriale questa cosa.
2: Ma vado avanti. La struttura ritmica è la sua firma sonora. Comprende pattern con un'andatura basta, dai.
1: No, però voglio vedere fino a dove arriva. Dai,
2: ma è noioso.
1: Ti prego, dai.
2: Non è noioso.
1: Ma ogni tanto, ragazzi, la teoria è questa. Anche le lezioni universitarie alcune sono noiose, però ogni tanto bisogna
2: comprende pattern con un'andatura zoppicante, shuffle o ritmi detti two step in cui vengono omessi alcuni colpi di cassa, kick, drum per creare un groove. Ma due coglioni sarà mancato. Scusate per le parolacce, proprio me le avete tirate fuori sono proprio uscite.
1: Se uno vuole fare il produttore, le basi bisogna conoscerle, e questa è una base.
2: Quindi non è musica che fa cagare, è musica
1: assolutamente
2: bella.
1: No.
2: Cioè, non ti viene la diarrea come in America adesso, momento, quando la senti, no?
1: C'è un'epidemia.
2: Ieri abbiamo parlato, abbiamo riso, mi avete scherzato, Mario Fargetta mi ha preso in giro. Abbiamo avuto una discussione poi a casa ieri sera.
1: Sì, perché poi ci siamo chiariti, io ho chiesto anche scusa.
2: Mi ha scherzato in diretta.
1: Sentito, ero qua, vi ho visto. Forse ti riferisci a quella. C'è una pandemia, un po' di diarrea in corso negli Stati Uniti d'America in queste ore, causata da un batterio presente soprattutto in delle foglie di lattuga, che sta creando un po' il panico in molti stati americani. Quindi molti americani in questo momento sono proprio lì.
2: Scusate, ma se un batterio decidesse di fare il musicista, no? Secondo voi?
1: Che strumento? Questa è bella.
3: La flauto.
1: No? La batteria.
2: Questa era proprio una stupidata.
1: Quindi molti americani, dicevo, magari ci stanno ascoltando proprio da lì, dal bagno di casa loro. Perché in questo momento
2: scrollano.
1: Alcuni stati, leggo tipo il Michigan, è pieno zeppo di casi di cagaus.
2: Vabbè, questo
1: è un po' quello che è successo ai giocatori della Norvegia lì ai mondiali.
4: Esattamente. C'è stato un'epidemia. Sì, c'è stata un'epidemia influenzale di nausea, vomito, eccetera, eccetera, che non ha permesso di andare in campo nel migliore dei modi e si è visto anche una.
1: La Norvegia, permettetemi, non era quella che si era portata il cibo dalla Norvegia. Quindi,
4: sì, ma non è.
2: Ma i salmoni vanno al contrario, sono tornati indietro.
4: Lì dicono che sia stata più l'aria condizionata, pare, lo stare sempre in.
2: Comunque, secondo me, sia la diarrea americana che la storia della Norvegia sono tutte leggende metropolitane.
1: Sì.
2: Anzi,
1: pensavo dicessi un'altra cosa.
2: Anzi, John Legend metropolitana.

0: Diggy Dan, Bang Bang Bang, secondo voi l'hanno detto qui nella parte finale del brano perché avevano finito le parole e il testo, o perché è un suono onomatopeico?
1: Secondo me l'hanno fatta nel demo, ma siccome suonava bene l'hanno tenuta anche nella canzone.
0: Non ti ho chiesto di rispondere, tu non eri nella, diciamo, nel quiz, sono loro due concorrenti.
1: Sono quei vocal che fai al termine del diciamo di quelle due ore di canto, dove dice vabbè adesso dai canta quello che vuoi, e alla fine tirano fuori questa.
0: Questa è la risposta di Mario, sì. Sentiamo quella di Shorty.
2: In termine tecnico si chiama skat.
0: 3 punti per Shorty, no, bravissimo.
2: Skat arriva dal jazz e creano questi loop di voce.
0: Allora, ascoltatori di M2, oggi vi asciugheremo con un po' di questi termini, queste definizioni.

0: anche nostro. Basta, basta passare per gli stupidi che fanno ridere. Vogliamo essere che delle persone autorevoli. I Gini Castaldi della musica dance.
1: Comunque, non per andare contro Shorty, l'unico sketch è
2: John Scatman aveva scelto proprio come nome d'arte Scatman, proprio per questa teoria che lui usava nel jazz per non balbettare. Scatman.
0: Scusa però Ale, se puoi stare dietro alla transenna mentre parli,
2: sono,
0: per favore.
2: Sono troppo bravo per partecipare al quiz, lo so.
0: E cosa dice il regolamento?
2: Leggilo, che quelli che sanno tutte le risposte non possono partecipare.
0: Dove si deve posizionare lui, scusami?
1: Nonostante ci sia la voglia di avanzare, bisogna ricordarsi che di fronte alle transenne bisogna comunque stare un metro dietro le transenne. Neanche appoggiare.
0: Il regolamento parla chiaro.
2: Cioè, l'unico posto di lavoro dove ci sono delle transenne. Questo
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benizioni su citroen.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
10: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
14: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

every day.

0: Senti che simpatico motivetto, eh? Che canzoncina così, diciamo, leggera in questa giornata caldissima, in questa settimana caldissima, l'ondata di caldo. Oggi è previsto un momento di ricarica. C'è Gabbiani? Si va via, si rimane, mangiano le pizze i gabbiani. Allora Roby, un ascoltatore molto molto appassionato di M2O, ha capito quale sarà il regalo della prossima settimana. Posso leggere il messaggio? Ginger.
1: Sì, dai.
0: Allora Alba dice: se dovessi vincere il parasole di M2O, non lo toglierei nemmeno durante la guida.
2: Non è bello questo. No, l'abbiamo capito.
0: È un dangerous, eh? Sì, attenzione, è molto pericoloso. Però questa è una dimostrazione di grande affetto. E ti assicuro che è venuto molto bene.
3: Bello.
0: Cioè, proprio bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello.
2: Ed
0: bello,
2: è anche
0: bello,
2: facile. Bello. Ed è anche facile da riporre.
0: Non è facile da riporre. Allora, nelle prossime ore, all'interno del nostro studio, faremo una gara di una challenge. Giusto, Ginger? Qual è la proposta?
1: Allora, la nostra proposta è quella di fare una gara fra di noi.
0: Challenge!
1: A chi chiude più velocemente il parasole nella sua bustina.
0: Perché è molto semplice quando hai imparato il movimento.
1: Sì.
0: Ma se non hai imparato il movimento, non lo è.
1: Sì. Al momento me l'hai fatto sempre chiudere a me.
0: Io non sono capace. Ma perché io sono negato nei lavori manuali, capito?
1: Ma non ti impegni, non ti applichi.
0: Ma perché io mi applico su altre cose?
1: Sì, però... Allora hai deciso di farla questa challenge?
0: No, la fate voi. A posto mio.
2: Va bene.
0: Va bene.
2: C'è un tutorial, un meccanismo.
0: Stai un po' dietro la transenna, per favore, Ale. Alessandro, ma questa sera c'è l'ampia pagina sportiva, dai che ti dedico tutto uno spazio tutto tuo.
2: Non posso, sono dietro una transenna. Non posso parlare, il regolamento
4: Alberto,
2: dice
4: fallo
2: che non
4: passare,
2: posso
4: fallo
2: parlare.
4: Passare.
0: Dai, passa.
4: Bravo.
0: Vuoi un free drink?
2: Volentieri.
0: Dai. Stasera c'è Francia-Spagna.
2: Stasera c'è Francia-Spagna, in una giornata particolare per la Francia, perché oggi in Francia è festa nazionale. Oggi in Francia è la presa della Bastiglia, oggi in Francia, quindi un giorno...
4: La presa della Bastiglia? Perché? Cosa avevano?
0: Mal di testa.
2: No. Giorno importantissimo.
0: È il primo giorno in cui un francese ha avuto mal di testa.
2: Quindi questa sera le strade di Parigi e della Francia potrebbero festeggiare due volte per questa semifinale molto complicata che le vede scontrarsi con un'altra altrettanto ottima squadra, la
4: Spagna. Stasera vale tutto, caro Alberto, perché è così.
2: Ci sono loro che sono ancora in ballo, stanno ancora giocando, mentre chi è stato eliminato può pensare alle vacanze. Non so se hai visto l'idolo di Mario che è sbarcato in Italia, in Sicilia, no?
0: Sì, sì, ho visto che è andato in vacanza invitato da Dolce Gabbana e a Taormina, perché è un testimone a loro.
2: Testimone di Dolce Gabbana, in questi giorni ci sono un po' di eventi firmati dal duo italiano e quindi lui approfitterà sia per fare da testimone, quindi per lavorare, poi ha detto che si fermerà lì qualche giorno a bordo del suo yacht.
0: Col procione o senza?
2: Con il procione imbalsamato che beve tequila, ottimo gadget portato in Italia.
0: Bellissimo.
2: Da Olanda. Con un gusto niente male il gigante.
0: Un attimo, sentiamo dalla regia, mi hanno appena comunicato che abbiamo una registrazione di Holland che è appena atterrato.
2: Esclusiva.
0: Palermo?
2: M2.
0: No, Catania,
2: cioè,
0: Taormina, Catania, vero. Sentiamolo.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, casa sogno. Che arrivavo ora, casa Sicilia, ogni volta che vengo qua. Cioè, a montagna, l'Etna, mi diverto, ma è ricare, cavolo. È un mondiale. È un mondiale, purtroppo, sto cornuto menghione di Charlotte. Come venga si chiama, non saccio pure io, mi passava la palla. Se non eravamo ora, a finale eravamo, sto cornuto.
0: Ha detto che se gli avessero passato la palla, sarebbero in finale. Io concordo con Holland. Ha imparato bene lì in Sicilia.
2: Molto,
0: però.
2: Si è immedesimato in pieno in queste sue vacanze che, insomma, dopo qualche giorno di lavoro con Dolce Gabbana potrà un po' rilassarsi sul suo yacht a largo di Taormina, a largo della costa siciliana, quindi dai, qualche giorno di riposo.
0: Bene, noi siamo in diretta dal nostro studio milanese in via Massena, secondo piano del Palazzo della Radio, la città che questa sera ospita il concerto di Bruno Mars.
3: Wow.
0: Bruno Mars, artista straordinario, due date a Milano, giusto?
3: Sì, oggi e domani.
0: Oggi e domani, quindi noi vi diamo il benvenuto, io sono andato a prenderlo a Linate. Fatto comitato di accoglienza, eh? Non è vero.
3: Non è vero.
0: Però sicuramente un concerto meraviglioso, è un artista che mi piace tantissimo, Bella Bruno, e basta, che non ho altro da aggiungere. Tutti coloro che si stanno recando a San Siro per vederlo, godetevi, sarà una serata di festa.
4: E poi
0: meraviglioso.
4: Diciamolo chiaramente, beati quelli che abitano vicino allo stadio,
0: che lo possono sentire. Sì.
1: Esatto.

0: stavo camminando, camminavo, e mi si è affiancato
1: un leone.
0: Un camioncino bianco.
1: Un camion bianco.
0: Alla guida una persona poi si è affacciata alla finestrina e mi ha urlato: Albertino Everyday.
1: Ah,
0: è andato via.
1: Mi
0: ha cantato la sigla. È un segnale importante. Abbiamo un ascoltatore, ragazzi.
1: È anche un'evoluzione del saluto, no? Uno
0: sì.
1: Che ti canta la sigla vuol dire che.
0: Mi ha detto tutto. Cioè, in due parole mi ha detto tutto, capito?
2: Certo.
0: Mi ha fatto piacere tantissimo.
3: Abbiamo anche azzeccato il logo. Giusto,
0: sì,
3: che rimane
0: in mente. Tre punti per Mario. Allora, prima abbiamo detto che Holland è in Italia. Dove sarà?
1: Allora, zona Taormina, perché gli eventi organizzati da Dolce Gabbana saranno in zona Teatro Antico di Taormina, quindi più un party nella baia di Isola Bella. Quindi
0: ma in albergo sono yacht?
1: Allora, prima credo che sia sulla terraferma quando si tratta degli eventi, poi ha dichiarato che si fermerà qualche giorno sull'isola per godersi qualche giorno di vacanza a bordo del suo yacht.
0: Quindi se sta sullo yacht ascolta Yacht Rock.
2: È un genere?
0: Allora, dovete sapere che...
1: Senti la finta domanda per...
0: Questa lo sapevi, abbiamo preparato un'ora fa.
3: Scusa, per questa risposta vorrei tre punti io.
0: Hai ragione, Mario.
1: Però è stato bravo, eh?
0: Sì, ha recitato.
1: Com'è, Shorty?
2: Ah, ma è un genere.
0: Allora, abbiamo cominciato spiegando che cos'è il genere Garage House. Sì. No, era tra l'altro una spiegazione noiosissima.
3: Però precisa.
0: Abbiamo perso quasi tutti gli ascoltatori con quella roba lì. Però adesso invece
1: li recuperiamo
0: perché lo yacht rock è un genere.
3: Sì.
0: Tra l'altro a me piace tantissimo.
3: Sì.
0: E in teoria nasce dal fatto che questa musica sia una musica ascoltata da un pubblico abbastanza adulto che la sentirebbe per navigare sulle barche.
1: Allora,
0: diciamo. Però è una scusa, non è vero.
1: Senti questo.

0: neanche per viaggiare.
1: Senti
0: me.
1: Questa, se negli anni 70 fino a metà anni 80 fosse esistito Instagram, questa sarebbe stata la musica dei video al tramonto.
0: Può darsi. Però io trovo che sia musica molto gradevole per viaggiare.
1: Anche.
0: Ok, vi facciamo sentire tre esempi di musica yacht rock.
1: Scusa.
2: Guarda.
0: Guarda.
2: Guarda i brividi.
0: Guarda.
2: Guarda. Guarda sta c'è.
1: Tramonto. No, questo è un tramonto,
0: Senti, tra l'altro Christopher Cross, io mi ricordo che aveva la moto.
2: Sì, vero. Sì. L'abbiamo visto, a Varese. Sai
0: che moto aveva? Che moto aveva?
3: È un enduro.
0: No, non era da Cross. Christopher Cross, il cantante preferito da Cairoli, tra l'altro.
2: Sì, vabbè, va.
0: Due battute buttate via con voi, che non capite le mie battute.
2: Grande Christopher Cross.
0: Sentiamone un'altra. Non vorrei ripetermi come i colonnelli in pensione, però io li ho visti dal vivo, Derry Hall e John Oates,
2: grande.
0: A Los Angeles, mi ricordo.
2: Grande, grande.
0: Adesso mi sa che non vanno più d'accordo tra loro.
2: C'è stata una rissa.
0: No, ma che cazzo dici?
1: Le fake news di
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Queste sono le fake news con cui non di social network, quelli come te rovinano questo paese.
0: Mettiamone un'altra.

0: lì. Niente, questa è una cassetta registrata negli anni 80 da Shorty a casa sua, credo. Comunque, vabbè, erano tre esempi interessanti di yacht rock, quindi anche voi ascoltatori che avete uno yacht, poi voi barboni no, ma voi che avete uno yacht,
1: sì, però di chi erano questi qua?
0: Questi erano i Doobie Brothers, però io ci terrei a precisare che questa canzone era cantata da Michael McDonald.
1: Bravo.
0: Che non le cantava tutte di solito.
1: Bravo.
0: Poi lui si è staccato, che noia,
2: e ha aperto una catena di hamburger.
0: Esatto, lui è lui.

0: arriva la sveglia.
1: È una cosa seria, molto seria.
2: Sveglia! Hey!
3: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAG 11,81, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA 304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.

0: La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.

0: chciałam.
1: M2O. Play with us. Play with us.
0: E anche oggi abbiamo un vincitore del Play With Us, anzi una vincitrice. Dalla nostra, da una delle nostre regioni preferite, stavo dicendo la preferita, poi ho detto magari qualcun altro è geloso.
2: Sì.
0: E però parlo della Toscana, Tuscany.
2: Sì, sì, ma chi?
0: Dalla provincia di Arezzo,
2: sì,
0: dalla
2: chi,
0: bellissima
2: chi?
0: Cittadina Cortona.
2: Sì, chi? Chi? Chi?
0: La vincitrice dei due biglietti per il Panorama Festival che si terrà il 15 di agosto a Cabe del Duca, provincia di Lecce. Per lei ci sono due biglietti per il Panorama Festival più Backstage Experience. Quindi, visto che è stata lasciata dal fidanzato dopo due anni, sicuramente andrà a divertirsi con qualcun altro. La vincitrice è Alice da Cortona.

0: infatti una notizia esclusiva, non lo sapeva nessuno. Alice
1: ha messo la Bastiglia.
2: Ciao Alba,
1: carissima. Oggi è la presa della Bastiglia, sì. Sentito, no?
0: Per favore, concentriamoci su Alice.
3: Ecco,
2: giusto. Ciao a tutti.
0: Dove sei, Alice?
2: Sono ritornata a casa adesso dal lavoro e sono stra felice.
0: Com'è? Cosa vedi?
2: Cosa vedo?
0: Perché
2: la
0: ci sono
2: mia amica.
0: No, a parte la tua amica, la... ci sono dei
2: amici.
0: No, beh, la tua amica. Comunque, com'è la tua amica? Digli se sei un'amica.
2: È single pure lei.
0: Noi siamo agenzia matrimoniale, no?
1: Ma all'occorrenza, magari.
0: Quando ti sei lasciata, Alice?
2: Il giorno di Pasqua.
0: Bella sorpresa, eh?
1: Quella.
2: Sì.
0: Ti ha messo un bigliettino nell'uovo.
2: Non gli posso dedicare un aggettivo perché in pubblico, ma io non lo dico, però vabbè,
0: ma la vita continua, dai. Comunque da Pasqua adesso sono passati quanti mesi?
2: Oddio.
0: Tre mesi. E come stai tu?
2: Ora bene.
0: Ok, quindi la tua amica è la persona con cui andrai al festival?
2: Eh sì.
0: Come si chiama lei?
2: Porterò lei, Veronica.
0: La Veronica.
3: È un termine calcistico.
0: Termine calcistico,
1: anche
0: giusto?
1: Tennistico.
0: Qual è la Veronica nel calcio? È la rovesciata?
1: No. Qual è la Veronica nel calcio?
4: È il tiro, sì.
0: È il tiro, sì.
3: Il tiro, sì, quello lì. No.
5: E fai così. Io sapevo quando ti prendevano lo stinco dietro.
1: No, quella è la vecchina.
5: Ah, la vecchina, ho sbagliato.
1: E nel tennis invece è una specie di smash, ma all'indietro così.
0: Secondo me Alice si sta annoiando a parlare con noi. Che parlate di cose.
1: Secondo me no.
0: Quindi sei, ma dove sei proprio ubicata adesso, Alice, in questo momento?
2: A Castiglione Fiorentino.
0: Ok.
2: Sotto casa.
0: Ah, sotto casa.
3: Alberto, sì. Presentagli alle Lippi, che è single, formoso.
5: No, è occupato, Alle Lippi.
1: Ormai mi sposo sabato prossimo.
3: Ah,
1: io,
3: si
1: Mario.
3: Sposa.
1: Sei il DJ, non ti hanno detto niente.
0: No. Vabbè, dai, Alice, ti chiedo scusa per questa chiacchierata un po' confusa. Ti mando i due biglietti e ti auguro di divertirti tantissimo al Panorama Festival a Lecce, a Ferragosto, ok? Saluta Veronica.
2: Grazie mille.
0: Ciao Alice, un bacio.
2: Grazie.
0: Buona serata. Ciao.
2: Ciao.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.

0: Alleluia.
1: Mollo.
0: Non ci siamo, proprio. A modo way up. Peggio, Remy, ma Fat Fruit, Munch, French Fontana. Quanti cazzo ne siete? Oh! In otto per fare una canzone, mo. Che c'è?
2: Guarda che adesso più o meno sono così.
0: Funziona così, in otto per fare una canzone. Da uno.
2: Se guardi le firme, sono vabbè. Tanti.
0: Comunque siamo di nuovo insieme fino alle 19, Albertino Everyday, il ritorno. Buon ritorno per tutti coloro che sono di ritorno.
1: Fin qui non vedo errori.
0: Buona andata per tutti coloro che sono in andata.
1: E anche qui non vedo errori.
0: Perché siamo in replica la mattina dalle 4 alle 6, quindi salutiamo i replicanti che ovviamente ci ascoltano in attesa che arrivi l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli, alle 6 del mattino. Cos'hai da guardare?
2: Che è stato con noi.
0: What you looking at?
2: Oggi è una luce splendida, Alberto.
0: Non è vero?
2: Sì, sì, perché la maglietta bianca ti fa abbronzare di più.
0: Davvero?
2: Sì, sì, sì, sì, assolutamente sì. E comunque tra...
0: Comunque sappi che anche se stai mentendo, io accetto i tuoi complimenti.
2: Comunque c'è sempre un fondo di verità.
0: Fate dei complimenti alle persone a cui volete bene, anche se non sono sinceri, perché fan piacere.
3: A voglia.
0: Come sei alto, Shorty, oggi.
3: Grazie.
0: Prego,
3: più
0: ma
3: di ieri, vero?
0: Sì.
3: Grazie.
0: Incredibile. Ginger!
4: Sì?
0: Sei bellissima.
4: Ma grazie.
0: Ma prego, ma figura.
4: Anche tu.
0: Grazie. Ale, tutto bene?
5: Dai, su. Vai.
1: Dai, su.
0: Ho finito
1: vai.
0: I complimenti.
1: Vai.
0: Ne avevo quattro in canna.
5: Ormai non mi sorprendete
0: tre.
5: Più.
0: Dai, che era tutto sommato.
5: Tutto sommato.
0: Che cos'hai in mano lì?
5: Ho il porta, la custodia della cuffia. Che mi sono avvolto in una mano, non so perché.
0: Ma infatti.
5: Così, vedi.
0: Arrovau.
5: Arrovau, sa come?
0: Como?
5: Altissimo, bellissimo, espertissimo.
0: Ah. Sono arrivate le news dalla redazione di M2O. Grazie Felisandro e tutta la... La prima notizia arriva da Olbia. Allarme pompa. Allarme pompa diventa allarme bomba. Il cortocircuito comunicativo crea scompiglio nella basilica di San Simplicio e arrivano gli artificieri. Cioè in pratica, capito?
2: Sì.
0: C'è stato un equivoco, non si sono capiti. Ma l'allarme pompa qual è?
5: Perdeva un po' d'acqua.
0: Capirai.
5: Bah. Allarme pompa.
0: Sì, sì, sì, ho capito. San Martino Buon Albergo in provincia di Verona. Prete assolto dal giudice perché la polvere bianca che aveva in casa non era ecstasy, ma un detersivo per sbiancare i vestiti. Ma la domanda è: perché hanno pensato che potesse essere ecstasy? Perché aveva dei precedenti.
5: Aveva avuto un problema.
0: Ah.
5: Non di precedenti, ma c'era un.
2: Sì, ho capito. Però situazione. Scusami, il detersivo è diverso dalla polvere bianca. Il detersivo ha dentro quelle chicche piccole blu azzurrine. Non so.
5: Dipende dal detersivo, può essere anche polvere bianca scambiabile per
2: cosa
5: droga.
2: Cosa ha fatto? L'ha assaggiata con la lingua? Cosa
5: fatto? Probabilmente come nei film, con l'unghia.
0: O hanno fatto un lavaggio, non lo so.
2: Dipende. Poi quando hanno fatto un è uscita la bolla praticamente.
0: Mario. Senegal, il medico della nazionale di calcio del Senegal era un ginecologo.
2: Come?
0: La scoperta dopo il mondiale.
1: E diciamo che no, come che dire?
0: Non lo so.
1: Vabbè.
5: Ginecologo.
0: Boh. Non saprei cosa dire. Roma, evadono dai domiciliari per andare a litigare con il vicino di casa. Arrestati.
1: Non hanno resistito, ragazzi.
0: È così. Palermo lascia l'auto davanti al garage del vicino lasciando un biglietto con scritto torno subito, ma arriva lo stesso il carro a tre.
1: Che notizia è?
0: Mai così velocemente.
2: Era nascosto.
0: Nuoro aggredì un poliziotto perché voleva offrirgli a tutti i costi un giro al bar. Condannato a sei
1: baby,
0: anni.
1: Ti ho detto bevi.
2: Come sei
1: baby.
2: Anni?
5: Sei anni.
0: Ah no, sei mesi. Mi sembra un po' troppo. Monza, rubano in una ditta e poi si fermano a grigliare la carne nel cortile.

0: incastrati dai fumi. Quali fumi, tra l'altro?
1: Loro invece li hanno arrestati?
0: Penso di sì. Cina, bambino usa il passaporto del padre come album da disegno. L'uomo rimane bloccato in Corea.
1: Il bambino l'hanno arrestato.
0: Il bambino l'hanno arrestato. Okay. Sì. È tutto per le news delle 18. Il prossimo appuntamento domani, stessa ora. M2O.

0: Una canzone del 2002 che, boh, ci eravamo quasi dimenticati. In effetti non c'era motivo per ricordarcene. No, non era. Te la ricordavi questa?
1: Sì, me la ricordavo.
0: Chi erano?
1: Erano i Sex Crime.
0: No, si chiamava Sex Crime. Erano gli Earphones.
2: Hai capito?
0: Gli Earphones che non, sì, sì, ovviamente si sono sciolti dopo questa canzone, credo. Comunque la canzone è, diciamo, se si identifica molto in questo strumento che è la Fi.
1: La fisarmonica, giusto?
0: La fisarmonica.
1: Ad unisono l'abbiamo detta.
0: Sì, tre punti per tutti e due.
1: Sì.
0: Va bene, adesso a parte gli scherzi, non parliamo di Fi, ma parliamo di una cosa simile, perché parliamo di testosterone. Le grandi inchieste di M2O.
1: Spavento.
0: Questa sigla ce la invidiano a Rete 4,
1: sì,
0: lo sai.
1: Ho paura questa sigla.
0: Del Debbia mi ha telefonato ieri sera.
1: Veramente?

0: Della siede, no, no, grande del tempo. Le grandi inchieste di M2O. Testosterone in calo del 50%. Ai. Quindi riguarda tutti i maschietti all'ascolto questa notizia. Allarme serio, ma le cause non sono ancora chiare. Il livello medio di testosterone negli uomini sarebbe diminuito del 54% tra il 72 e il 2019.
1: Cioè dal 1972 al 2019?
0: Sì, Mario.
1: Ah.
0: Da dove proviene questa analisi?
2: Beh, io mi concentrerò intanto sul perché è importante il testosterone.
0: Perché è importante il testosterone?
1: Scusa, lui è il nostro inviato, lui.
0: Lui è urologo.
1: Urologo, bene.
0: Sì, perché? sei il medico del Senegal, no?
2: Che hai il ginecologo di prima.
0: Allora, tu sei urologo.
2: Il testosterone è importante perché è coinvolto naturalmente nella produzione degli spermatozoi, nel desiderio sessuale, nella massa muscolare, nella salute delle ossa, nell'energia, nel rumore del metabolismo. Quindi avere dei livelli di testosterone adeguati in un corpo maschile fa sì che questo corpo non solo abbia una carica sessuale giusta, ma che sia un corpo in forma, no? Che sia un corpo tonico, un corpo pieno di energia. Quindi quel livello deve essere importante nel corpo. E gli scienziati hanno notato che tra il 1972 e il 2019 questo livello, il testosterone, si è abbassato del 50%.
0: Sì, però il livello del testosterone degli scienziati com'era? Quando hanno fatto livello?
2: Non credo che si siano autodiagnosticati.
0: No, invece però, sì.
1: Poi come hanno fatto questa analisi? Sono andati in giro a vedere, a testare tutti.
2: Hanno fatto dei...
3: Io non so, non lo so.
2: Hanno fatto degli studi, delle ricerche scientifiche.
0: Lei mi faccia vedere.
1: Ho capito. Giustamente Short ha fatto un gesto, lo traduco io.
2: Non è toccando. Vengono incrociati dati, analisi del sangue, no? Ricerche scientifiche che vengono fatte su campioni. Hanno notato questa cosa. Cattive abitudini alimentari, lo stress, l'inquinamento, sono tutti fattori che.
0: Poca attività fisica
2: sono tutti fattori che diminuiscono quel livello. E quel livello va tenuto allenato, va tenuto in.
1: Da che cosa si capisce questa cosa? La mattina quando ti svegli che.
0: Non hai stimolo.
2: Non hai forza fisica, non hai energia, non hai voglia di fare l'amore.
0: Hai voglia di fare l'amore in questo momento?
1: In questo momento? Dimmi.
2: Mario è pronto.
3: È sempre pronto.
0: Ma con chi?
1: No, vabbè. Se tu mi chiedi, io ti rispondo. Ma
0: penso che gli scienziati hanno fatto anche questa domanda.
2: Sta prendendo una strana traiettoria.
0: Però a parte gli scherzi,
2: una domanda.
0: Secondo me, gli esami,

0: No, penso che gli scienziati hanno fatto anche questa domanda.
1: Sta prendendo una strana traiettoria.
0: Lei,
1: questa
0: scusami,
1: no,
0: però a parte
1: gli
0: scherzi,
1: domanda.
0: Secondo me gli esami, sì. Poi c'è, lei ha voglia di fare l'amore in questo momento?
1: Ma lo sai perché?
0: C'è questa domanda.
1: Lo sai perché però queste domande spesso fregano? Perché molti uomini, anche lo avevamo già raccontato quando abbiamo parlato delle misure dell'uomo, gli uomini mentono quando gli fanno la domanda. Quindi l'uomo ti risponde di sì, e la ricerca scientifica non si deve basare
0: tra
1: su
0: i
1: una
0: DJ,
1: risposta.
0: Tra i DJ ho sentito che quello che ce l'ha più è testosterone. È brutta.
1: No, bella. Questa è bella.
0: Però bella. Amici all'ascolto che avete questo problema, maschi, io vi do una buona notizia. Noi abbiamo la soluzione e tra poco ve la daremo.

0: 2 1-2-1-2 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso.

0: di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: versione di Offenbach, la versione dance. Lo state chiedendo in molti, perché avete messo la versione dance? Perché in giro c'è parecchia voglia di dance. C'è meno voglia di quell'altra roba là, ma c'è tanta voglia di dance. Cioè il testosterone è basso, ma la dance è alta.
1: E poi, come dici tu, bisogna farsi sempre riconoscere. Tu lo dici.
0: Beh, come ti permetti di citarmi?
1: Dai, io rispetto la frase che ne
0: mi stai per chiedere qualcosa, Mario, ti conosco.

0: battuta, ragazzi.
1: Dopo c'è l'ampia pagina sportiva.
2: A che ora? A che ora?
0: Alle 21.
2: Alle 21. Sono tornati ai vecchi orari, bene.
1: Bene, però io vorrei tornare sull'argomento di prima. Magari qualcuno non era sintonizzato oppure curioso di conoscere la soluzione al problema calo del testosterone, che in un certo senso significa anche calo del desiderio. Ci colleghiamo subito con la Finlandia, dove il nostro inviato dovrebbe essere già collegato dal supermercato. Non so che supermercato sia. F lunga, ok.
2: F lunga, giusto.
1: In Finlandia. Hai capito, Mario?

0: Non so che supermercato sia. F lunga, ok. Sì.
1: F lunga, giusto?
0: È in Finlandia. Hai capito, Mario?
1: Sì, ho ridere. Ho capito.
0: F lunga.
1: F. Sì.
0: È come l'S lunga, solo che sei. Ci sei, coso?
2: È anche un po' evocativo il nome di questo supermercato, dove è stata introdotta una regola, come possiamo chiamarlo? Un modo alternativo, un gioco?
1: No, una regola.
2: Non è proprio una regola, è un modo alternativo per conoscere nuovi single, no? Perché insomma anche in Finlandia c'è il problema del testosterone basso. Hanno pensato bene in alcuni supermercati finlandesi di introdurre, oltre ai cestini tradizionali di colore nero, verde, grigio, dipende un po' dalla catena, un cestino per fare la spesa di colore rosa.
0: Cestino, non il carrello?
2: Un cestino, un carrello, un cestino di colore rosa.
0: Cosa vuol dire?
2: Chiunque è in possesso sceglie di fare la spesa con il carrello, con
0: possesso
2: con il carrello e il cestino di colore rosa, comunica agli altri avventori del supermercato di essere single e aperto ad una conoscenza tra le corsie. Quindi tra carrelli rosa si facilita la conoscenza.
1: Ma proprio rosa devono scegliere.
2: È di questo il colore.
0: È un messaggio.
2: È un messaggio. Quindi è chiunque fa la spesa con il carrello rosa in Finlandia.
0: Vabbè, ma se uno
2: è avvicinato.
0: Scusami, coso. Ma se uno ha il testosterone basso, quindi anche se non va proprio a scegliere il carrello rosa.
2: Magari è un modo per incentivare, magari farsi tornare un po' di stimolo.
1: Quindi tu ti avvicini col carrello e allora?
0: Sì.
2: Tra rosa ci conosciamo.
1: Però uno può rispondere. Allora cosa?
2: Coso
1: rosa, dice no, sono finiti.
0: Anche questo è vero.
3: Ma qua non si usava l'ananas.
2: Brava, la Ginger fa un riferimento da persona
0: molto
2: attenta al costume italiano.
3: Ma io so che qua nei supermercati per questo approccio si usava mettere un ananas
0: nel carrello.
1: Io ho pensato
3: un'ananas
2: là, e si cammina tutti. No, là, quello che dice la Ginger è giusto, si usa a Milano, si usa l'ananas.
0: Ma
2: non
0: che
2: so
0: cazzo
2: se
0: dite,
2: sì, no,
3: è vero.
2: Sai che là fuori esiste un mondo che tu non conosci, ma è molto praticato.
4: La tieni sotto braccio,
2: Mario. Non so se tra le
0: Shorty che ce l'ha in testa l'ananas,
4: esatto,
2: non so se Mario durante le tue avventure nel reparto surgelati dell'S lunga hai mai avvistato qualcuno con l'ananas.
0: Non ci hai mai fatto caso.
1: Non ricordo.
3: Ma ne avevamo anche parlato, perché dà un effetto un po' particolare per qualcosa, però non siamo qua a ricordarlo.
2: Afrodisiaco.
0: Sì, non
3: sì,
0: solo.
3: Non solo.
1: Sì, sì, sì, è dolce, diciamo.
0: È
1: dolce.
0: Saporito. però adesso farò caso quando andrò al supermercato.
2: A chi ha l'ananas?
0: Mi avvicinerò.
2: E mi fai, eh?
0: Uè.
3: Giorgione la compra spesso.
0: Sì, sarà un motivo.
2: Avanti, Giorgione.
0: Va bene. Allora, in attesa dell'ampia pagina sportiva, andiamo indietro nel tempo perché sono già le 6:30 abbondanti. M2O, la radio. La canzone è una canzone del passato. Siamo nel 1900.

0: Musica su M2O, 20 minuti alle 19, quindi anche al termine del programma. Questa è la canzone Location, prodotta dal mio amico Zurb con Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign. E voi vi direte, tuo amico, ma chi prende invece? Vero Ale, che siamo amici?
1: Assolutamente,
0: è venuto qua due settimane fa.
1: Un
0: mesetto fa siamo stati insieme, abbiamo fatto una bella chiacchierata, Ale l'ha intervistato.
1: Sì, il signor Zerbini, tra l'altro.
0: È molto simpatico.
1: Origini italiane.
0: Molto carino. Allora, ho notato che l'argomento testosterone ha... Cosa?
2: Ginger! L'ananas nel carrello non è per i single, ma è per le coppie scambiste.
0: Ah sì?
2: Ananas messa al contrario.
0: Addirittura.
1: Addirittura.
0: Quante ne sanno?
3: Hai perfettamente ragione. Io vivo a Barcellona e questa moda è cominciata proprio qui, nei supermercati chiamati Mercadona, e si metteva l'ananas a testa in giù e questo significava che uno era aperto a possibile approccio. Poi da lì si è esteso un po'... tutta Europa. Ma quindi hai perfettamente ragione.
0: Beh. Quindi stasera anguria, Mario.
1: Eh no, è l'ananas al contrario.
0: No, per cambiare un po', per fare una roba diversa.
1: Sì, vero.
4: Ciao Albertino, Loris dal Genato Vincere. Ecco, confermo pienamente quello che ha detto la Ginger. All'S Lunga c'era la leggenda dell'ananas nel carrello per i singoli in cerca.
0: Oh, però potremmo provare.
1: Vedi a non fare la spesa, Albertino, quante cose
0: ma
1: ti
0: io
1: perdi.
0: La faccio la spesa. Ma... andiamo insieme, Mario.
5: Ma volentieri.
0: Con due ananas.
6: Alba, casualità, stavo bevendo in macchina, hai detto testosterone, ho sputato tutto nel parabrezza. Cazzo. Un abbraccio, Alessandro.
0: Alessandro, ti pago il lavaggio della macchina.
1: Sì, gli interni, però.
0: Mi dispiace. Ci sentiamo tra poco.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
9: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
8: 13.750 euro?
9: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
9: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
12: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
15: Cosa?
14: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica. La pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.

0: Gira, questa è una canzone brasiliana di Unfazed. Il Brasile però non è più nei mondiali, giusto?
1: No, no, non c'è più.
0: Dove sono andati?
1: Sono tornati a casa.
0: Sono stati
1: eliminati purtroppo e quindi sono a casa. Sì.
0: Quindi mi aspetto grandi cose da voi due, è il momento dell'ampia pagina sportiva. Però è già stato detto tutto, quindi. A te la linea, Mario Fargetta.
1: Grazie della linea, non so se lo sapete, ma stasera c'è la prima semifinale. Per i dettagli, passo la linea al ragazzo che lavora per me.
0: Ma tu non fai un cazzo, scusate.
2: Io sto per fare causa al mio direttore, perché mi sfrutta.
0: Ma ribellati, scusa.
2: Io sto per fare causa al direttore, mi paga un euro a servizio. Mi chiama ragazzo. Non c'è mai.
0: Garçon.
2: Io non so, mi dà la linea e poi si fa gli affari suoi.
1: Rispettiamo i contratti. Comunque andiamo avanti, dai, prego.
0: Ecco, questa sera appunto, cioè, quello che state per dire voi lo sappiamo anche io,
2: Shorty, che di calcio non ne capiamo una mazza proprio. Che ore sono ad Arlington in Texas quando stasera giocheranno Francia e Spagna? Forza,
0: in Italia sono le 21.
2: Che ore saranno
0: in Texas? Saranno le 2 del pomeriggio.
2: Sono le 2 del pomeriggio.
3: Oh, bravo, Albert.
1: Ha visto la nostra redazione come lavora.
2: Giocano a Arlington.
0: Guarda i cosi, fuso orario e basta.
2: Giocano a Arlington, Texas, alle porte di Dallas, stadio AT&T, stadio fantastico dove giocano i Dallas Cowboys, quelli del football americano. Stadio che ha la particolarità. Stadio che ha la particolarità di avere. Per cortesia, sono in collegamento, vi sta costando un sacco di soldi.
0: A noi piace la musica.
2: Dal Texas.
0: Prego.
2: Tetto retrattile, quindi fuori una trentina di gradi. Dentro temperature mite, perché il tetto verrà chiuso all'interno.
0: Poi prendono i batteri.
2: Escono e lo sbalzo di temperatura farà prendere freddo a tutti. Poi cos'altro dire?
0: Il fratello di Yamal, il bambino di 3 anni, cioè, sugli spalti.
2: Ma penso di sì, è l'idolo di Shorty, quindi.
3: Sì, sì.

0: Se io ci ho perso tutto il weekend a guardarmi i video di questo bimbo bellissimo, incredibile, ed è diventata la nuova mascotte della Spagna, no?
1: Hai capito?
0: Bellissimo.
2: È simpatico.
1: Pronostico di Fargetta?
2: No, sarà una partita combattuta, ma credo che vincerà alla fine la Francia.
3: No,
0: no, dai.
1: Pronostico della Ginger.
3: 1-0 per la Spagna.
1: Controcorrente.
4: Gol di Cucurella.
3: Sì.
4: Aggiunge la Ginger.
3: Sì.
1: Ah sì?
4: Beh, la Francia, come dicevamo in apertura di puntata, stimolata anche dal fatto che oggi 14 di luglio è festa nazionale, perché è la presa della Bastiglia, quindi è tutto il giorno che stanno festeggiando in Francia, quindi questa sera potrebbero festeggiare ancora di
2: più. Però posso dire, questo è un commento tecnico, potrebbe...
1: Attenzione, tolgo la musica, via, prego.
2: No, perché poi... probabilmente sia in questa partita che quella di domani sera gli episodi faranno la differenza.
1: Gli episodi che faranno, cosa vuol dire? Sì, sono frasi che hai visto in qualche giornale.
2: Situazioni, arbitri che fanno decidono cose e situazioni sbagliate, colpo di mano, colpo di qua.
1: Colpo di mano, colpo di villano, se non sbaglio.
4: Mario, no, esatto. Fargetta, essendo di Lissone, sede del VAR, sa già qualcosa che noi non sappiamo. Sa già qualcosa che noi non
2: sappiamo. Decisione sbagliata.
1: Allora, ragazzi, l'importante è che noi durante la partita rimaniamo in contatto attraverso il nostro gruppo WhatsApp. Perché a pensarci prima potevamo stare tutti insieme.
4: Occhio ai supplementari, occhio ai calci di rigore.
3: No, la finale, Alberto.
4: Occhio ai calci di rigore.
1: La finale,
3: è
1: tutti
3: domenica
1: insieme.
3: Del compleanno di Mario.
1: Offri da bere e
2: ragazzi, io purtroppo lavoro, quindi che schifo.
4: È a Viterbo.
2: No, sono in Puglia.
1: Va bene. Ultimo brano e poi ci salutiamo. Do it all.

0: diciamo, la puntata è stata beautiful.
1: È bellissima questa puntata.
0: Sì. Ma questo non lo so, però secondo me qualcosa di questa puntata resterà. Cosa resterà di questa puntata? Che cosa rimarrà? Che cosa abbiamo imparato da questa puntata?
2: Allora, intanto abbiamo imparato che la Ginger deve imparare a aprire il microfono.
0: Questo sì, è una cosa...
2: Da regolamento, nonostante qui ci si diverte moltissimo, Albertino Everyday è un programma condotto in piedi.
0: Sì.
2: E non comodamente seduti su un divano.
0: Assolutamente.
2: Pensate un po'.
0: Sì.
2: Mario va in onda 2 ore con le chiappe strette.
1: Questo non me la ricordo.
0: Nemmeno io.
2: Ma come no? All'inizio della puntata l'abbiamo detto, vedi? Anche per voi resta qualcosa.
0: È un promemoria.
2: Che lì più figlio adottivo, ve lo ricordate?
0: Sì.
2: Ah, ok. Se un batterio smettesse di fare il batterista, potrebbe suonare la tromba a questo punto. Beati quelli che abitano vicino a San Siro, che stasera possono sentire a gratis il concerto di Bruno Mars.
0: Beati loro.
2: I complimenti, anche se non sinceri, fanno piacere.
0: Sì, vero.
2: Per le grandi inchieste di M2O il testosterone è in calo del 54%.
0: Mm-hmm.
2: E tra i DJ quello con il testosterone più alto è DJ...
0: Tiesto.
2: Perfetto. All'F Lunga, ai supermercati finlandesi, per approcciare si usa un carrello rosa. Invece in Italia si usa un ananas nel carrello. Aspettando la partita di stasera, diciamo che Mario è a conoscenza di qualcosa che noi non sappiamo.
0: Chissà che cosa.
2: E che sarà svelato, attenzione, in diretta nel suo profilo Instagram poco prima della semifinale. Scoop! Buona serata.
0: Grazie Ginger.
1: Sì.
0: Buona serata a tutti voi. Noi vi aspettiamo domani, che mercoledì dalle 5 alle 7 come sempre. Se state ascoltando la diretta, sta arrivando Andrea Mattei, sento già il suo profumo. E invece per la replica, come sempre, Walter Pizzulli. Ciao!
3: Ciao a tutti! M2O. M2O, in tour, insieme a Radio DJ.
4: Beach like a DJ.
3: Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O.
4: Beach like a DJ.
3: Terza tappa, Alghero, con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Le ore 19, un minuto. Buonasera a tutti, siamo in onda su M2O. Siamo noi! Grazie, capostazione Alba Albertino, la linea è arrivata. Sono Mattei, insieme fino alle 9 di questa sera.

0: cantando,
1: dai,
0: ancora, falla fa, falla fa, falla fa è il nome in codice. Clean Bandit, la voce però è quella di Zara Larsson, molto suave. Per la parte finale di questa canzone, Symphony, la terza canzone del Non Stop, in onda su M2O. Ma buonasera, ciao mondo che è là fuori per le strade delle città e non solo.
1: Andrea, dai, sì, sbrigati, togli l'ananas al contrario dal carrello, ma che no, si va in onda, su.
0: No, Ale, io, guarda, io sono rimasto al gioco di sguardi che si faceva al pub tanti anni fa, sono rimasto a quello. Disco nuovo, vai!
2: M2O

0: In onda la nuova canzone di Axwell and Bon, l'appuntamento M2Hot. Geyser, geyser! O magari qualcuno che urla qualcosa.
1: La bebè, la bebè!
0: Come la bebè, la bebè? Ma era la voce di David Guetta, mi sa di sì. Questa era una novità musicale, l'appuntamento è M2Hot.

0: con Ugel, una nuova canzone. Ugel è uno dei produttori del momento. Cosa vuol dire del momento? Vuol dire che è in forte ascesa. Sono già un paio d'anni però in realtà che non fa altro che produrre musica, e poi questa musica viene proposta in estate dove ha
1: Ibiza!
0: Sempre là. Quanto è bello David Guetta che urla tutte le città dove va a suonare. L'abbiamo sentita a Moving to the Sun nella playlist di M2O, 19-20 minuti, torniamo tra poco.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza!

0: lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
0: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

every day. M2O sound like this. M2O. Più musica. More music.

0: minuti. Il mondo là fuori, tra l'altro, ha risposto, sì, hanno smanopolato. Cosa vuol dire? Vuol dire girare la manopola della radio, dell'autoradio, se sei in automobile, mi stai sentendo dalla macchina, verso destra,
1: vai,
0: molto
1: Matti,
0: bene.
1: Che ci stiamo sì? gasando, vai.
0: Oh, mi fa molto piacere. Rimani qua perché sta per arrivare l'appuntamento M2 Old. Cosa posso dirti? Che delle volte siamo sempre lì a cercare delle cose, cerca e forse quel che cerchi neanche c'è, quindi poi alla fine ti devi rassegnare. Questo era l'indizio per l'M2 Old che sentiremo dopo le ultime news. M2O.
2: DJ Station. Per un solo voto la Camera poco fa ha bocciato a scrutinio segreto l'emendamento alla riforma elettorale sulle preferenze e i capilista bloccati, sul quale la maggioranza aveva trovato un accordo. Si sono stati 187, no 188. L'esito della votazione è stato accolto da un boato di esultanza in aula delle opposizioni. Clamorosa retromarcia di Donald Trump sul pedaggio per Hormuz. Il presidente americano ha annunciato che la tassa di rimborso del 20% sulle merci in transito sarà sostituita da accordi commerciali di investimento che gli stati del Golfo effettueranno negli Stati Uniti. Lo stretto è aperto a tutto il traffico navale, tranne a quello iraniano, ha detto il tycoon. Intanto Hormuz è in fiamme tra raid americani e attacchi iraniani contro due petroliere degli Emirati e una norvegese. Sono almeno 5 le vittime dell'incendio divampato nella Torre Oxy, un complesso residenziale in ristrutturazione nel centro di Bruxelles. La protezione civile belga è riuscita a raggiungere uno dei tre vani ascensore coinvolti nel rogo, dove sono stati trovati i corpi senza vita di 5 operai, ma il bilancio è ancora provvisorio. Siamo allo sport, il calcio stasera alle 21 a Dallas si gioca la prima semifinale dei mondiali tra Francia e Spagna. Favoriti i Bleu di Mbappé. Le Furie Rosse si affidano al talento di Yamal e a una difesa che finora ha subito soltanto un gol. Domani ad Atlanta va in scena la sfida tra Argentina e Inghilterra. Ora il meteo.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore bel tempo su tutta Italia, domani mattina sole da nord a sud con innocue velature lungo l'arco alpino nel pomeriggio, tempo più instabile sulle montagne di Lombardia e Triveneto, picco di calore su tutte le regioni. Con le previsioni del meteo.it per oggi è tutto, prossimo appuntamento domani mattina.

0: Est. È stato bellissimo l'inizio del concerto di Max Pezzali a San Siro con Amadeus in stile Festival Bar, che lo annunciava sul palco, una grande sorpresa. Oh, avete beccato tutti? Beh dai, era facile però l'indizio.
1: Ciao Mattei. Ciao. Che sia forse sì. Nord Sud Ovest Est degli 883.
0: Era proprio quella, era l'M2 Old.

0: niente.
1: Ciao bello, mi fai un...
2: Perché uno al bar va sempre un po' allegrotto, no? Ovviamente, perché arriva qualcosa di buono.
1: Ciao bello, mi fai uno Jäger's Precious Pieces? Jäger

0: sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All we can hit.
0: All weekend long. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
2: hit. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAIG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i maturi.

0: matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica. La pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

to M2O, DJ Station.

0: informato, però sento del bocciare e soprattutto ci sono delle ordinazioni.
1: Sì? Ah, Matteo, a sto punto tra un po' fatemi un paio di
0: aspetta,
1: dai.
0: Scusami, come inizia questo messaggio?
1: Ah, Matteo, a sto punto tra
0: senti,
1: un po'
0: coso.
1: Un paio di B52, dai.
0: B52, ma sei matto? A quest'ora è un po' troppo. Senti, a coso, non è che ci puoi chiamare come vuoi. Cioè, ma io non lo so. Siamo in onda M2O, fino alle ore 21 siamo insieme, ti faccio sentire questa musica, anche perché questa sera, ragazzi, questa è proprio la serata, una delle serate più interessanti, perché questa sera a Dallas ci sarà la prima semifinale del campionato mondiale di calcio. Senti, na, na, na, na, na, na. Mannaggia, io questo motivetto lo so a memoria, ma non volevo, cioè non è per mia volontà. Questa è la parte musicale della sigla del telefilm, della soap opera, della telenovela, come volete chiamarla, Dallas, che c'era tanti anni fa, tra la fine degli anni 70, l'inizio degli anni 80, e poi andò avanti per un decennio, fino credo al 1991. Era una delle soap opera che la TV italiana acquistava dalla TV americana, perché noi non ne producevamo molte, o comunque non così tematiche come appunto questa qui. C'era Beautiful, c'era Dallas. Quante puntate guardava mia nonna Italia, si chiamava Italia mia nonna, era una delle soap opera preferite dell'epoca, ovviamente, quindi tutte le signore di una certa età la guardavano. Mia nonna si chiamava Italia, nome pazzesco, bellissimo, mio nonno Enrico, dall'altra parte Concetta e Giuseppe, sono nomi che non esistono più. Come si chiamavano i tuoi nonni? Tiriamo fuori i nomi dei nonni. 342 654 3210 con un messaggio M2O.

0: Boogies in My Soul. Però Mattei, ci fai la domanda e poi arriva il preguidasso a sorpresa. Funziona proprio così, è proprio questo il bello. Simona da Roma.
1: I miei nonni avevano dei nomi abbastanza particolari, soprattutto tipo, quelli della parte di papà.
0: Tipo?
1: Mia nonna si chiamava Ermelinda, sì? E mio nonno Armando. Invece dalla parte di mamma, Otello ed Elena.
0: Che nomi! Beh, Elena, Otello abbastanza storico. Elena devo dire abbastanza recente. Quindi, regali?
2: M2O.
3: Play with us.
2: Play with us.
0: Vediamo cosa abbiamo. Numero un po' come a tombola. È il Play with us e ti regala la nuova t-shirt Dance with us, bellissima, più il cappellino, il portapasse e gli stickers, tutto ovviamente griffato, firmato M2O. Chi sei? Dove sei?
4: Sì. Play with us, sì. Salvatore della Piazza Armerina.
0: Vai. M2O. Grande Salvatore, il Play with us è tuo.
2: M2O.

0: ciao, i miei nonni si chiamavano Ermete, Maddalena, Remo e Concetta. Carlo da Monterotondo, dove c'è questa stazione dei treni con il mosaico messo a mano. Elisa da Giurdignano, Pieno Salento, mia nonna Dolores e mio nonno Noè. Nomi unici come erano loro.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Torni sempre al tuo paese.
9: Sull'app, canale 715. Digitale terrestre.
0: Avvisiamo la gentilissima clientela che siamo arrivati alle 8:02. Scettinissima, a volte anche delicatissima. Siamo arrivati alle 8:02 e quindi arriva l'M2 Hit.
10: M2O.
11: Più musica.
10: M2O.
11: M2 Hit.

A ballare sono canzoni di musica italiana, ma in versione remix. Suono M2O e l'M2 Hit.

categoria. Giusto oggi ho letto che hanno fatto uno studio che ha mostrato che chi ascolta musica con bassi molto forti tende a fare scelte sessuali più impulsive nelle ore successive. Mannaggia, e non lo sapevo io. Quindi sono le 8:10, ci risentiamo intorno alle 22:30 e vediamo quanti danni abbiamo combattuto.

0: bevo io. Quindi sono le 8 e 10 minuti, ci risentiamo intorno alle 22:30 e vediamo quanti danni abbiamo combinato. Un po' noi, un po' voi, un po' tutti, dai. Disciples, They Don't Know, in onda su M2O. Salve, buonasera con Andrea Mattei, ma con i vostri messaggi, perché qua stiamo parlando dei nomi dei nonni.
1: I nomi da parte di mamma si chiamavano Orazio e Diamante.
0: Bellissimo.
1: Mentre da parte di papà Elisa ed Emilio.
0: Elisa ed Emilio, ho capito bene? Diamante, che nome! Nomi che non ci sono più e che sono appartenuti appunto ai nostri nonni in un'epoca fa. Andiamo verso il futuro adesso con una novità. M

Drake per In Your Eyes, il titolo di questa canzone. Congratulazioni, bravo, bravo, bravo, soprattutto bravo per lo stile t-shirt e sopra il vestito, il completo, una giacca e un pantalone, colori sobri, pastello, molto bello, mi piace, senza troppi abbottonamenti vari, senza troppe cravatte. Abbiamo sentito in onda su M2O questa sera, tornerà l'appuntamento Dance With Us, con noi dal Brasile ci sarà Alok. Dance With Us.

0: di San Gemman, l'anteprima del DJ set di Alok. Le grandi star della console sono ospiti nella nostra console. L'appuntamento è Dance With Us. Le puntate le puoi trovare anche nella nostra app.
1: Dance With Us. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Uno dei parti più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
7: Ma da quanto siamo su quest'isola?
8: Bah, ho perso il conto.
7: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
8: Stappiamola.
7: Allora, che c'è scritto?
8: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
7: Allora l'aperitivo è salvo.
8: L'aperitivo sì, ma noi?
7: No, non pensiamoci adesso.
9: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
10: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

every day. I got you.

Descomb, Zone. Si chiama questa canzone. Sei di zona? Sei uno di zona? Vieni, dai, dai, se sei uno di zona, allora ok. Se non sei di zona, diventano, no? Stiamo per andare nel passato con l'appuntamento che arriva ogni ora qua su M2O, si chiama M2 Old e fortunatamente ci regala sempre delle gioie, chissà, chissà. Ci sono delle magliette con il logo di questo gruppo musicale hip hop, ma poi alla fine anche dance, che sono praticamente ovunque in tutto il mondo e hanno fatto moda. Questo è l'indizio che posso darti. Stiamo parlando dei nomi dei nonni. Mio nonno si chiamava Agenore, nonno paterno Beniamino. Annalisa da Reggio Emilia, ti mandiamo un saluto e quindi eccolo, l'M2 Old.

faceva una loro canzone, questa è Praise My DJ. Siamo alla fine degli anni 90, loro sono stati fondamentali per la diffusione e la crescita del genere hip hop. Facevano degli album interi, curati. Gli altri rapper facevano ogni tanto dei singoli, e loro invece no, era lei.

0: Frequencies dal Belgio, in onda su M2O. E i nonni, come si chiamavano i nonni?
1: Ciao Mattei.
0: Ciao.
1: Allora, i miei nonni si chiamavano, quelli materni si chiamavano Francesco, sì, e Alfonsina.
0: Sì.
1: E i paterni Nicola e Caterina. Un bacio a loro che purtroppo non ci sono più.
0: Ovviamente, Francesco, ti mandiamo un saluto. Ciao Mattei, i miei nonni si chiamavano Adelmo e

0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì, ti ho riconosciuto.
0: Ma Mario?
1: Sono io a parlare, eccomi.
0: Fargetta, Fargetta in regia. Perché c'è Fargetta in regia? Perché c'è Albertino al microfono che sono io? Perché c'è il DJ Time Again. Anche questo weekend, dalle magiche frequenze di M2O, dalle 2 alle 3, la domenica pomeriggio poi in replica, ci raggiungeranno preziose molella. Perché ci raggiungeranno preziose molella, vero?
1: Certo che sì.
2: DJ Time, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18. Su M2O. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Allora, com'è andata la serata?
4: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
3: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
4: Nah, non ti sei persa niente.
5: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.

0: voglia di fare casa.
1: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore ha fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.

0: casino per i fratelli Savino. Questo è quello che si sente come voce megafono. Voce megafono, mi sentite? Mondo là fuori, salve, buonasera, in onda ancora per altri 10 minuti in diretta su M2O.
1: Buonasera, sì? Tutti matti per Mattei.
0: Molto bene, grazie, grazie. Dicevo, in onda fino alle ore 21 per altri 10 minuti. Siamo partiti da Dallas, che è la città che questa sera ospita la prima semifinale del campionato mondiale di calcio, ma è anche la città che dava il nome e tutta l'ambientazione a quella serie televisiva che guardava mia nonna, Italia. Che nome, Italia, un bellissimo nome. E c'erano dei nomi all'epoca che oggi sono un po' spariti. Alcuni nonni hanno invece, sentendo i vostri messaggi, dei nomi che sono tuttora in giro e quindi non appartengono molto al passato. Ma abbiamo avuto Iride, addirittura abbiamo avuto Serafina, Rosario, Eulalia. Era sarda come la mia famiglia, io sono nato e cresciuto a Bari. Non ti dico quando mia madre dava il nome da segnare a qualcuno a Bari, era sempre come scusa, come scritto, immagino.
2: Ciao. Poi,
0: ciao.
2: Allora, i miei nonni si chiamavano Saturno e Matilde. Matilde è ancora in vita, 101 anni.
0: Wow, salutacela, dille che abbiamo parlato di lei questa sera. Saturno, che nome.
2: Monica Nichelino, sempre in ascolto.
0: Grazie Monique.
3: Ciao Andrea.
0: Ciao.
3: I miei nonni si chiamavano da parte materna Giuseppe e Maria.
0: Ovviamente.
3: E da parte paterna Virginio e Elvira. Un bacione, buona serata.
0: Grazie Marina.
3: Marina da Treviso.
0: Marina da Treviso, un bacione anche a te.

is you. Paninone enorme, perché sono le 9 e c'è della fame, molta fame. In onda su M2O, Mauro Picotto e Mols con la versione aggiornata qualche anno fa di Comodo, Olemi Disco Modo. Ciao Andrea, la mia nonna paterna si chiamava Zaira, nome molto particolare che a me piace tanto, Chiara da Milano, ma Zaira è un nome per persone toste. Ciao, sono Zaira e da questo momento sei sotto il mio comando. Non so, me la immagino così. Abbiamo una bonus track, è Lifetime.

0: chiaro.
1: Forte e chiaro, sì, sì, sì, sì.
0: Sei pronto?
1: Sono prontissimo. Perché stiamo parlando così?
2: Non lo so, perché, okay. Perché così, perché
1: era forse l'atmosfera della canzone.
2: È vero,
1: no? un po' questo senso così.
0: Un po' vabbè. Misteriosa.
1: Un po' misterioso, giusto, giusto, giusto.
2: Grazie da parte di Andrea Mattei. Vi mando un bacione con la sh di Roma. Sta per arrivare Claves. Noi ci sentiamo domani a partire dalle ore 19. Buona serata su M2O.
3: In FM Lab su M2O.it.
1: Bacione correttamente ricevuto, caro Andrea. Sono le 21 adesso. Buonasera da Claves, due ore per chiudere la giornata del martedì su M2O. Treno stop adesso per ricominciare. Crazy è la prima canzone.
3: M2O.

0: Un po' di good times da trascorrere insieme su M2O fino alle 23 per chiudere questa giornata, questa serata, quella del martedì, che dicono essere il giorno più difficile della settimana. Sapete, no? Che ogni tanto escono questi articoli. Prima si parla, anzi si parlava del lunedì come giornata difficile, adesso pare sia data questa definizione al martedì. Vabbè, noi contrastiamo questa possibilità con la musica di M2O, con i Treno Stop e soprattutto con questa bella canzone dell'anno 2012 dal titolo Good Time, con un artista che a me piace molto, Old City. Lui si chiama Adam Young, ma il suo progetto Old City è quello più famoso. La canzone Fireflies, forse ve la ricorderete, è una delle più conosciute. Con lui c'era Carly Rae Jepsen in questa canzone Good Times, trasmessa a 8 minuti dopo le 9. Ciao da Claves e bentrovati in questa serata, la trascorriamo insieme come dicevamo per 2 ore, ma adesso subito parliamo della musica nuova. Abbiamo l'M2O da farvi ascoltare. Lui è Jonas Blue, DJ inglese che conosciamo già da una decina d'anni. Ha fatto un pezzo nuovo e si intitola Girl.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

altra produzione del DJ Jonas Blue, quella dell'estate scorsa, che era Edge of Desire, con la quale lui ha anche un po' mantenuto questo filone, diciamo, musicale all'interno di questa nuova produzione, la canzone Girl, Jonas Blue, DJ inglese che avevamo conosciuto una decina d'anni fa per un remix della canzone Fast Car. Noi siamo qui su M2O con la musica nuova appena trasmessa, l'M2O, che però lascia il posto a un pezzo di David Penn, si intitola Ain't Got No.

0: Partenope. Mi piace molto la parte in cui Stash dei The Colors fa questo pa-pa-pa-pa-pa. Partenope, Merck & Cremont alla produzione, e con loro anche Serena Brancale e i The Colors. Ovviamente ogni volta che sento questa canzone Partenope mi viene spontaneo salutare tutti gli ascoltatori di Napoli, perché il titolo richiama Partenope, no? La sirena mitologica da cui deriva poi il nome dell'antica Napoli. E la musica di M2O, sono le 9:20 di questo martedì sera, insieme fino alle 11. Ci risentiamo tra pochissimo.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ma da quanto siamo su quest'isola?
3: Ho perso il conto.
2: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
3: Stappiamola.
2: Allora, che c'è scritto?
3: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
2: Allora l'aperitivo è salvo.
3: L'aperitivo sì, ma noi?
2: No, non pensiamoci adesso.
4: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
12: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.

solo farina del loro sacco, nel senso che il featuring con questa canzone è con Eddie, musicista che ha contribuito molto negli ultimi anni a definire il sound dei due DJ e producer olandesi Another, con questa canzone Like It, uscita a maggio sulla loro No Heart, l'etichetta degli Another. E riascoltata su M2O alle 21:28 minuti in questa diretta del martedì sera, c'è anche un aggiornamento dalla semifinale, dalla prima semifinale dei mondiali di quest'anno, Francia-Spagna. La Spagna va in vantaggio con un rigore segnato qualche minuto fa da Oyarzabal per un fallo che era stato fatto sulla Minyamal. La stiamo seguendo anche per dare degli aggiornamenti e delle notizie non solo musicali questa sera, però adesso dobbiamo tornare a parlare di musica perché l'appuntamento con l'M2 World incombe e noi siamo qui per ascoltarlo. Allora trasferiamoci subito nel 1997, Will Smith con Men in Black, è la canzone che abbiamo scelto per voi questa sera.

network. Ma quando Will Smith rappava non ce n'era per nessuno, eh? Man in Black, canzone che faceva anche da colonna sonora all'omonimo film dove c'era anche Will Smith e che aveva fatto vincere allo stesso Smith un Grammy Award l'anno dopo, nel 1998. E anche la canzone che abbiamo scelto per trasportarvi un po' indietro nel tempo con un viaggio musicale che succede alla mezza dell'ora qui su M2O, l'M2O.

Class Heroes con la voce di Adam Levine, The Maroon 5, Stereo Heart è il titolo della canzone che abbiamo appena messo. M2O che continua nella sua diretta. Si parlava poco fa della partita dei mondiali e questa è la canzone ufficiale dei mondiali di quest'anno. Shakira insieme a Burna Boy su M2O. La sentiamo adesso e si intitola Dai Dai.

0: più musica. Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro e da giovedì, cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

every day. L'estate su M2O suona così.

con Ira Star, si intitola Who Man, questo pezzo nuovo di Peggy Goo, un pezzo anche che accompagna la stagione estiva a 3 anni da quando nel 2023 era uscita la sua super hit It Goes Like Na Na Na. Questa è una delle ultime, l'abbiamo messa alle 21:49 minuti. La diretta che continua e stavo facendo una riflessione su Peggy Goo, nel senso che il mondo dei social è sempre un mondo fantastico, ok? Perché succedono delle cose che alle volte sono delle piccolezze e poi la gente è in grado di ingigantire tutto quanto. Allora, non so se avete sentito, ma c'è un nuovo gossip che riguarda Peggy Goo e riguarda un nostro sportivo, Matteo Berrettini, perché entrambi qualche tempo fa hanno postato nelle loro Instagram stories una foto con un tiramisù, che di base è una cosa che si posta su Instagram, no? Nel senso che il cibo, soprattutto i dolci, sono un grande contenuto da poter mettere nelle proprie stories, sono una grande IG opportunity. Ecco, succede che però la foto era molto simile, nel senso che non era un tiramisù qualsiasi, era la stessa ciotola, aveva la stessa inquadratura, insomma era abbastanza la stessa cosa, quindi si è presupposto che loro fossero insieme, ma non ci sono foto di loro due insieme. Poi lei il giorno dopo ha messo anche un portachiavi a forma di racchetta e panina da tennis. Vabbè, anche qua una magra coincidenza che è stata scambiata per un chiaro segnale di una relazione che magari non c'è, magari è solamente che erano insieme a cena, magari è solamente che hanno condiviso una serata. Però come sempre accade nel mondo dei social, ci si lascia varie interpretazioni che poi sfociano in dei gossip che, ricordiamolo, in questo momento non sono confermati, ma anche se fosse, vabbè, comunque in ogni caso ci interessava saperlo, perché poi di artisti come Peggy Goo, insomma, ci interessa un po' conoscere anche al 360 gradi la loro vita e la loro carriera. Adesso mettiamo degli artisti che a noi di M2O piacciono moltissimo, sono i Chemical Brothers e questa canzone si intitola Got to Keep On.

0: Coachella.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: M2O.
3: Play with us.
2: Play with us.
4: Ed eccola la canzone del Play with us, Boogie's in my soul, Chaka Khan insieme a Snoop Dogg, appena sentita a 4 minuti dalle ore 10 del martedì sera. I messaggi al numero 342-654-3210 sono come sempre arrivati in tantissimi, gli ascoltatori che vogliono provare a vincere i nostri fantastici gadgets con la nuova t-shirt Dance with us e poi anche il portapassi, il cappellino e gli stickers di M2O. Allora sentiamo stasera chi ha appena vinto con me.
5: Play with us, Pippo da Palermo.
4: Eccolo, ciao Pippo da Palermo, questo era il tuo messaggio, è appena andato in onda, significa solo una cosa, cioè che puoi continuare e terminare la giornata di oggi sapendo che hai appena vinto al Play With Us.

0: dietro alla produzione di questo pezzo. Manca la cantante, ma ve lo dico subito come si chiama: Julia Church. La canzone invece si intitolava Shades of Blue. Oh, siamo già arrivati alle 22.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Allora, per essere proprio precisi, 22:02 adesso. Diretta di M2O che continua fino alle 23. Ciao da Claves, ancora un'oretta da trascorrere insieme. I treno stop ripartono con Doncha.

0: DJ che si ispira tantissimo alle sonorità degli anni 80. Sto parlando del oramai nostro amico, ecco perché l'abbiamo incontrato più volte, Purple Disco Machine, che ha creato la sua versione remix che noi abbiamo messo al termine del nostro Non Stop delle 22. Già 10 minuti passati dopo le 10 di questo martedì sera, ben trovati da Claves, la nostra diretta che va avanti e va avanti fino alle 23. Adesso con un po' di musica nuova, dai, mettiamo un pezzo che è stato fatto da Ugel e David Guetta insieme, con lui c'è anche French Montana e c'è anche Aidan Martin. Si intitola Shine, l'M2 Hot lo mettiamo adesso.
1: M2 Hot

che hanno lavorato insieme, tra l'altro hanno lavorato insieme e hanno anche scelto due voci molto molto importanti, una è quella di French Montana, l'altra è quella di Aidan Martin, per cantare questo pezzo nuovo che hai sentito su M.Do grazie all'appuntamento che abbiamo all'inizio dell'ora in cui vi facciamo sempre sentire una canzone nuova.

si chiedevano da lì. Insieme hanno preso questo pezzo storico di New Order, era Blue Monday, nella loro versione è diventato How Does It Feel. Ora acceleriamo un po' con il sound grazie a Calvin Harris e Sam Smith. La loro canzone è Desire. I want

0: Si titola Fuego ed è un pezzo fatto da un producer che abbiamo conosciuto oramai 4 anni fa, Bizarrap. Con loro ci sono anche Benny X e il signor Peso Pluma, che abbiamo sentito anche lui in altri pezzi, in questo caso messi insieme in questa canzone dal titolo Fuego su M2O. Allora, in un certo senso la parola spagnola cade a pennello, perché da pochissimo c'è stato anche il secondo gol della Spagna contro la Francia nella prima semifinale mondiale. In realtà c'è stata anche un'azione di Yamin Amal poco fa, che però era fuori gioco, rischiavano di essere 3-0. Va bene, un po' di aggiornamenti calcistici anche in questa serata del martedì, ma anche soprattutto più musica in questa serata del martedì qui su M2O.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre.

sound esplosivo ha tirato fuori Alan Walker per la sua nuova collaborazione con una cantante che lui conosce molto bene, cioè Eva Max. Titolo del pezzo Fate, canzone esplosiva sia nella velocità sia nel BPM proprio, ma anche grazie al campionamento di un componimento classico O Fortuna di Karl Off, riconoscibilissimo dal punto di vista delle note. Forse il titolo magari potrebbe non dirvi niente, ma sono sicuro che avrete riconosciuto in tantissimi anche film, pubblicità. Insomma, è stato usato più e più volte ed è stato usato anche in questo caso dal signor Alan Walker. Diretta di M2O alle 22:31 minuti nel martedì sera insieme. Ciao da Claves anche agli ascoltatori da pochissimo arrivati insieme con noi. Mettiamo ora un pezzo che ci riporta nel 2000 grazie a una canzone dei French Affair scelta

My Heart Goes Boom. È stata la canzone con la quale il progetto French Affair arrivava in giro per il mondo, arrivava con questo pezzo. Loro sono nati in Germania, ma il loro nome stava a significare che volevano riportare anche un po' di quel French touch dalla musica di quel periodo. Anno 2000, M2 Old, canzone del passato appena messa qui su M2O.

2020, un periodo ben preciso, cioè gennaio 2020. Il successo di questa canzone innanzitutto per la presenza di queste due artiste, poi per la presenza di un sample di Good Time degli Chic, e poi anche per il fatto che c'era un balletto associato che

0: Su TikTok in quel periodo, un momento in cui molti hanno scoperto quel social, aveva avuto grande successo. E la musica di M2O alle 22:40 in punto.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O.

0: solo hit nel weekend di M2O. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

every day. L'estate su M2O suona così.

la piaga, Businessman, il titolo della sua canzone 2247, diretta di M2O che va avanti con la nostra musica. E tra poco vi lascerò con l'appuntamento serale, quello che parte alle ore 23 con 1212 Selecta, il programma con la musica di 1212 mixata da Valess. Poi il DJ Time in the Mix, Fargetta, Molelle, Prezioso e il meglio della dance di quel periodo, della storia del DJ Time. Il Dance With Us del martedì notte invece ha questa notte una DJ che conosciamo molto bene, che è stata una delle protagoniste del Morning Club. Lei si chiama Vitti Lucchi e all'interno del DJ Mag Session a luna di questa notte sentiremo il suo sound. A seguire poi ci sarà Alok, come ogni martedì notte. Adesso però cosa succede qui su M2O? Allora, il Play With Us l'abbiamo fatto, lo dico per gli ascoltatori, l'appuntamento poi tornerà domani mattina con l'Uomo nella Sveglia con Walter Pizzulli, ma abbiamo ancora un po' di canzoni da farvi ascoltare. Una di queste è una canzone firmata da Bob Sinclair di qualche anno fa. La collaborazione è con Omi e si intitola I'm On My Way qui su M2O.

Sorry Papi. Topic è il DJ con Becky G, la voce sua, e Sorry Papi è il titolo di questa canzone. Oramai a quasi alle ore 23 di questa serata, su M2H, però attenzione, continua con un pezzo storico di Lenny Kravitz reinterpretato

M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach like a DJ. Terza tappa, Alghero, con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.

0: altro, no, proprio.
1: La sveglia è una cosa seria, molto seria. Sveglia! Hey!
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Vales.
6: Jazzy Fizzle, Jagged Edge,
7: Biggie Smalls,
6: ladies and gentlemen.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
2: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
5: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
6: Yeah, man.
5: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
7: Hey, hey.

0: Pizza.
1: M2O Cinema.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: M2O.
7: DJ Time.

0: E con questo finisce il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Adesso Molella.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù.

0: Arja €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: M2O. DJ Time.

0: Sei su M2O, io sono Molella e questo è DJ Time in the Mix. Adesso Prezioso, ciao!
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti.

Tonight, DJ Max Sessions with Vitti Lucchi on M2O.

0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: You're listening to Dance With Us.
0: Dance With Us. Part of the musical transformation.
6: DJ Max Sessions with

Tonight, DJ Max Sessions with Vitti Lucchi on M2O.

0: You were listening to Dance With Us with DJ Max Sessions. Stay tuned. Next artist performing,
1: Alok.
0: Stay with us.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: M2O. Best electronic music.
8: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
9: Best DJ.
10: Dance With Us.
11: Be a part of the musical transformation.
10: Dance With Us.
12: Move into the sound.
11: Please welcome.
13: 3, 2, 1. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.